Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Like a rainbow.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Vedo

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Fall in love with your life until you get.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: In vita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma te già leggi, in vita linda, e a me mi dirà, però è a ser la canzone.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

buon pomeriggio e bentornati a tutte e tutti voi. L'appuntamento con Voci Protestanti ad aprire le dirette di questo mercoledì 24 giugno. Siamo in diretta dallo studio 3 di RBE, Radio Bequit Evangelica, RBE Radio TV, e rimarremo in diretta, non io per tutto il tempo, ma tante persone, tante voci che si alterneranno in questo pomeriggio fino alle 19 questa sera. In questa prima parte di pomeriggio, dalle 14 alle 16, Voci Protestanti, una prima parte in monoconduzione con la sottoscritta Daniela Grill, una seconda parte invece affiancata insieme a Darianna Tedesco, che poi proseguirà con il filo d'Arianna, e infine il pomeriggio si chiuderà con Marta e Samuel con il Mi ritorni in mente. Il brano che vi proponiamo in apertura fa un salto di parecchi decenni fa. Lei è Orietta Berti, Non illuderti mai.

Allora, tanti anni fa in effetti sì, pensavo però più vecchio questo brano, che invece risale al 1971 con appunto la voce di Orietta Berti, Non illuderti mai. Pensavo fosse precedente e invece no, qualche annetto un po' più vicino rispetto appunto all'idea che mi ero fatta. Sono andata a curiosare mentre andavo in onda per verificare l'anno esatto di uscita. Allora, con questo brano Non illuderti mai abbiamo aperto la puntata di Voci Protestanti. Ricordo sempre che oltre alla diretta pomeridiana di questo istante va in onda questo programma, questa prima parte di Voci Protestanti va in onda anche il mattino successivo, e quindi un saluto come sempre doveroso a chi ci segue con la replica. Buon inizio di giornata, visto che appunto la replica va in onda tra le 6 e le 7 del mattino successivo, e quindi ci potete ascoltare ad inizio giornata. E invece, venendo a questo pomeriggio assolato, caldo di ormai fine giugno, un po' di appuntamenti per le prossime giornate. Allora, vi ricordo un incontro che si terrà giovedì 25, domani a Torino alle ore 18 alla Libreria Claudiana, un secondo incontro sul libro Manifesto Scum. Ce n'è già stato uno qualche giorno fa, un incontro che propone un confronto, un dialogo delle letture in collaborazione con il collettivo Rifrazioni, e poi si chiuderà, diciamo, il pomeriggio con un aperitivo condiviso. Mentre sabato 27 giugno, andiamo già verso il fine settimana per ricordarvi un po' di appuntamenti, vi ricordo che ancora legato alla Giornata Mondiale del Rifugiato, che era questo evento che ruotava intorno alla data del 20 giugno, lo scorso fine settimana ci sono state tante iniziative di cui abbiamo parlato, ma qualcuna ancora deve svolgersi, ad esempio questo appuntamento di sabato prossimo, Luserna San Giovanni, organizzato dai servizi inclusione della Diaconia Valdese. Un pomeriggio dalle 15 in avanti agli impianti sportivi di Luserna San Giovanni, con artigianato internazionale, laboratori per famiglie, costruzione di aquiloni afghani e torneo di calcio, a cui tutti e tutte possono iscriversi. Adesso credo ci si possa ancora iscrivere, anche se siete da soli potete comunque inserirvi, infilarvi in una squadra, quindi consultate e scrivete ai servizi inclusione della Diaconia Valdese, trovate il sito Diaconia Valdese oppure i vari canali social su Facebook e su Instagram, e chiedete appunto se c'è ancora la possibilità di potersi inserire in questo torneo di calcio, che vuole essere un torneo di calcio inclusivo e ovviamente aperto a tutti e tutte. Il tutto si concluderà con un aperitivo di chiusura condiviso e gratuito dalle 19 in avanti, quindi sabato 27 giugno a Luserna San Giovanni agli impianti sportivi, ancora eventi legati alla Giornata Mondiale del Rifugiato. Voci Protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

328 8757 845, oppure se preferite diretta @rbe.it. Questi sono i contatti di RBE per scrivere alla nostra redazione, per aggiungere eventi, iniziative alle tante che già abbiamo trovato e che ci avete segnalato. Anzi, insomma, continuate a farlo anche per i prossimi periodi. Ci sappiamo che ci sono tante iniziative che si stanno delineando e che riguarderanno questa lunga estate 2026. E a proposito di iniziative e di appuntamenti, beh, io vi ricordo che questa domenica, il 28 di giugno, ci sarà la festa alla Casa delle Diaconesse di Torre Pellice. Anche quest'anno, infatti, per l'ultima domenica di giugno è fissata questa festa, questa giornata di porte aperte alla Casa delle Diaconesse, struttura residenziale per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti della Diaconia Valdese Servizi Saluti. La Servizi Salute, la Casa delle Diaconesse si trova a Torre Pellice, in Viale Gilli, e per la giornata appunto di festa di domenica 28 di giugno è previsto un culto alle 10:15 nel giardino della casa, tempo permettendo, ma il meteo dovrebbe essere diciamo favorevole, quindi si svolgerà negli spazi all'aperto sotto gli alberi appunto del giardino della casa, culto che sarà curato dalla diacona Carola Stobeus della chiesa valdese di Torre Pellice. Poi si prosegue con un aperitivo offerto dalla casa, saranno allestite bancarelle di oggettistica, una esposizione anche di immagini, di fotografie scattate durante le varie attività che sono state svolte con le persone che sono ospite appunto della Casa delle Diaconesse, poi un gioco con palloncini, con premi interessanti, dedicato a tutti e tutte. Quindi una mattinata di festa dalle 10:15 in avanti, con aperitivo prima di pranzo, con ingresso assolutamente libero, chiunque può partecipare. Sarà un momento conviviale, un momento anche così piacevole per gli ospiti e le ospiti della Casa delle Diaconesse. E il tema di questa giornata è radici, e quindi sarà curioso capire come sarà declinato anche all'interno ad esempio della predicazione, del culto proposto appunto dalla diacona Carola Stobeus. Quindi segnatevi la data, domenica 28 giugno a Torre Pellice, Casa delle Diaconesse in Viale Gilli, una festa, una mattinata di festa a porte aperte con tante attività e ovviamente il culto condiviso.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Voci protestanti, prima parte, ricordo una prima parte che viene anche replicata al mattino successivo, un rinnovato saluto e l'augurio di una buona giornata a chi ci sta seguendo con la replica della puntata, mentre per chi invece sta seguendo la diretta alcune notizie proprio di queste giornate, ad esempio una notizia che riguarda la giornata di domani, appunto il 25 di giugno, che sarà una giornata importante. La notizia l'ho trovata e ve la leggo dal sito nev.it, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, e riguarda la firma del patto delle religioni in Italia, una firma che si terrà appunto proprio domani a Roma nell'auditorium dell'Ara Pacis. I responsabili delle religioni che sono in Italia sottoscriveranno questo patto, che vuole dare continuità e prospettiva ad un lavoro ecumenico che già è stato fatto e avviato. Il titolo che è stato dato a questa esperienza è il seguente: la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Allora, la firma del patto appunto all'auditorium dell'Ara Pacis non è aperta al pubblico, non si può partecipare, ma se qualcuno volesse seguirla è prevista una diretta in streaming, quindi potete collegarvi e seguire appunto in questa diretta che diciamo sostituisce un po' la possibilità di essere presenti. L'ingresso è riservato solo a giornalisti o comunque enti che riguardano e lavorano nella comunicazione. All'interno dell'articolo che ricorda questo appuntamento trovate anche molte dichiarazioni che arrivano dai rappresentanti delle varie comunità di fede che saranno presenti. Ad esempio, ve ne cito alcuni: Monsignor Gaetano Castello, presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo, Dionisio, referente nazionale della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia per il dialogo interculturale e interreligioso, Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia, Daniele Garrone, presidente della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, e poi ancora Abu Bakr Moretta, presidente della Coreis, cioè delle comunità islamiche, e ancora Filippo Scianna, presidente dell'Unione Buddista Italiana, Alberto Aprea, presidente dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Christian Cappelletti, dell'Assemblea Spirituale Nazionale del Baha'i d'Italia, e infine Paramahansa Swami Yogananda, spero di averla letta correttamente, fondatore dell'Unione Induista Italiana. Quindi, come vedete, sono tante le religioni rappresentate che hanno già dato appunto la loro adesione ufficiale a questo appuntamento di domani, 25 giugno, firma del patto tra le religioni, Roma, Ara Pacis, nell'auditorium. La notizia sul sito nev.it.
1: 1, 2, 3, ha!

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Nella notte un violentissimo terremoto ha colpito il Venezuela, due scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5 sono avvenute in posizioni e profondità diverse ad ovest di Caracas. Nella capitale sono crollati numerosi edifici e l'interruzione delle reti telefoniche sta ostacolando i soccorsi. Al momento c'è la conferma di due vittime, due bambini di 7 e 9 anni, ma secondo le autorità locali il numero di morti è destinato a crescere. Si scava sotto le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Alla Guaira, centro portuale a 40 chilometri da Caracas, la situazione viene descritta come apocalittica. Sono contemporaneamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel, diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno due avevano 20 piani. Ci sono anche numerosi incendi provocati da fughe di gas, mentre i soccorsi non hanno ruspe né gru per scavare sotto le macerie. Secondo i geologi si tratterebbe di uno dei più forti terremoti mai registrati nel paese. Donald Trump ha tenuto un discorso per la celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti, che si è tenuto in un comizio dove ha celebrato se stesso e la sua idea di America. In precedenza era intervenuto sul tema caldo dei rapporti tra i paesi NATO e aveva confermato: sono deluso dagli europei, ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, ha detto alla presenza del segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, per poi aggiungere che andrà al vertice della NATO solo perché c'è la Turchia. E oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà il Presidente francese Emmanuel Macron per un bilaterale che dovrebbe segnare un riavvicinamento tra i due paesi. È la prima volta che Meloni e Macron si vedono ufficialmente da quando c'è questo governo, ma il momento continua a restare difficile per il nostro paese nelle relazioni internazionali. Ieri il segretario della NATO Rutte ha detto in un'intervista che delle basi statunitensi sul suolo italiano sono partite oltre 500 missioni aeree durante la guerra all'Iran, una smentita delle affermazioni del governo italiano. Poi sia fonti NATO sia il Ministero della Difesa hanno affermato che si sia trattato di voli di supporto logistico, una distinzione ipocrita per cercare di chiudere il caso. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di andare a riferire immediatamente in Parlamento. Mi sono liberato di loro, sono le parole pronunciate da Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a fucilate la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko Moriconi, di 24 anni. Il duplice omicidio si è consumato ieri in Versilia, sulle colline di Camaiore, nell'abitazione della famiglia. Meglio morto che gay, mio padre la pensa così, scriveva il figlio Mirko nei suoi post sui social. Il 24enne aveva fatto coming out 4 anni fa e raccontava che il padre non lo aveva accettato. Ieri l'uomo ha aspettato che il ragazzo e la madre rientrassero in casa e li ha uccisi. Moriconi ora è in carcere ed è accusato di duplice omicidio volontario. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non si attenua. In Italia oggi saranno 17 le città con la bollino rossa e domani diventeranno 18, già 5 le vittime nel nostro paese. Intanto nelle città si moltiplicano i blackout e i problemi nelle scuole durante gli esami di maturità, mentre ancora non ci sono le linee guida del governo sul lavoro. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina A te.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ancora in onda Voci protestanti, la puntata di questo mercoledì 24 di giugno, in replica a questa prima ora del programma anche il mattino successivo, quindi un saluto a tutte e tutti coloro che ci ascoltano con la replica appunto di mercoledì 25. Prima parlavamo della firma del patto delle religioni in Italia che avviene proprio nella giornata del 25 giugno a Roma all'Ara Pacis, e torneremo su questo argomento, sicuramente vi daremo degli aggiornamenti. Allora, abbiamo già parlato di una serie di appuntamenti e di eventi, di iniziative. Volevo segnalarvi un nuovo progetto biennale che coinvolge, scusate, la Diaconia Valdese e che sarà attivato nei prossimi mesi nella regione Toscana, in diverse scuole della Toscana. Allora, questo progetto si intitola Un passaporto per il domani. È molto interessante, è un progetto che durerà per 2 anni e che vede appunto tra i vari partner i servizi educativi della Diaconia Valdese, insieme a Chinoa e insieme a Rete Sviluppo. Allora, la sinergia di queste tre realtà permetterà di mettere in campo un'azione multidisciplinare che partirà proprio con l'avvio delle scuole nel mese di settembre, che vedrà coinvolte 74 classi dislocate in 13 istituti scolastici nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Arezzo. Sono queste le 5 città coinvolte, 13 istituti scolastici. Gli interventi che saranno proposti nell'arco dei prossimi 2 anni, quindi è un progetto che dura per 24 mesi, sono i seguenti. Allora, la cultura della pace, quindi l'avviare dei percorsi che dalla base pongano il dialogo, il confronto come unica modalità per evitare appunto il conflitto, quindi la cultura della pace, la cittadinanza digitale responsabile e il consumo sostenibile. E sono, diciamo, tre filoni che andranno ad agire in una seconda fase come prevenzione su, ad esempio, il disagio psicologico, l'abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo e via dicendo. Allora, la cosa molto interessante è che non sono solo, diciamo, dei percorsi pensati per studenti e studentesse, ma anche per famiglie e per docenti. Quindi, diciamo, sono avviati tre filoni differenti: studenti con laboratori, giochi all'interno appunto del percorso scolastico, docenti, percorsi formativi che hanno come focus questi obiettivi, che sono peraltro anche obiettivi dell'Agenda 2030, e incontri di condivisione con le famiglie, pensati anche come supporto alla genitorialità. Quindi si lavora in modo congiunto, come sempre di più accade, giustamente, senza, diciamo, compartimentare troppo i referenti, i beneficiari di questi progetti, sull'ambito studentesco, quindi studenti e studentesse, famiglie correlate e docenti, corpo docente. È molto interessante appunto questo progetto. Il titolo, lo ripeto, Un passaporto per il domani, è stato presentato ufficialmente proprio qualche

qualche giorno fa, prenderà il via appunto a settembre 2026 e coinvolgerà la regione toscana. La notizia, tra l'altro, la trovate anche pubblicata sul sito ufficiale nazionale della Diaconia Valdese, quindi diaconiavaldese.org, anche perché appunto è un progetto che è stato particolarmente seguito, apprezzato, e quindi c'è molta soddisfazione per il fatto che sia stato approvato. Potrebbe essere, perché no, uno spunto da avviare anche in altre zone d'Italia, non solo in Toscana.

Voci protestanti, uno sguardo ancora alla nostra agenda di appuntamenti. Torniamo ad aprire il calendario in queste giornate, diciamo, di inizio ufficiale dell'estate, che propongono anche tanti appuntamenti, tanti incontri, tante iniziative, passeggiate e via dicendo. Allora vi racconto un po' di eventi per i prossimi giorni. Ad esempio vi ricordo che sabato 27 giugno sarà inaugurata a Fenestrelle la mostra Le tracce del lupo, con testi di Davide Rosso, direttore della Fondazione Culturale di Torre Pellice, illustrazione di Manuela Rosso. Questa mostra, Le tracce del lupo, è un progetto che ripercorre le testimonianze delle valli del Pinerolese e dei confini francesi, in particolare la zona del Queyras, proprio sulla presenza del lupo dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista folcloristico. L'inaugurazione di questa mostra, che peraltro rimarrà visitabile fino al 30 agosto, sarà nel pomeriggio alle ore 17 alla Casa del Genio a Fenestrelle. Mentre domenica 28, un appuntamento da ricordare, è a Luserna San Giovanni alle 21 nella sala Albaren. Il gruppo Teatro Angrogna propone la nuova versione dello spettacolo Farfilò, conte e chanson della tradition populaire des Valais. E quindi è una storia di racconto musicale cantato delle tradizioni popolari, appunto, delle valli, non solo in Italia ma anche nella vicina Francia. È uno spettacolo partecipato, propone canzoni in lingua francese ma anche in patois e in italiano, e sarà proposto appunto dal gruppo Teatro Angrogna. L'ingresso è libero, la colletta all'uscita. L'appuntamento alle ore 21 domenica 28 di giugno nella sala Albaren di Luserna San Giovanni. Ne parla.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Siamo in chiusura di puntata, o meglio della prima parte di Voci Protestanti, poi si prosegue con Darianna Tedesco tra poco, e, però prima di chiudere questa prima parte appunto di Voci Protestanti, la parte un po' più dedicata al mondo chiese dintorni, quindi chiese protestanti, evangeliche, chiese valdesi, battiste, metodiste, luterane, via dicendo, volevo ricordarvi ancora un appuntamento per la prossima settimana, perché riparte la rassegna Mi rifugio al cinema al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni. Ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi giorni, ma intanto segnatevi già la prima data, martedì 30 giugno riparte appunto Mi rifugio al cinema. Sarà proiettato il docufilm Human Forever del regista olandese Jonathan De Jong, che è inserito nel bando invecchiamento attivo della regione Piemonte, ed è una pellicola che parla di come può essere affrontata la demenza in vari luoghi del mondo. L'ingresso è gratuito, la proiezione appunto avviene alle 21:15 nel giardino del Rifugio Re Carlo Alberto a Luserna San Giovanni, località Musset 1, prima data di questa rassegna cinematografica Mi rifugio al cinema, che torna anche per quest'estate 2026, martedì 30 giugno, e poi si proseguirà nei mesi di luglio e di agosto, ma vi daremo tutte le informazioni dettagliate e complete tra qualche giorno. Intanto con questa segnalazione io chiudo appunto questa prima parte di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo istante, in particolare chi sta seguendo la replica, con voi diciamo ci diamo l'appuntamento a domani, mentre chi sta seguendo la diretta, se volete, se potete, se vi fa piacere, rimanete con noi, perché dopo la musica proseguiamo con Voci Protestanti Talk. A tra poco.
1: Stop.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.

Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Violentissimo terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il paese. Decine di edifici crollati a Caracas e nell'area costiera di Caitalamar. La situazione viene descritta come apocalittica, 4 al momento le vittime accertate, si scava sotto le macerie, i soccorsi resi difficili dall'interruzione delle linee telefoniche e della corrente. Trump attacca ancora i paesi europei della NATO. Ci hanno mollato, ha detto di nuovo in riferimento alla guerra in Iran, e poi ha aggiunto: andrò al vertice NATO solo perché c'è la Turchia. Trump ha parlato mentre al suo fianco c'era il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che poche ore prima aveva affermato che dall'Italia durante la guerra all'Iran sono partite 500 missioni aeree, una sconfessione di quanto sempre affermato dal nostro governo. Poi sia Roma che la NATO hanno precisato erano voli logistici. Palazzo Chigi teme che si tratti di una trappola di Donald Trump. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non accenna a diminuire. Ieri temperature record in Francia, Spagna e Gran Bretagna, oggi in Italia 17 le città con bollino rosso, 5 le vittime, mentre si moltiplicano i blackout. Il governo tace tra inerzia e negazionismo climatico. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo giovedì 25 di giugno la meditazione è curata dal pastore Giuseppe Ficara della Chiesa Valdese di Pinerolo. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola «Je suis dans la joie», «Sono immerso nella gioia». I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti. Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 15, versetto 7. Siate forti, non vi lasciate indebolire le braccia, perché la vostra opera avrà la sua ricompensa. E ancora dal Vangelo di Matteo, capitolo 25, versetto 21. Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore».
2: Siate forti, non vi lasciate indebolire le braccia. Queste parole che abbiamo ascoltato vengono rivolte a Re Asa in un momento decisivo della sua vita e della storia del popolo. Dopo anni di smarrimento e di infedeltà, il profeta Azaria incoraggia il re a proseguire il cammino di rinnovamento che ha intrapreso. E non è un invito al trionfalismo, al contrario. Riconosce che ci sono momenti in cui le braccia si abbassano, la stanchezza prende il sopravvento e si è tentati di pensare a che serve continuare. È un'esperienza che conosciamo bene anche noi. Ci sono persone che si spendono per la propria famiglia senza vedere risultati immediati, insegnanti che seminano senza sapere che cosa germoglierà, volontari che continuano a donare tempo ed energie, operatori sanitari, persone impegnate nella chiesa o nel sociale che a volte avvertono il peso della fatica e la sensazione che nulla cambi davvero. Non vi lasciate indebolire le braccia, perché la vostra opera avrà la sua ricompensa, abbiamo ascoltato. È un invito a non cedere alla stanchezza. La ricompensa non è il salario di una prestazione, ma è il frutto di una fedeltà perseverante. È come dire: non scoraggiatevi. Ciò che state costruendo non è inutile. Sì, perché la fede non è uno scambio commerciale con Dio. Non facciamo il bene per ottenere un premio. Non amiamo il prossimo per accumulare meriti. Anche il Vangelo di Matteo ci mette davanti a una parola che potrebbe essere fraintesa. Nella parabola dei talenti, il padrone dice al servo: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Anche qui si potrebbe pensare a una ricompensa meritata. Eppure, il centro della parabola non è il premio, ma la fedeltà. «Sei stato fedele», dice il padrone. «Hai preso sul serio ciò che ti era stato affidato. Non hai sotterrato il dono ricevuto per paura o per rassegnazione». Sì, il filo rosso che unisce questi due testi dell'Antico e del Nuovo Testamento non è la ricompensa, ma la responsabilità gioiosa. La vita ci è affidata perché la abitiamo con gratitudine e coraggio. I doni che abbiamo ricevuto non servono per costruire il nostro prestigio, ma per essere messi al servizio degli altri. Viviamo in un tempo in cui è facile lasciar cadere le braccia. Le guerre che continuano a devastare popoli interi, le ingiustizie che sembrano ripetersi senza fine, il linguaggio aggressivo che invade il dibattito pubblico e il senso di potenza, di impotenza davanti ai problemi del mondo possono convincerci che ogni sforzo sia inutile. Ma il Vangelo ci invita a non sotterrare ciò che siamo. Non il nostro entusiasmo, non la nostra capacità di prenderci cura, non il desiderio di contribuire nel poco o nel molto a rendere il mondo un luogo più umano. La vera ricompensa allora non è un premio esterno, è la gioia di aver partecipato all'opera di Dio. E scoprire che la nostra vita non è passata invano e accorgersi che una parola di incoraggiamento, un gesto di attenzione, una presenza fedele hanno generato speranza, vita. E allora entra nella gioia del tuo Signore, ha senso. Forse è proprio questa la promessa, non quella di una vita senza fatica, ma la possibilità di attraversarla senza smettere di respirare a pieni polmoni, senza lasciar cadere le braccia, senza sotterrare i talenti ricevuti. Sì, perché il Dio della grazia non ci chiede di guadagnarci il suo amore, ci invita piuttosto a vivere dentro quell'amore con fedeltà e libertà. E questa, già ora, è una gioia che nessuno può toglierci. Amen.
3: Je suis dans la joie. La présence de Dieu.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Popolare Network.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

Violentissimo terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il paese, decine di edifici crollati a Caracas e nell'area costiera di Caitalamarra. La situazione viene descritta come apocalittica, al momento 32 le vittime, 700 i feriti, si scava sotto le macerie. Trump attacca ancora i paesi europei della NATO, ci hanno mollato, ha detto di nuovo in riferimento alla guerra in Iran, e poi ha aggiunto: andrò al vertice dell'Alleanza Atlantica solo perché c'è la Turchia. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato mentre a suo fianco c'era il segretario generale della NATO Mark Rutte, che poche ore prima aveva affermato che dall'Italia, durante la guerra all'Iran, sono partite 500 missioni aeree, una sconfessione di quanto sempre affermato dal nostro governo. Poi sia Roma che la NATO hanno precisato erano voli logistici. Palazzo Chigi teme che si tratti di una trappola di Trump. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non accenna a diminuire. Ieri temperature record in Francia, Spagna e Gran Bretagna. Oggi in Italia 17 le città con bollino rosso, 5 le vittime, si moltiplicano i blackout, mentre il governo tace. Non ci sono ancora le linee guida per proteggere i lavoratori dall'ondata di calore.

0: Buongiorno dalla redazione, la giornale radio delle 7.30, come sentivate dunque dai titoli nella notte. C'è stato un violentissimo terremoto in Venezuela, due scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2, la seconda ancora più violenta di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse ad ovest di Caracas. Nella capitale sono crollati numerosi edifici e l'interruzione delle reti telefoniche e della corrente elettrica sta ostacolando i soccorsi. Al momento le vittime sono 32, ci sono 700 feriti, a quanto ha detto pochi minuti fa la presidente Delcy Rodriguez, ma secondo le autorità locali il numero dei morti è destinato a crescere. Si sta scavando sotto le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Alla Guaira, centro portuale che si trova a 40 chilometri da Caracas, la situazione viene descritta come apocalittica.
1: En otros estados y pasajes.

0: entrando al estado de La Guaira están destruidos y que todavía no se sabe si hay personas allí.
1: E quella che sentivate adesso è una giornalista di Telesur pochi minuti fa che si trova proprio a La Guaira, dove sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel, diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno due avevano 20 piani. Ci sono anche numerosi incendi provocati da fughe di gas che i soccorritori stanno cercando di spegnere. Chiuso anche l'aeroporto internazionale di Caracas. La Farnesina circa un'ora fa ha dichiarato che non ci sono italiani coinvolti, ma proseguono gli accertamenti. Secondo i geologi si tratterebbe di uno dei più forti terremoti mai registrati nella storia del paese. Vi daremo aggiornamenti nel corso dei prossimi giornali radio. Donald Trump ha attaccato ancora l'Italia e gli altri principali paesi europei della NATO. Ci hanno mollato, ha detto, riferendosi alla guerra all'Iran. Poi ha aggiunto che andrà al vertice della NATO solo perché gliel'ha chiesto il presidente turco Erdogan, a sottolineare un'esplicita ostilità verso l'Europa. Al suo fianco c'era il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, lo stesso che ieri aveva messo in difficoltà il governo Meloni, affermando che dalle basi USA in Italia durante la guerra sono partiti 500 voli militari. Proprio ieri Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Polonia hanno tenuto un vertice a Berlino. La strategia trumpiana si conferma quella di voler indebolire il fronte europeo della NATO, ci spiega il professor Gianluca Pastore della Cattolica di Milano, impedire che i paesi europei al contrario conquistino autonomia. Ascoltiamolo.
2: In questo momento i rapporti fra sicurezza europea e sicurezza atlantica sono molto problematici, molto complessi. Il rafforzamento del pilastro europeo all'interno della NATO è un obiettivo che l'amministrazione Trump dichiara di voler perseguire. D'altro canto è anche un obiettivo che potrebbe risultare pericoloso per il ruolo degli Stati Uniti all'interno della NATO. Un'Europa più forte, un'Europa più

0: tranello di Trump a Meloni. Il nostro governo ha sempre negato che dalle basi americane in Italia fossero partite delle missioni di guerra, anzi sul no a Sigonella è iniziata la crisi con Donald Trump. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di andare a riferire in Parlamento. La linea ufficiale del governo, supportata anche dalla NATO dopo le esternazioni di Rutte, è che quei 500 voli fossero missioni di logistica, ma si tratta di una distinzione del tutto ipocrita, come ci spiega Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica.
1: È completamente superata. Il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe. Quindi è oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee. E questo tipo di contributo è acclarato.
2: Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
1: Anzitutto non sono state concordate col governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. E anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
0: Meloni è in difficoltà perché si sente scaricata da Trump, così come è già successo a Starmer in Gran Bretagna e a Sanchez in Spagna. E forse per cercare di recuperare sul fronte europeo, oggi ci sarà il primo vertice ufficiale Italia-Francia da quando è a Palazzo Chigi, il servizio da Parigi.
3: Je t'aime non plus, ti amo neanch'io, cantava negli anni 70 la celebre e scandalosa canzone dell'indomabile e solforoso Serge Gainsbourg per raccontare l'amore passionale ma paradossale tra due amanti che tutto separa. Je te déteste moi non plus, ti detesto neanch'io, titola questa mattina il quotidiano Libération per raccontare l'odio ideologico ma pragmatico tra due leader che tutto oppone, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, ma di due paesi, Italia e Francia, che moltissimo unisce. È il filo sottotraccia del primo vertice bilaterale tra l'europeista e liberale presidente della Repubblica Francese e la nazional populista presidente del Consiglio italiana, che si apre oggi ad Antibes sulla Costa Azzurra. Dopo l'intesa quasi di lì, che le affinità elettive con l'altro ex banchiere d'affari Mario Draghi, che avevano portato allo storico trattato del Quirinale firmato a Roma nel 2021, è arrivato il grande freddo tra Parigi e Roma con l'elezione di Giorgia Meloni, per cui Macron era l'avversario assoluto, lui che si presenta da 10 anni come lo scudo e l'antidoto all'onda nazional populista che monta in Europa. 4 anni senza un vertice bilaterale tra due dei 6 paesi fondatori dell'Unione non era mai successo, o quasi. Ma poi, al di là delle picche, delle sferzate ideologiche reciproche, il pragmatismo appunto si è imposto progressivamente e necessariamente, a partire dallo zoccolo duro delle connessioni potenti e dei legami storici tra i due paesi latini, incarnati dai 100 miliardi annuali di scambi commerciali, ma ormai anche da scelte strategiche sempre più compatibili, per non dire omogenee, in particolare sulle due crisi internazionali più importanti per l'Europa, che sono l'Ucraina e il Medio Oriente. Un riavvicinamento necessario dunque, spiegano discretamente a Parigi, tanto più possibile che Giorgia Meloni, senza troppo sbandierarlo, ha ripreso su molti punti essenziali l'agenda dell'ex migliore amico di Macron, Mario Draghi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Oggi sarà interessante ascoltare il discorso di Sergio Mattarella alle Camere. Il Presidente della Repubblica celebra l'ottantesimo anniversario dell'Assemblea Costituente che scrisse la nostra carta fondamentale, quella Costituzione che l'attuale governo ha cercato più volte di stravolgere. Da Roma, Anna Bredice.
4: Oggi, 80 anni fa, si insediava nel Parlamento l'Assemblea Costituente, la prima seduta di un'Assemblea che avrebbe redatto quella che poco tempo fa Mattarella ha definito la nostra casa comune, la Costituzione, nella quale nei primi articoli c'è già l'impianto della democrazia, della Repubblica, che era nata solo 23 giorni prima con il voto del referendum e con il primo voto delle donne, che arrivarono emozionate e piene di orgoglio a quell'appuntamento, non vissuto come una concessione ma come frutto di una battaglia iniziata molto tempo prima e poi vissuta anche attraverso la partecipazione attiva alla resistenza. Di tutto questo parlerà tra poco Mattarella alle 11 in un intervento che definiscono corposo nel tempo e nel contenuto. A parte i 2 giuramenti da Presidente della Repubblica, questa è la seconda volta in 11 anni che Mattarella parlerà nelle Camere riunite. Del resto, gli 80 anni della nascita della Repubblica e dell'Assemblea Costituente è un appuntamento a cui Mattarella ha dedicato tutti questi mesi, dal discorso del primo dell'anno fino a pochi giorni fa. Oggi farà il suo discorso nell'aula della Camera, davanti ai parlamentari, ma soprattutto

0: soprattutto a molti giovani invitati in Parlamento. Si rivolgerà a loro e poi ai deputati di un Parlamento che ormai negli anni è diventato un votificio di decreti legge o di disegni di legge imposti dall'alto, come la legge elettorale dei prossimi giorni o come fu con la riforma costituzionale della giustizia, quella carta che i costituenti scrissero con l'impegno di affermare i valori della democrazia, dell'uguaglianza e della libertà nata dalla resistenza e dalla lotta contro il fascismo. Linea allo studio.
1: Mi sono liberato di loro, sono le parole pronunciate da Piero Morriconi, 63 anni, all'arrivo dei carabinieri dopo aver ucciso a fucilate la moglie, Katy Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko Morriconi, 24 anni. Il duplice omicidio si è consumato ieri in Versilia, sulle colline di Camaiore, nell'abitazione della famiglia. Meglio morto che gay, mio padre la pensava. Così scriveva il figlio Mirko nei suoi post social. Il 24enne aveva fatto coming out 4 anni fa e raccontava che il padre non lo aveva accettato. Ieri l'uomo ha aspettato che il ragazzo e la madre rientrassero a casa e li ha uccisi. Morriconi ora è in carcere ed è accusato di duplice omicidio volontario. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non si attenua ma si allarga. Ieri in Francia è stata la giornata più calda mai registrata, in tutto il paese allerta rossa tra blackout, scuole chiuse, treni fermi e 42 morti per annegamento, persone che cercavano refrigerio in fiumi e canali. Anche in Spagna è stato superato il record di caldo del mese di giugno con picchi di 44 gradi e 2 morti. Caldo torrido che sta creando problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1000 scuole sono state chiuse e molti treni sono sospesi. In Italia oggi saranno 17 le città col bollino rosso e domani diventeranno 18, già 5 le vittime. Nelle città si moltiplicano i blackout e i problemi nelle scuole durante gli esami di maturità, mentre ancora non ci sono le linee guida del governo sul lavoro. Ascoltiamo Giulia Bartoli, che è la segretaria della filiera CGIL.
2: Nei luoghi di lavoro l'attuazione delle ordinanze è un aspetto fondamentale, anche se le ordinanze sono non omogenee a livello nazionale, quindi già quello crea qualche problema anche gestionale, organizzativo e comunque anche di estensione dello stesso diritto a tutti i lavoratori. Le ordinanze nella stragrande maggioranza parlano a lavoratori esposti direttamente al sole, quando invece non c'è soltanto quel problema, ma stiamo riscontrando degli infortuni determinati anche all'interno delle aziende. Ricordiamoci una cosa, che per settori come per esempio l'escavazione, le cave, l'edilizia, esiste comunque la cassa integrazione per eventi meteo e tra questi ci rientra anche il caldo. Quindi come legislazione, almeno per questi settori, è già presente. È evidente che se c'è un innalzamento delle richieste di cassa integrazione potrebbero servire ulteriori risorse, perché quelle già disponibili non sono sufficienti. Ma noi non possiamo più rincorrere l'emergenza anno dopo anno in attesa di decreti. Noi dovremmo veramente riformare il sistema legislativo, dando particolare attenzione a questa tematica.
1: Il programma Riserva Indiana di Stefano Massini su Rai 3 verrà chiuso, lo ha annunciato ieri sui social lo stesso attore e scrittore. La Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare o parlare, silenzio totale, vattene via, ha denunciato Massini. Non è l'unico programma che verrà cancellato dal prossimo palinsesto Rai, le opposizioni in vigilanza hanno depositato un'interrogazione urgente per chiedere chiarimenti all'azienda. Vinicio Peluffo è deputato PD in vigilanza Rai.
3: Sono ore preoccupanti e paradossali, perché stiamo assistendo a notizie che si susseguono e che riguardano il futuro di importanti programmi del servizio pubblico. Avete fatto giustamente riferimento al programma Riserva Indiana di Stefano Massini, ma ricordiamo che in queste stesse ore si sono messi in discussione e allo stato non saranno presenti nel palinsesto altre trasmissioni come Dilemmi di Gianrico Carofiglio e Via dei Matti, e c'è anche un grossissimo punto di domanda sul ritorno di Caterpillar. Stiamo parlando di trasmissioni che hanno consentito di poter avere accesso a un'offerta in termini culturali, di linguaggio, di approfondimento, che tra l'altro rappresentano al meglio il servizio pubblico e hanno avuto anche un risultato importante in termini di pubblico. Per cui è davvero paradossale che l'azienda voglia rinunciare a questi programmi, ed è inquietante quest'idea per cui tutto quello che non sa esattamente di Tele Meloni viene tolto dal palinsesto.
1: Luigi Ambrosio e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio con le notizie. Ci risentiamo alle 8.30.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e bentrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Brugliera in direzione Piacenza e fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per lavori sono presenti code fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. Whatever you do.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. In Venezuela da ore si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti dopo il violento terremoto che ha colpito il paese, 32 al momento le vittime accertate, oltre 700 i feriti, lo ha detto la presidente Delcy Rodriguez poco dopo la mezzanotte italiana. Due scosse a distanza di 40 secondi hanno colpito il Venezuela, la prima di magnitudo 7.2, la seconda ancora più violenta di 7.5. Sono avvenuti in posizioni profondità diverse. Ad ovest di Caracas, nella capitale, sono crollati decine di edifici, non ci sono collegamenti telefonici e manca la corrente elettrica. Chiuso l'aeroporto internazionale di Caracas, a La Guaira, centro portuale che si trova a 40 km dalla capitale, la situazione viene definita come apocalittica. Sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel e diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno due avevano 20 piani. Il ministro degli esteri italiani questa mattina ha detto che al momento non vengono segnalate vittime italiane, ma verifiche sono in corso vista l'entità dei crolli. Stati Uniti, Colombia, Messico, Qatar hanno offerto aiuto al paese, squadre di soccorso sono pronte a recarsi in Venezuela.
4: Oggi la presidente del Consiglio Meloni incontra in Francia il presidente Macron nel primo bilaterale ufficiale tra i due paesi in questa legislatura. I rapporti del nostro governo con Parigi non sono mai stati buoni, ma a Meloni ora serve una sponda europea dopo i continui attacchi subiti da Trump. L'ultima trappola, così la considera Palazzo Chigi, la dichiarazione del segretario della NATO Rutte sui 500 voli partiti dalle basi USA in Italia durante la guerra con l'Iran.
3: E Trump ha attaccato ancora l'Italia e gli altri principali paesi europei della NATO. Ci hanno mollato, ha detto, riferendosi alla guerra all'Iran. Poi ha aggiunto che andrà al vertice della NATO solo perché gliel'ha chiesto il presidente turco Erdogan. A sottolineare un'esplicita ostilità verso l'Europa, proprio ieri Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia, Polonia hanno tenuto un vertice a Berlino, un tentativo di guadagnare autonomia che non piace agli Stati Uniti.
4: L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non si attenua ma si allarga. Ieri in Francia è stata la giornata più calda mai registrata. In tutto il paese è allerta rossa tra blackout, scuole chiuse, treni fermi e 42 morti per annegamento, persone che cercavano refrigerio in fiumi e canali. Anche in Spagna è stato superato il record di caldo del mese di giugno, con picchi di 44 gradi e due morti. Caldo torrido che sta iniziando a creare problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1000 scuole sono state chiuse e molti treni sono stati sospesi. In Italia oggi saranno 17 le città col bollino rosso, domani diventeranno 18, già 5 le vittime. Nelle città si moltiplicano i blackout e i problemi nelle scuole durante gli esami di maturità.
3: Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte. Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A26 Genova Gravellona Toce, per lavori si viaggia in coda fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Come. Yeah. Sì. Yeah.

0: almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:17 minuti e 25 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis. Vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di almeno 2 pagine al giorno di oggi, giovedì 25 giugno 2026. E buongiorno a Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco,
1: ciao,
2: buongiorno
1: Jacopo,
2: a tutte e tutti.
1: Buongiorno, bentrovato. Anche oggi vogliamo leggere le prime pagine dei giornali italiani e internazionali e focalizzare l'attenzione su alcuni dei temi principali. Intanto dobbiamo aprire con una notizia terribile che arriva dall'altra parte del mondo, ma lo facciamo tra pochissimo. Tra l'altro alle 10 comincia lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, e oggi 25 giugno, lo abbiamo detto più volte nei giorni scorsi, comincia la quinta edizione di Serre d'Estate, la rassegna, il festival che fa comunità, come dicono sempre gli organizzatori, che abbiamo affiancato e continuiamo ad affiancare nella progettazione di questa rassegna, che si tiene a Rivalta di Torino presso il vivaio Comunità Il Filo d'Erba in via Roma 9, oggi alle 10:30 a tagliare il nastro, diciamo così. Con noi ci sarà Elisa Aresu, la presidente della Comunità Il Filo d'Erba. Insomma, faremo un quadro su quello che succederà. Noi da oggi pomeriggio saremo negli spazi del Filo d'Erba e di Binaria a Rivalta per raccontare la 3 giorni che si terrà da oggi, insomma, fino a sabato 27 giugno. Ma intanto però non voglio ancora dilungarmi, perché Jacopo, dobbiamo cominciare da una notizia particolarmente drammatica stamattina.
2: Sì, perché questa mattina alle 5:30-6, l'orario in cui di solito iniziamo a preparare questa rassegna, apriamo Reuters e leggiamo che il Venezuela è stato colpito durante la notte da 2 scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5. Per adesso in realtà vi parlo di mezz'ora fa, adesso la conta è già salita, si parla di 32 morti e 700 feriti. La stima del Servizio Geologico degli Stati Uniti però parla di una probabilità di oltre 10.000 morti. Segnaliamo con l'aggiornamento live di Reuters, che ci fa sapere che è stato creato un sito web creato per rintracciare le persone scomparse, pubblicato su X, e che segnala di oltre 7.000 persone scomparse. È già iniziato il sostegno internazionale al Venezuela, perché il Brasile e altri paesi della regione offrono il proprio supporto, come leggiamo anche dall'aggiornamento live di Reuters. Segnaliamo anche un articolo che compare sempre su Reuters da un sopravvissuto al crollo di un palazzo che dichiara: sembra un film horror. Insomma, il Venezuela è un paese con infrastrutture povere, nel senso in cui non ci sono grandi infrastrutture antisismiche, e quindi questo ha di sicuro aumentato e peggiorato i danni creati dal terremoto.
1: Aggiungo soltanto da rainews.it, insomma, che conferma la magnitudo 7.1 e 7.5. ci si tiene ancora bassi anche su Rai News, decine di morti. Tajani, il ministro degli esteri, dice: verifichiamo se ci sono italiani intrappolati, si scava tra le macerie. Allarme del governo che invita a lasciare gli edifici danneggiati. Donald Trump dice: gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare. Ovviamente, se avremo delle notizie ulteriori anche nel corso di questa rassegna stampa, le condivideremo con voi, Jacopo.
2: Sì, però adesso parliamo anche di cosa è successo nella giornata di ieri a livello internazionale, perché ieri il segretario della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che l'Italia avrebbe concesso a 500 aerei statunitensi di decollare dalle basi americane in Italia per supportare la guerra in Iran. Questo ha causato molte proteste fra le opposizioni, perché Giorgia Meloni aveva negato di aver autorizzato operazioni di questo tipo, ma soltanto che accompagnassero, diciamo, la logistica. E poi invece, sempre contestuale a questi meeting tra leader, si è tenuto ieri a Berlino il vertice E5, E5 Summit, che riunisce le principali potenze militari europee, quindi si parla di Germania, Francia, Regno Unito, Polonia e Italia. Adesso però noi iniziamo con i titoli nazionali, partendo dal Corriere della Sera. Vi avverto già, la maggior parte dei titoli nazionali sono dedicati alle proteste dell'opposizione e alle dichiarazioni di Mark Rutte, a capire cosa è successo. E infatti partiamo dal Corriere della Sera, che questa mattina titola: tensione sulle basi NATO, Crosetto solo voli logistici, rispettati i trattati, Iran nuovo scopo contro sulle ispezioni ai siti nucleari. Poi Rutte: dall'Italia partiti 500 jet USA, il governo falso, Meloni al vertice A5. Fertitta ricuce con Roma, dalla Premier lavoro eccellente, invece il secondo titolo che vediamo in apertura del Corriere della Sera: l'ambasciatore degli Stati Uniti Tillman, Fertitta smorza i toni dopo le frasi di Trump. Meloni ha portato l'Italia a diventare leader mondiale, i disaccordi sono normali ma restiamo grandi alleati. Comunque, per soffermarci ancora un attimo sulla vicenda che ha visto appunto Mark Rutte dichiarare di questi 500 jet partiti dall'Italia, innanzitutto non sembrerebbe siano effettivamente 500 questi jet, ma si parla invece, dalle stime che comunque vengono da rapporti secretati, quindi non se ne ha non si ha la fonte di prima mano, però si parlerebbe di 200 jet. Dopodiché Crosetto ha rivendicato il fatto che, come leggiamo anche dal Corriere, Crosetto ha rivendicato il fatto che in realtà fossero aerei che accompagnavano, diciamo, operazioni logistiche non militari, e ha anche detto: sono pronto a riferire in aula e elencare aereo per aereo i voli autorizzati. E poi anche da segnalare il fatto che la Meloni avrebbe chiamato l'ex premier olandese, adesso segretario generale della NATO, Mark Rutte, perché, ci fa sapere il Corriere, ma non solo il Corriere, anche Stampa e Repubblica sono allineate in questa lettura, perché Meloni avrebbe visto dietro a queste dichiarazioni di Mark Rutte un tranello di Trump, questo è come lo chiamano oggi i giornali. E leggiamo al Corriere: la Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa sentono puzza di bruciato, leggendo e rileggendo le parole del segretario della NATO, sono increduli, si scambiano così al telefono domande che appaiono retoriche. La NATO non è stata coinvolta nell'operazione di attacco all'Iran, perché da questi numeri, peraltro falsi? Soprattutto, perché ha citato solo l'Italia e la Romania? Inoltre sono colpiti dal tempismo, queste dichiarazioni arrivano alla vigilia dell'incontro di Rutte con l'inquilino della Casa Bianca, chiamato dal segretario della NATO Daddy. Papà, il retropensiero che dietro a questa mossa ci possa essere lo zampino di Trump aleggia e prende corpo nel governo e dentro tutta la maggioranza. Questo ce lo fa sapere il Corriere a pagina 3 di oggi. Ma tornando a pagina 1, per concludere i titoli di questa prima pagina: Sanchez, lo show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia come Starmer, nuove difficoltà per il premier spagnolo. E poi ancora sul Corriere: AFA, 5 vittime, lavoro e divieti nelle ore più calde, continua quindi l'emergenza caldo in Italia e in Europa in generale. E poi un fatto di cronaca, il fatto di cronaca a cui si dedica oggi il Corriere con la sua fotonotizia: colpiti a fucilate, il ragazzo aveva scritto mi preferisce morto, uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta gay. Per mio padre è meglio che io sia morto che gay, così scriveva in un post Mirko Moriconi, il ragazzo che aveva 24 anni è stato ucciso a fucilata insieme alla madre Katie Andreoni, 52 anni, a Camaiore. Autore del gesto Piero Moriconi, mi sono liberato di loro, ha dichiarato. Ci spostiamo invece sulla Stampa, sulla prima pagina della Stampa, che questa mattina apre appunto con il titolo: aerei USA, bufera, Italia NATO, il segretario dell'alleanza, 500 voli dal vostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa, una frase di Mark Rutte fa infuriare Giorgia Meloni. Il segretario della NATO ha detto che durante la guerra USA-Iran 500 aerei americani sono decollati da basi italiane. A Roma l'opposizione chiede di riferire in aula, e quindi appunto si torna su questa vicenda. Come dicevo prima, ma la maggior parte dei titoli sono legati a questo. Ma poi sulla spalla destra un fatto che abbiamo visto anche ieri sulla Stampa, qui la Stampa quindi diciamo segue con una certa continuità: Alemanno libero, cena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami. Il patto del Porceddu tra Vannacci e Alemanno viene suggellato sulla via Flaminia in un ristorante di cucina sarda. Solo 10 ore prima Alemanno usciva dal carcere di Rebibbia. Questo ce lo fa sapere la Stampa, Gianni Alemanno appunto ex sindaco di Roma, insomma. Non ci dilunghiamo ulteriormente nell'approfondire questa figura. Adesso sono le 9:26 e 47 secondi e facciamo un attimo di pausa con un pezzo, giusto?
1: Sì, assolutamente, una novità discografica a sacco, Rora.

0: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Popolare Network.
2: Qualche problema tecnico in uscita dagli spot, ma intanto stavamo ascoltando Asake con Rora da Money, disco uscito per Giran Republic Empire il 1° maggio di quest'anno. Abbiamo ancora un paio di minuti, Jacopo.
3: Sì, e li utilizziamo per andare sulla Repubblica. Repubblica che questa mattina titola con scontro sulle basi USA, anche la Repubblica e polemica sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, ci fa sapere anche Repubblica. E poi però sottolinea la politica estera degli espedienti l'editoriale, questo di Annalisa Cuzzocrea: è stato confortante sentir dire da Giorgia Meloni che la politica estera non è Temptation Island, perché a giudicare dagli ultimi giorni di querelle avvelenata tra lei e Donald Trump, agli italiani era parso il contrario, sottolinea la Cuzzocrea. E poi sulla spalla destra, Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci, anche la Repubblica dedica molto spazio a questa vicenda. E anche qui sulla Repubblica, come anche nel Corriere, la fotonotizia: meglio morto che gay, uccide a fucilate figlio e moglie. Nel taglio basso, da Berlusconi allo sceicco Altani, Villa Certosa a fare da 350 milioni. Infatti la villa dei Bunga Bunga, se non vado errato, giusto Francesco,
2: la villa della Belle Époque berlusconiana, in cui ci sono stati vertici, si è consumato moltissimo, diciamo, anche della magniloquenza di Berlusconi, tra spettacolo, politica, incontri, mondo del calcio. Insomma, si chiude una parentesi, diciamo, ovviamente, però finisce in mano ai, forse soltanto gli emiri potevano spendere
3: emiri catarini,
2: più di 300 milioni per acquistare questo luogo incredibile. Sentivo stamattina, insomma, più di 120 stanze, insomma, praticamente una Versailles in salsa italiana, diciamo.
3: Esatto.
2: Così.
3: Va bene, allora adesso noi ci fermiamo dopo aver diciamo completato la nostra triade, la chiamo sempre così, però così merita di essere chiamata, e passiamo ad ascoltare il GR di Popolare Network.
1: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Decine di paesi hanno offerto in queste ore aiuto alla Venezuela dopo il violento terremoto che ha colpito il paese. Da ore si scava sotto le macerie. Al momento sono 37 le vittime accertate, oltre 700 i feriti. Poco dopo la mezzanotte italiana, due scosse a distanza di 40 secondi hanno scosso il Venezuela, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas. Nella capitale sono crollati decine di edifici, non ci sono collegamenti telefonici, manca la corrente elettrica, chiuso anche l'aeroporto internazionale di Caracas per i danni provocati dal sisma. A La Guaira, centro portuale a 40 chilometri dalla capitale, la situazione viene descritta come apocalittica, sono completamente crollati almeno 30 edifici. Questa mattina il ministro degli esteri Tajani ha detto che al momento non vengono segnalate vittime italiane, ma verifiche sono in corso, visto l'entità dei crolli.
5: Oggi è in programma il bilaterale Italia-Francia. I rapporti del nostro governo con Parigi non sono mai stati buoni, ma a Meloni questo bilaterale, il primo nella legislatura, serve ora, è molto importante, perché Meloni cerca una sponda europea dopo gli attacchi subiti da Trump. L'ultima trappola, così la considera Palazzo Chigi, è la dichiarazione di ieri del segretario della NATO Rutte sui 500 voli partiti dalle basi statunitensi in Italia durante la guerra con l'Iran.
4: E Trump ha attaccato ancora l'Italia e gli altri principali paesi europei della NATO, ci hanno mollato, ha detto, riferendosi alla guerra in Iran, poi ha aggiunto che andrà al vertice della NATO solo perché glielo ha chiesto il presidente turco Erdogan, a sottolineare un'esplicita ostilità verso l'Europa. Proprio ieri Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Polonia hanno tenuto un vertice a Berlino, un tentativo di guadagnare autonomia che non piace agli Stati Uniti.
5: Si è concluso in piena notte senza accordo l'incontro ministero delle imprese sull'avvertenza Natuzzi. Fallito il tentativo del governo di arrivare a un protocollo condiviso tra istituzioni, azienda e organizzazioni sindacali. La posizione dell'azienda resta ferma sulla chiusura di 3 stabilimenti e sullo spostamento di produzioni in Romania. Lo scrive in una nota la Fillea CGIL Puglia. Secondo il sindacato si tratta di un esito grave che conferma l'assenza di una reale disponibilità aziendale a individuare soluzioni alternative capaci di difendere l'occupazione. Il sindacato ha annunciato mobilitazione a tutti i livelli.
4: Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
1: Popolare Network.
6: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso tra Venaria e Brugherio in direzione Savona e tra Sito e Pianezza verso Milano. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sempre verso Torino si rallenta sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce, dove invitiamo la prudenza per un incidente tra l'innesto con l'A4 Torino-Milano e lo svincolo Vercelli Est verso Genova-Voltri. Infine prudenza per un incidente anche sulla statale 33 del Sempione, in corrispondenza dell'incrocio Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: È il 25 giugno ed è il Global Beatles Day. Ne parleremo meglio nella prima parte di Play Live e ascolteremo ancora almeno un altro paio di brani degli immortali, meravigliosi Beatles. Ma insomma, abbiamo ascoltato, come dire, uno di quei patrimoni dell'umanità. Lo dicevamo anche ieri a proposito di un gol di Maradona, quello all'Inghilterra, ma anche alcune canzoni possono e devono essere patrimonio di tutti per sempre, forever and ever, direbbero quelli bravi. Hey Jude, 1968, Parlophone, Apple Records. Sono le 9:43 minuti e 27 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di rassegna stampa che chiamiamo ancora per qualche settimana Play. Jacopo, da dove vogliamo ripartire?
1: Ripartiamo e concludiamo questa parte di rassegna nazionale passando per il Foglio, in particolare da un editoriale del direttore Claudio Cerasa. Sottolineiamolo, spesso anche allineato con le posizioni del governo e in generale del centrodestra, che scrive questo editoriale con il titolo: lo sponsor di Schlein si chiama Meloni, a destra e a sinistra si fa largo una convinzione comune sulla leader del PD, solo con lei il campo Meloni può rivincere, paura delle primarie, urgenza sulla legge elettorale e ragioni simmetriche di una paura e di una speranza. E spiega Cerasa che quando una legislatura volge al termine, e chissà che il termine sia più vicino rispetto agli scenari primaverili delineati in questi giorni, ricordiamolo, Libero la scorsa settimana dava una data certa, diceva il 21 aprile del 2027. Cerasa sembra essere più appunto conservatore in questo senso, si proietta prima con le elezioni anticipate e continua appunto gli scenari primaverili delineati in questi giorni, trovare punti di contatto tra la maggioranza e l'opposizione è un'operazione difficile, spericolata, a tratti impossibile. Se la maggioranza dice A, l'opposizione non potrà che dire B, anche se la A pronunciata dalla maggioranza non è così distante dalle idee dell'opposizione, e viceversa. Se l'opposizione dice B, la maggioranza, anche nel caso in cui dovesse trovarsi in sintonia con la proposta dell'opposizione, non può che fare di tutto per mostrarsi distante dagli avversari. C'è una campagna elettorale da costruire, un'alternativa da creare, un paese da conquistare, cercare punti di contatto proprio ora, e il ragionamento diffuso significherebbe lavorare a un suicidio politico. Esiste però un tema sul quale un pezzo importante del centro-sinistra, quello che Schlein forse definirebbe l'establishment, e un pezzo importante del centro-destra, praticamente tutto, si trovano da tempo in una sintonia delicata e perfetta, e quel tema ha a che fare con una valutazione politica che rallegra qualcuno e che intimorisce qualcun altro, e che comunque lo si voglia prendere, sia la destra sia la sinistra, coincide con una valutazione di fondo che grosso modo suona così: solo un'opposizione guidata da Elie Schlein può permettere al centrodestra di rivincere senza troppa difficoltà le prossime elezioni. Non sappiamo se la valutazione sia corretta, abbiamo il sospetto che lo sia, ma sappiamo che da tempo nei due schieramenti vi sono movimenti vari, intercettati naturalmente anche da Elie Schlein, che vanno in questa direzione. Conte, due giorni fa alla Festa della Verità, ha detto per la prima volta che sarebbe disposto anche a rivedere l'idea di organizzare le primarie del campo largo, mosso probabilmente della consapevolezza che le primarie rischierebbero di consegnare senza se e senza ma la leadership a Elie Schlein. Conte, come diversi dirigenti del PD, è convinto che la coalizione di centro-sinistra rischia di perdere con una Schlein candidata premier, ci fa sapere Cerasa con questo suo editoriale. Noi quindi concludiamo questa prima parte di rassegna nazionale e ci spostiamo verso quella internazionale, e lo abbiamo ampiamente detto utilizzando anche i titoli dei giornali. Ieri Mark Rutte, segretario generale della NATO, è andato in visita all'ufficio Vale. L'obiettivo di Rutte era chiaramente ingraziarsi Trump in previsione del meeting NATO di Ankara il 7 luglio. Nel farlo ha però innescato un caso politico in Italia, e lo abbiamo visto coi titoli nazionali. Il New York Times in un articolo ricostruisce bene quella che è la strategia di Rutte per tenere a galla l'alleanza

0: transatlantica, e lo riporta il quotidiano Liberal di New York, che Rutte, in conversazioni sia pubbliche che private, ha dichiarato di ritenere che il suo successo alla guida dell'alleanza sarà valutato principalmente in base alla sua capacità di mantenere gli Stati Uniti al centro della stessa. Adesso, per capire quali sono quelle strategie che Rutte, in generale i premier europei stanno mettendo in atto per tenersi stretto Trump, dovrete aspettare la fine della prossima canzone, perché adesso ascoltiamo Because di nuovo dei Beatles, e
1: che tra l'altro ce lo dicevamo fuori onda, non ce l'abbiamo.
0: Ah, ok, sai, niente,
1: questa
0: hai ragione,
1: è farlock evidentemente, però oggi c'è da dire che, essendo il giorno dedicato ai Beatles, i Beatles spunteranno un po' ovunque, almeno durante questa ora e mezza di diretta. Io direi però, possiamo ascoltarci invece un artista altrettanto enorme e immenso che Stevie Wonder. Questa è Sweetest Somebody I Know.

0: facciamo ridere fino alla fine, che ne dici,
1: assolutamente,
0: Jacopo?
1: Assolutamente.
0: Questa meravigliosa Suite Somebody I Know, A Time to Love, il disco di Stevie Wonder del 2005, 17 ottobre, pubblicato dalla gloriosa Motown, 9:52 minuti e 55 secondi. Jacopo.
1: Allora, lo abbiamo detto prima, la strategia di Rutte per anche essere, diciamo, ricordato come un segretario generale della NATO di successo è quella di mantenere l'America all'interno dell'alleanza NATO, e quindi questo vuol dire mantenere Donald Trump all'interno dell'alleanza. Rutte ha capito dove deve toccare per ringraziarsi il presidente. Mentre Trump si lamentava dei paesi europei nello studio Vale quando si sono incontrati, quindi appunto mentre si lamentava dei paesi europei che non spendono abbastanza per la difesa, Rutte lo ha interrotto molto educatamente per mostrargli dei grafici di quelli che Trump pubblica sul suo social media Truth, quindi dei grafici a barre con titoli altisonanti in qualche modo, e questo grafico riguarda il Trump Trillion, ha detto Rutte muovendosi per lo studio Vale come un docente di scienze politiche che illustra i fondamenti della spesa per la difesa, una classe in cui era presente anche il segretario della difesa di Trump, Pete Hegseth. Questo lo dice il New York Times, non io, non mi oserei mai a utilizzare toni così altisonanti. È tornato indietro quindi al momento in cui Trump è entrato in carica nel 2017 con questi grafici per mostrare la spesa aggiuntiva totale sostenuta dagli europei e dai canadesi, concentrandosi in particolare poi sugli ultimi due anni durante i quali la spesa della NATO ha superato i 250 miliardi di dollari. Ha quindi poi proseguito paragonando Trump ad Eisenhower. Ovviamente non serve nemmeno dirlo, però il presidente Dwight D. Eisenhower non minacciò mai di minare la NATO, al contrario contribuì in larga misura a costruire l'alleanza, ma Rutte ha chiaro con chi ha a che fare, diciamocelo, e il suo obiettivo è mantenere la calma in vista dell'arrivo di Trump ad Ankara in Turchia per il vertice NATO che avrà inizio il 7 luglio. Come ha anche affermato un diplomatico europeo all'inizio della settimana al New York Times, l'obiettivo di quel vertice è modesto: evitare che Trump diviene escandescente a causa della riluttanza degli alleati della NATO a contribuire all'operazione militare contro l'Iran, che molti di loro considerano avventata o illegale. Questa fa sempre parte della serie di strategie quindi che gli alleati dell'America stanno mettendo in atto per tenere a bada Trump, vedasi Macron che usa la cena a Versailles come appeal per far rimanere il presidente fino alla fine del meeting. In ogni caso, Trump ha dichiarato che andrà al vertice in Turchia, ma solo perché è organizzato dal presidente turco Erdogan. Intanto, in preparazione al meeting ad Ankara del mese prossimo, ieri si è tenuta a Berlino il vertice E5, dove erano presenti i primi ministri del Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Polonia. Queste sarebbero le principali potenze militari d'Europa. Nel corso del summit i leader hanno discusso soprattutto del futuro del pilastro europeo della NATO e della necessità di accelerare i programmi comuni di difesa. E durante il meeting, tra l'altro, è intervenuto in videocollegamento proprio Mark Rutte, poco dopo aver fatto la dichiarazione che ha causato la polemica delle opposizioni in Italia. Possiamo quindi immaginarci la faccia di Meloni a vederselo lì in collegamento poco dopo aver discusso con Crosetto, come leggevamo anche prima dai giornali italiani. Insomma, questo per quanto riguarda il fronte più diplomatico e dei rapporti tra alleati, che sono sempre interessanti da sviscerare.
0: Sì, ma tra l'altro se favorisci ancora la foto dell'australian.com, facciamo una riflessione intanto sull'estetica anche delle foto. Cioè, da quando c'è Donald Trump alla Casa Bianca, un po' più in questo secondo mandato, insomma, si rende sempre conto di questo luogo, di questo salotto, no?
1: Ah, sì,
0: ed è ovviamente colpisce molto sempre, come dire, questo atteggiamento imperialista, perché c'è l'imperatore seduto con i suoi sottoposti e di solito gli altri o sono in piedi oppure sono di lato oppure sono sempre comunque in una situazione defilata rispetto all'imperatore. In questo caso il presidente, diciamo il segretario della NATO, insomma, è in piedi e, come dire, fa la sua bella relazione mentre gli altri sono seduti al divano. Mi colpisce molto in questa fase l'amministrazione americana, quanto l'estetica che viene poi ovviamente restituita a chi guarda, chi segue queste vicende. Insomma, volevo insomma anche fare questa riflessione di colore, anche diciamo domestica, ma anche rispetto anche alla, no, al luogo dove,
1: certo,
0: dove siamo.
1: Anche so, perché
0: notate che bei vai, non so cosa siano quelle coppe su quel camminetto,
1: ci vede
0: finto
1: anche in video, quindi sul nostro sito o in TV potete notare come appunto Trump sia il presidente che ha arricchito di più lo studio Vale, nel senso era da molto tempo che un presidente non si dava così
0: della
1: da fare.
0: Comunione,
1: queste sono considerazioni
0: ovviamente molto personali, ci tengo, rivendico come dire ovviamente la soggettività.
1: Sì, lo vediamo anche dalla foto del New York Times appunto, poi peraltro con l'aereo che sfreccia sulla
0: l'Air
1: scrivania
0: Force
1: l'Air Force One, bravissimo, cioè, l'aereo era un po' modellino semplicistico, però allora a parte queste note di colore comunque
0: che servono, no,
1: assolutamente
0: però, diciamo,
1: A parte queste note di colore, noi andiamo a occuparci di fatti ben più seri, perché andiamo sul Guardian, che riporta una testimonianza di Nathaniel Raymond. Se non vi dice niente questo nome è normale, perché non l'abbiamo mai sentito, è un ricercatore americano specializzato in diritti umani presso l'università di Yale, e ieri Raymond ha riferito al Parlamento inglese che il governo britannico sapeva, aveva ricevuto informazioni secondo cui l'Etiopia sembrava sostenere una milizia genocida nella guerra civile sudanese già nel 2024, ma il governo britannico non aveva reso pubblica la notizia per timore di irritare gli Emirati Arabi Uniti. Nel maggio 2024, infatti, alcuni funzionari del Ministero degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo, che la sigla in inglese è FCDO, hanno comunicato a Nathaniel Raymond che a causa di significative pressioni da parte del settore privato provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, il Regno Unito non avrebbe divulgato pubblicamente informazioni che collegassero l'Etiopia e gli Emirati al loro sostegno alle forze di supporto rapido, le RSF, un gruppo paramilitare accusato appunto di star portando avanti un genocidio nella guerra in Sudan, sempre assente dalle cronache. Infatti questa notizia, a parte parlare di un'ennesima complicità del governo inglese con un genocidio di cui ieri anche diciamo il Angelo Boccato ci dava conto, quindi siamo a quota 2 genocidi supportati dal governo inglese, in ogni caso il ruolo dell'Etiopia nella guerra civile sudanese è stato reso pubblico solo all'inizio di quest'anno. L'Etiopia continua a negare qualsiasi coinvolgimento. Raymond si è concentrato in questo appunto, quando è andato ieri al Parlamento inglese, su quelli che definisce i tentativi falliti del Regno Unito di impedire il massacro di massa di decine di migliaia di persone durante il massacro genocida perpetrato dalle RSF a El Fasher. La sua testimonianza ha concluso su dettagli su come un alto funzionario dell'FCDO abbia tentato di minimizzare l'enorme numero di vittime di El Fasher per ragioni politiche. Dopo che El Fasher cadde nelle mani dell'RSF in seguito a un assedio durato 18 mesi, Raymond, direttore dell'Humanitarian Research Lab di Yale, informò in via riservata la Commissione per lo Sviluppo Internazionale che almeno 60.000 civili erano stati uccisi. Un funzionario dell'FCDO incaricato della prevenzione delle atrocità ha contattato Raymond per chiedergli se quella cifra era troppo alta, e la risposta di Raymond è stata che il suo conteggio non includeva i decessi causati dalla carestia né da quelli provocati dai bombardamenti dell'RSF sulla città durante l'assedio. Quindi insomma erano cifre anche al ribasso rispetto alla realtà. Questo per darci anche un pochino contezza di quello che è il conflitto in Sudan, di nuovo ricordiamolo, assente dalle cronache internazionali, come anche un altro conflitto che è quello in Myanmar, ma che approfondiremo meglio nei prossimi giorni.
0: Sì, sì, a proposito di Sudan, ricordo ancora che abbiamo focalizzato l'attenzione tutte le volte che abbiamo potuto negli ultimi mesi anche all'interno di Play Live, potete recuperare gli approfondimenti, le interviste cercando sul nostro canale YouTube RBE Radio e TV, anche sul nostro sito su rbe.it, e anche di Myanmar vogliamo tornare a parlare, o quantomeno ne vogliamo parlare in qualche modo nelle prossime settimane, così come abbiamo parlato negli ultimi giorni anche di quanto sta accadendo non soltanto per quanto riguarda l'Ebola anche nella Repubblica Democratica del Congo. Anche qui l'intervista con la giornalista Giussi Baglioni è recuperabile sui nostri canali appena citati, ma intanto però sono le 10 e 2 minuti che scattano in questo preciso istante. Jacopo, intanto grazie davvero per il tuo lavoro anche oggi. Tra grazie qualche te, minuto parte lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, ma l'abbiamo detto, oggi è il Global Beatles Day, allora ci vogliamo concedere ancora un paio di ascolti da parte, insomma, di brani dal repertorio immenso e miracoloso dei Beatles. A tra poco.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

I Beatles, sempre i Beatles, non ci stancheremo mai di ascoltare i meravigliosi quattro di Liverpool. Intanto abbiamo ascoltato fino a qualche secondo fa Help, brano anch'esso immortale di un repertorio davvero immortale, 1965. Prima abbiamo ascoltato A Day in the Life del 1967, un brano molto più dilatato, molto più psichedelico, alle 10:10:54, perché ascoltiamo in apertura dello spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live i Beatles più del solito. Questo è il terzo passaggio di ascolto di oggi dei Beatles, perché, come si diceva poco fa, oggi è il Global Beatles Day, come leggiamo anche in realtà anche in rete. Esiste un sito dedicato all'iniziativa che è stato istituito nel 2009, celebrato ogni anno il 25 giugno, onora, amplifica il fenomeno e gli ideali intramontabili dei Beatles, sia collettivamente che individualmente, il loro straordinario contributo al mondo, la loro influenza si estende ben oltre la musica, riflettendo un impegno per la pace e l'amore, la giovinezza, l'espansione della coscienza umana, si legge sul sito globalbeatlesday.com. Più specificamente, la giornata celebra la loro eredità musicale, l'evoluzione del rhythm and blues, del rock and roll e della world music, così come la loro audace esplorazione di nuovi suoni e forme di espressione creativa. I Beatles hanno contribuito a innescare cambiamenti globali nell'espressione personale, nella moda, nell'immaginazione, nell'arte, nelle norme sociali, lasciando un impatto culturale profondo quanto qualsiasi altro nella storia moderna. Si legge ancora sul sito, ne scriveva anche il grande scrittore Kurt Vonnegut: nei miei discorsi dico che una possibile missione degli artisti è quella di far apprezzare alle persone almeno un po' il piacere di essere vivi. Poi mi chiedono se conosco qualche artista che ci sia riuscito e rispondo: i Beatles ci sono riusciti. E il Global Beatles Day, si legge ancora sul sito, è una lettera d'amore del mondo ai Beatles, così come si legge ancora anche su Euronews, addirittura, che nella prima edizione ricordava e provava anche a ricostruire chi era il tricheco dei Beatles, I'm the Walrus, un brano che noi ascoltiamo spesso, tra l'altro, da queste parti, un pezzo del 25 giugno 1967. Che John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr presentarono nello studio One degli Abbey Road Studios di Londra, realizzando la prima trasmissione televisiva internazionale via satellite, eseguendo per la prima volta la loro canzone All You Need Is Love. Per celebrare questo primato ufficiale, Euronews Culture si concentra su uno dei misteri più duraturi, si legge ancora su euronews.com, che circondano i Fab Four, un enigma che tiene svegli la notte molti appassionati di musica. Chi era il tricheco nella loro canzone del 1967, I Am the Walrus, un pezzo scritto da Lennon? La canzone fu ispirata in parte alla poesia del 1871 di Lewis Carroll, The Walrus and the Carpenter, oltre che, secondo le voci, a due viaggi con l'LSD. Lennon in seguito si disse contrariato quando solo più tardi si rese conto che il tricheco era il cattivo della poesia. Per quanto riguarda invece le sostanze psichedeliche, che alterano la mente, nessun ripensamento. E poi il pezzo continua ancora sul sito euronews.com, un versante, uno dei milioni e milioni di versanti di racconto, di storie legate ai Beatles, dentro la giornata del Global Beatles Day, che si festeggia e si celebra oggi 25 giugno e che va avanti sin dal 2009. Sono le 10:15:02. Allora vogliamo cambiare registro. Per quanto riguarda gli ascolti musicali, ci sono i Fontaines D.C., Jackie Down the Line.

disco maiuscolo e un brano maiuscolo, Jackie Down the Line da Skintifia dei Fontaines DC, uscito il 22 aprile del 2022 per Partisan Records. Sono le 10:19 minuti e 28 secondi, bentornati dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, e ci vogliamo spostare poco distanti da qui perché vi voglio raccontare la 19ª edizione di una torre di libri a Torre Pellice dal 9 al 12 luglio, dopo l'anteprima con Enzo Bianchi di sabato 20 giugno. Una torre di libri tra qualche giorno in realtà entra nel vivo, perché appunto, come ci fanno sapere dall'organizzazione, dopo il partecipato incontro del 20 giugno con Enzo Bianchi, che ha inaugurato il festival nel segno del dialogo spirituale dell'apertura, la 19ª edizione di una torre di libri torna con il suo periodo centrale dal 9 al 12 luglio a Torre Pellice, quando il luogo appunto si trasformerà in un punto di diffusione di incontri, di storie e relazioni. Si legge ancora che nel cuore del paese che il festival prende forma, confermando una formula capace di coinvolgere la comunità e di accogliere pubblici diversi. Qui libri e realtà si intrecciano, dando vita a un racconto collettivo che attraversa la musica, la storia civile, l'educazione e la memoria, sempre con uno sguardo aperto al presente. E il giovedì 9 luglio in Piazza del Municipio si terrà un'apertura festosa, popolare, nel segno del viaggio della narrazione. Si comincia alle 18 con Marco Ballestracci, che porta sul palco le storie delle biciclette, di chi le ha inventate e costruite, un racconto che parla di ingegno, lavoro e passione sportiva. E a dialogare con Balestraci ci sarà il nostro Matteo Chiarenza. L'invito dall'organizzazione a venire in bicicletta all'incontro. La stessa sera alle 9:15 si prosegue con Franco Faggiani, lo scrittore Franco Faggiani, che per la prima volta al festival porta una storia capace di intrecciare libri, memoria, futuro, ricordando quanto le storie restino necessarie anche nei momenti più difficili. Il giorno dopo, il 10 luglio, il festival cambia ritmo, invita a guardare il territorio con occhi nuovi. Alle 18 la passeggiata letteraria nel cimitero di Torre Pellice diventa un'esperienza narrativa, un itinerario tra le tracce della memoria che restituisce voce a persone, luoghi e dettagli spesso invisibili. È un modo per abitare lo spazio con lentezza, ascoltando le storie che lo attraversano. La sera alle 21:15 invece in piazza l'attenzione si sposta sulle nuove generazioni, con una riflessione sul rapporto tra adolescenti e digitale proposta da Simone Lanza. Qui segue Quanto Manca, uno spettacolo che racconta la crescita, l'amicizia e il desiderio di autonomia. E per quanto riguarda l'incontro con Simone Lanza, l'incontro sarà gestito dal coordinatore di redazione di RBE, Matteo Scali. E poi ancora sabato 11 luglio, la giornata più significativa secondo gli organizzatori dell'intero festival, dopo l'appuntamento per bambini e bambine con Milena Jaillet alle 10:30 del mattino nel Prato del Tempio Valdese, nel pomeriggio alle 16 nella medesima location si parla di guerra e maschilismo. Alle 17:30 in piazza del Municipio il conferimento della cittadinanza onoraria ad Anna Foa si inserisce in un percorso che negli anni ha riconosciuto figure centrali della cultura italiana e che oggi richiama con forza i temi della memoria e della responsabilità civile. La sera dell'11 alle 21:15 il racconto cambia ancora registro, si fa musica con A Miles Supreme, produzione originale del festival. Il palco si riempie delle sonorità di John Coltrane, Miles Davis, in un concerto del quintetto di Emanuele Cisi, che insieme omaggio e narrazione capace di restituire tutta la forza evocativa del jazz, le parole di due grandissimi della musica globale. Domenica 12 luglio accompagna verso la chiusura con uno sguardo che tiene insieme storie presente le voci e i libri di Bruna Peirot, Paola Mongelli e Paolo Di Paolo, costruiscono un percorso che attraversa la storia valdese, la fotografia come forma di ricerca e la figura di Piero
Piero Gobetti, di cui ricorre il centenario della morte, una giornata che invita a interrogarsi sul senso dell'impegno civile e sulla capacità della cultura di leggere il proprio tempo. Questo insomma è il programma generale delle giornate, insomma delle quattro giornate, però voglio segnalare anche un'iniziativa che ci vede coinvolti come RBE, perché si vuole costruire una torre di libri per davvero, costruirla insieme, e la sfida che abbiamo lanciato anche come RBE nel corso di questa edizione, lo scopo è quello di realizzare una pila alta il più possibile, composta di libri usati di ogni genere e lingua, che saranno donati a fine rassegna all'ostello sociale di Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, l'AFCEI, a Revello in provincia di Cuneo, destinato ai lavoratori migranti impiegati nella raccolta stagionale. I libri raccolti verranno usati per la creazione di una piccola biblioteca all'interno dell'ostello, aperta a chi viene ospitato e in generale a tutto il territorio. Lo scopo degli ostelli sociali di Mediterranean Hope dell'AFCEI, due strutture, una in Piemonte, Revello, e una in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, finanziati con il sostegno dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese, e seguire e sostenere questa comunità mobile di lavoratori stagionali, costretta a un nomadismo forzato tra le diverse campagne del nord al sud Italia. Oltre a garantire loro un alloggio dignitoso, l'ostello offre uno sportello sociale, attività di orientamento e percorsi di inclusione in rete con le realtà del territorio. A completare l'esperienza, nei giorni del festival sarà possibile visitare la mostra dedicata a Francesco Casorati alla Civica Galleria Scroppo, mentre lo sguardo si allungherà oltre il calendario di luglio con il postludio di settembre, quando Gard Lerner presenterà l'ultimo libro di Paolo Naso su politica, religione e fondamentalismi negli Stati Uniti. Si ricorda che tutti gli eventi sono gratuiti, si terranno anche in caso di pioggia. Il programma completo e gli aggiornamenti sul nuovo sito internet unatorredilibri.it. la rassegna che si tiene a Torre Pellice dal 9 al 12 luglio e che quest'anno stacca il biglietto della 19ª edizione. Intanto sono le 10:26 minuti e 25 secondi, allora noi ci vogliamo concedere un nuovo passaggio musicale. Tornano gli amatissimi Gorillaz, questa è Orange County. You know the hardest thing.

0: E se ne va così questa Orange County dei Gorillaz dall'ultimo disco della band di Damon Albarn, The Mountain, uscito per Kong il 27 febbraio del 2026. Vi porto sulla terza pagina del Corriere della Sera di oggi, ancora per un paio di appuntamenti letterari. Intanto il primo è Il Libro Possibile, Voci in Dialogo, festival che si tiene dall'8 all'11 luglio a Polignano a Mare in Puglia, dal 21 al 25 a Vieste. Stasera ci sarà l'anteprima con Drusilla Foer, al via la 25esima edizione La cultura costruisca ponti, e il virgolettato della direzione in un pezzo oggi sul Corriere della Sera affirma Ida Bozzi. Ascoltiamo sensibilità anche lontane tra loro, si può partire da postulati diversi senza tifoserie, è uno degli strilli, così come l'altro, insomma, dà voce al palestinese Wael al-Daoud che ha perso la famiglia sotto le bombe, e l'israeliano Eskol Nevo. Sopra il pezzo che apre la pagina culturale di oggi, ancora una rassegna, Festival Letteratura, che stacca quota 30 edizioni, Mantova in festa dal 9 al 13 settembre, compie 30 anni, si legge il Festival Letteratura di Mantova e annuncia le date della prossima edizione da mercoledì 9 a domenica 13 settembre. Appunto, sono attesi oltre 300 autrici e autori da tutto il mondo, tra cui tra i tanti Tim Berners-Lee, Emmanuel Carrère, Amitav Ghosh, Daniel Pennac, Bianca Pizzorno, David Zalai, Sandro Veronesi, Irvin Welsh, Matteo Zuppi. Al festival quest'anno si discuterà di identità e appartenenza in un mondo in cui sempre più spesso ci sentiamo stranieri, si legge ancora sul Corriere della Sera, e di cosa significhi avere 30 anni oggi. I nomi tutelari di questa 30esima edizione del Festival Letteratura saranno, scelti per la passione letteraria onnivora e per la fascinazione oscura per l'ignoto, due maestri della letteratura del passato, Ippolito Nievo e H.P. Lovecraft. Questo è quello che leggiamo rispetto al Festival Letteratura di Mantova, che compie 30 anni. Intanto noi giungiamo alle 10:32, 32 secondi, è tempo di GR di Popolare Network e di muoversi in Piemonte. Dopo si entra dentro le vene dell'edizione di Serre d'Estate che comincia questo pomeriggio a Serre d'Estate, tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, alle notizie delle 10.30. In Venezuela tre fratellini sono stati estratti vivi dalle macerie della loro casa a La Guaira, la città portuale a 40 km da Caracas e tra le zone più colpite dal violento terremoto che ha scosso il paese. Sono completamente crollati almeno 30 edifici, la situazione viene descritta come apocalittica anche nella capitale. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, decine i palazzi crollati, danneggiato e chiuso anche l'aeroporto di Caracas. Al momento le vittime accertate sono 37, oltre 700 i feriti. La terra ha tremato poco dopo la mezzanotte ora italiana, ci sono state due scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5.
4: Secondo l'Istat, il fatturato dell'industria in Italia ad aprile cresce del 3,2%, mentre quello dei servizi del 4,2%, questo al netto dei saldi stagionali. Su base annua invece il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti del calendario, aumenta del 3,2%, quello dei servizi del 4,2%.
3: In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, altre 10.000 hanno modificato gli orari a causa del caldo torrido. Anche oggi in tutto il paese è allerta rossa con blackout, treni sospesi e 42 morti per annegamento. Si tratta di persone che cercavano refrigerio nei giorni scorsi in fiumi e canali. In Italia oggi saranno 17 le città col bollino rosso, domani diventeranno 18. Il picco di calore è previsto tra domenica e lunedì.
4: Per andare via oggi a Danzica, in Polonia, la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Al centro del vertice i settori ucraini maggiormente colpiti dall'invasione russa, tra cui quello energetico, delle infrastrutture critiche e della logistica. Saranno presenti il premier polacco Tusk, presidente di Commissione e Consiglio europei von der Leyen e Costa, la premier ucraina Siridenko, che rappresenterà il paese al posto di Zelensky, il cui forfè è arrivato a seguito delle tensioni con il governo di Varsavia.
3: Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 12:30.
2: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 30 della Val Bormida, in corrispondenza con l'incrocio Cassine in entrambe le direzioni. Prudenza per un incidente anche sulla A26 Genova Gravellona Toce, tra l'innesto con la A4 e Vercelli Est verso Gravellona. Invitiamo particolare prudenza alla guida anche sulla statale 33 del Sempione, per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Domodossola in entrambe le direzioni. Infine ci spostiamo sulla statale 527 Bustese per segnalare rallentamenti per lavori all'altezza dell'incrocio San Gaudenzio in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: RBE, vicina a te.

0: Questo è Ferroviere Solitario dal disco Nuova Era volume Oscura, nuovo volume 2 dei CPC Maxi Gross, secondo capitolo dell'album pubblicato a marzo 2025 per Dischi Sotterranei. Sono le 10:40 minuti e 27 secondi. Bentornati nello spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, ancora su RBR Radio e TV, tutt'altro che solitario, ma luogo di relazioni, insomma, di comunità invece Serre d'Estate, il festival che parte questo pomeriggio nello spazio del Filo d'Erba a Rivalta di Torino. Ne stiamo parlando, insomma, in questi giorni, e siamo felici di esserci anche da oggi pomeriggio per raccontare i versanti di questa quinta edizione. Stamattina sono davvero molto felice di tornare anche a parlarne con Elisa Areso in collegamento con noi. Ciao Elisa, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie anche oggi per questo spazio, perché in questi giorni ci state ospitando, ci ospiteremo vicendevolmente nelle prossime giornate, quindi grazie.
0: No, ma grazie a te davvero per il tempo che ci dedichi, anche perché ovviamente i preparativi sono ormai agli sgoccioli, insomma incombe la prima giornata di questa quinta edizione, da oggi fino a sabato. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. In questi giorni abbiamo raccontato alcuni versanti, diciamo, del festival, e con te, insomma, vogliamo ancora di più, come posso dire, insistere anche sulle urgenze che hanno portato

0: Quest'anno appunto è proprio il tema, il titolo è Ci vuole un fiore, è seminare idee e coltivare movimenti. Questo bisogno, sentire, ecco, che abbiamo un pochino accolto è stato proprio quello di soffermarci sui movimenti che ci circondano, sui movimenti che nascono intorno a noi, su questo bisogno di appartenere nuovamente, no? Che un pochino si sta verificando e che si è verificato ciclicamente nella storia, di appartenere a dei movimenti collettivi, a degli spazi comunque di aggregazione non solo fisici, ma proprio anche più di condivisione di idee. Ed è un po', a me pensavo in questi giorni che questo binomio movimento al nostro festival, secondo me, è un po' particolare, perché il nostro festival nasce un po' col desiderio di far stare le persone nelle cose, no? Di far stare un po' in risposta a una corsa, a una frenesia, di far stare nelle parole, di far stare nella musica, di far stare nelle relazioni, nel cibo, nella condivisione. E quindi affrontare il tema del movimento insieme mi sembra proprio un po' una sfida importante. Anche se poi movimento, i movimenti sociali, culturali, letterari e relazionali in realtà raccontano e ci narrano tanto della realtà del filo d'erba e di questa comunità allargata e della realtà di binari e del gruppo Abele da cui nasciamo. Un po' movimenti come risposta all'individualismo, il noi che vince sull'io, movimenti che un pochino ci sbloccano. Ci agitano rispetto un po' all'immobilismo che spesso che può colpirci nella nostra frenesia quotidiana, nel nostro andare in solitaria, ognuno per la propria. È una sfida, perché è un tema come tutti i temi che scegliamo, ormai possiamo dircelo, Francesco, sono 3 anni
1: Certo.
0: che facciamo questo, 5 anni di festival, ma secondo me 3 anni in cui cerchiamo di rispondere a un tema
1: Esatto.
0: molto ampio. In cui poi andare a collocare le varie faccettature non è facilissimo, però abbiamo un purpurì di eventi che appunto speriamo possa rispondere a questa
1: Beh,
0: moltitudine.
1: intanto alla quinta edizione si può anche fare una sorta di bilancio, diciamo, anche di questo movimento, di queste transizioni che Serre d'Estate sta facendo anche dal punto di vista dei contenuti, del pensiero, della riflessione, perché io ho sotto gli occhi, mi piace ogni anno, come posso dire, aggiungere un pezzo, diciamo, un titolo, questo è bellissimo, no? Alle edizioni, perché c'è. Il primo anno era idee per rimandare la fine del mondo, insomma, le idee ovviamente vanno, come dire, innervate con un movimento di menti, di cuori, insomma, e di corpi, se vogliamo. Nel 2023, evoluzione, involuzione e rivoluzione, se vogliamo, diciamo, per scacciare via l'involuzione, diciamo, del genere umano, ma di tutti. Diciamo gli esseri viventi, evidentemente bisogna muoversi, no? Invece c'era una sorta di sospensione anche sul linguaggio, se vogliamo, il più possibile inclusivo, e quell'asterisk del 2024, quelle declinazioni umane al futuro. E l'anno scorso, insomma, la riflessione era su come stiamo, perché tu l'hai appena detto, no? Sullo stare, sto bene, sto male, non so dove stare, era l'edizione dell'anno scorso. Quest'anno, come dire, è come se dopo questa serie di riflessioni molto, molto ampie, si è scelto ancora una volta, ma ancora di più, di spingere sull'acceleratore e assolutamente, come dire, affiancarsi a tutti questi movimenti che provano in realtà davvero a rimandare la fine del mondo. E quindi c'è un punto di contatto con la prima edizione, perché, come dire, abbiamo questa urgenza, se vogliamo, tutto questo pippone, perdonami, insomma, anche per tirare un po' le fila, se vogliamo, di questa rassegna, di questo festival che fa comunità. E sottolineiamolo sempre, tutte le volte che possiamo, Elisa.
0: No, verissimo. Tra l'altro ci penso ora, mentre ti ascoltavo, mi veniva in mente proprio come ci sia una connessione forse davvero forte con il primo festival. In generale, come ci sia un filo rosso che unisce queste 5 edizioni, perché comunque, sempre comunque, la partecipazione e la movimentazione di teste, di idee, ha comunque caratterizzato questi 5 anni. In particolare, mi viene da dire che quest'anno non so, forse anche guardando il programma la giornata di sabato, abbiamo cercato di

0: sperimentare il più possibile. Ci siamo inventati cose, pezzi nuovi di questo festival, abbiamo immaginato degli spazi nuovi, uno fra tutti sarà il Silent Reading Party del sabato mattina al parco, in cui appunto in risposta ai movimenti noi cercheremo e chiederemo di stare al parco, ognuno col proprio libro e di leggere. All'alba ci sembrava eccessivo, alle 8 però sì, al Parco del Castello.
1: Bellissimo, questo è interessante però,
0: Insieme.
1: insomma, l'idea di quest'anno del Silent Reading è veramente molto interessante perché è un modo anche per dire che dobbiamo anche correre, perché insomma il mondo ci chiede anche di correre, di impegnarci, insomma, anche di esporre il petto rispetto a scelte, scelte morali e non soltanto scelte di campo, però è anche necessario tirare il freno e quanto è bello farlo anche, diciamo, anche abbassando un po' il volume. Insomma, io come speaker radiofonico non dovrei dirlo, però insomma, forse
0: Dovrei dire.
1: in certi momenti bisogna anche abbassarlo il volume, no?
0: Sì, verissimo. E anche un pochino provare a, ripeto, sono ripetitiva, però a provare a stare insieme agli altri in una modalità che non è una modalità produttiva, perché un pochino questo, no? Quello che è un po' anche la sfida del fare un festival letterario oggi ed è quello di non produrre niente insieme, di non costruire qualcosa al termine di questi 3 giorni, ma di chiederci proprio di stare nelle parole, di riflettere insieme, di anche metabolizzare i contenuti che arrivano da questi 3 giorni. E quindi sì, secondo me questo cercare di rallentare, che è paradossale perché noi non rallentiamo in questi 3 giorni,
1: Esatto.
0: anzi facciamo un intensivo, però in realtà chiediamo alla nostra testa di soffermarsi su quelli che sono gli stimoli che arrivano dai molteplici autori che ci verranno a trovare, e non solo dagli autori, perché appunto i relatori scelti con cura di tutti questi, anche di queste presentazioni, sono relatori che alcuni anche a cui abbiamo chiesto di essere abbastanza scomodi, no? Nel porre
1: Esatto.
0: domande, nel interrogare e dialogare con gli autori ospiti. Tra l'altro di varissime età abbiamo ospiti giovanissimi e ospiti meno giovani, abbiamo proposte per i piccolissimi, a qualche lettura anche. Sarà già anche accessibile agli 0-3, però fino ad arrivare poi ai grandi per i giochi da tavolo fino ai 99 anni. E poi appunto queste presentazioni di libri che saranno proprio delle opportunità di dialogo, anche come sempre col pubblico, perché poi le domande sorgono, nascono e vengono sempre accolte. In particolare, mi viene proprio da invitarvi, invitare gli ascoltatori a provare a orbitare tra queste serre d'estate, nonostante il caldo, perché quella sarà una dura prova, però provare a venire, a curiosare, a sentire, a farsi un po' contaminare da quelle che sono le idee e le parole che sorgeranno.
1: Sì, per l'ennesima volta stavo sfogliando il programma e, insomma, a proposito di movimento, di pause, fermarsi, abbassare il volume, insomma, come sempre, comunque la dimostrazione è che, come dire, c'è una mente, più menti pensanti che si muovono, come un elastico, perché ci si ferma ma ci si muove anche, perché tu citavi, come dire, anche le letture per i più piccoli, no? Proposte dal filo educativo. Quelle sono invece storie che muovono e che si muovono anche, perché insomma la bellezza, lo diciamo tutte le volte che possiamo anche da questi microfoni, quanto è bello raccontare storie che insomma in qualche modo ci portano altrove, insomma, e farlo già da piccolissimi dentro quello spazio che voi chiamate Serre Kids, e come dire, uno dei valori aggiunti, uno dei tanti valori aggiunti di questa rassegna. Elisa.
0: Sì, assolutamente. La proposta Kids è una proposta molto ricca, è una proposta che anche con semplicità proporrà, cioè si affiancherà i bambini in questo festival, nel senso che abbiamo scelto anche la proposta, esempio di oggi, saranno delle semplici letture animate che muovono e smuovono, perché sono tra l'altro proprio dedicate ai più piccolini e parlano di movimenti e di partecipazione attiva. Domani invece avremo un bellissimo albo che ci accompagnerà nell'attività delle 17.30, che si chiama appunto Il Seme, e che un po' racconta il movimento individuale, ma è in realtà anche poi una risposta, un racconto di questa realtà, perché parla di un seme di tanti abitanti di un palazzo, quindi ci sarà anche una rielaborazione invece più laboratoriale in cui poter mettere le mani in pasta e movimentare idee e creatività. E per i piccoli, sempre sabato mattina, ci ospiterà la nostra meravigliosa biblioteca comunale al parco, al Castello degli Orsini qua a Rivalta, e appunto grazie all'associazione Hakuna Matata vivremo insieme un laboratorio Pagine di Libertà, sempre per piccoli e grandi. Nel frattempo, e poi passo al pomeriggio del sabato, però nel frattempo c'è movimento anche per i grandi, perché esatto, come ormai da tradizione i grandi, gli adulti, potranno vivere una passeggiata in natura accompagnati da Simone Siviero e nella nostra meravigliosa, possiamo dirlo, Paolina Morenica, che ci ospiterà. E quindi anche lì, cosa vuol dire essere natura in movimento, come si muove la natura, essere individui in movimento in natura, questo era un po', sarà un po' il tema, no? che accompagnerà la passeggiata narrativa. E al pomeriggio avremo un momento, oltre al bellissimo laboratorio workshop di circo, che ormai è una tradizione, circo sociale, per chi vorrà, alle 4:30 inizieranno 2 ore intensissime. Abbiamo l'onore con i piccolini di avere Emanuela Bussolati, l'autrice di Tararì Tararera e di altri grandi capolavori per l'infanzia, che ci accompagnerà direttamente lei in questo viaggio di esplorazione, soprattutto sulla movimentazione delle parole e quindi su quanto le parole possano mettere in movimento. Il tema di quest'anno è un tema, il titolo è un titolo che un po' smuove, perché ci vuole un fiore, subito ci fa pensare alla canzone, ci viene voglia di ricostruirla per chi non l'ha già ricantata negli anni, però di andarla a recuperare, e perché è proprio un po' questo fiore che sboccia a volte così inaspettatamente, ma che in realtà ovviamente sboccia grazie alla cura di qualcosa, della natura, alla cura dell'altro, alla cura del seme, di qualcuno che ha curato quel seme o comunque ci ha messo dell'attenzione, ecco. E è un pochino questo che speriamo che succeda in questi giorni, appunto, che rimangano dei semi nei piccoli e nei grandi, perché poi anche il programma grandi è molto molto fitto e si sposta, scusami, vado avanti Francesco su questo, perché ho in mente tantissime cose, certo, che succedono, però che si sposta da temi quali appunto i movimenti mediati dalle tecnologie, quindi oggi approfondiremo il tema dei tecnofascismi con Irene Doda, e nella sera tarda dopo cena invece Stefano Valenti ci accompagnerà in un nel suo romanzo, approfondisce invece, torna ai giorni del G8 di Genova, e così domani invece torneremo sul tema della salute mentale, perché anche quella richiede e ci obbliga ad una riflessione comune, condivisa, a una riflessione su quanto ci stiamo mobilitando per il benessere intorno a noi, che non è solo un benessere economico, anzi è un benessere che deve mettere al centro la salute mentale. Ne abbiamo parlato approfonditamente l'anno scorso. E poi Benedetta Tobaggi, domani sera siamo felicissimi di ospitarla per parlare di democrazia e partecipazione. E poi di tutto, sabato, scusa, succede, c'è movimento.
1: Ma certo, c'è movimento, e questa è la, come dire, ovviamente ci dà conto proprio di quanto sia molto molto denso, molto ricco, e insomma mi aggiungo, perché noi di RBS saremo nello spazio del vivaio, la comunità del filo d'erba, per raccontare questi 3 giorni. L'invito, mi affianco, diciamo, al tuo invito, per chi ci ascolta, per chi ci vede, per chi è vicino a Rivalta, Rivalta e per chi non è vicino a Rivalta a farsi una passeggiata, anche perché, come dico sempre, anche un po' furbescamente, diciamo, perché mi conviene ovviamente, si mangia anche molto bene, perché la Proloco di Rivalta prepara sempre delle cene molto molto interessanti, ma questo, come dire, ovviamente a margine di un programma molto denso, come abbiamo detto più volte, di Serre d'Estate 2026 dal 25 al 27 giugno in via Roma 9 a Rivalta di Torino. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Tutto il programma è su binariagruppoabele.org, se anche sui canali social di Serre d'Estate, Binaria, la comunità Il Filo d'Erba. Ne abbiamo parlato con Elisa Resu, la presidente della comunità Il Filo d'Erba. Elisa, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato, spero sia stato un buon tempo anche per te. Noi ci vediamo oggi pomeriggio.
0: Assolutamente.
1: Buon festival, grazie Elisa.
0: Vi aspettiamo, grazie mille, grazie, a presto.
1: Ciao Elisa, ci sono i dry cleaning.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest, in studio Jacopo Bertuglia. Il caldo anomalo che sta caratterizzando gli ultimi giorni in Piemonte potrebbe candidare questo giugno 2026 ad uno dei mesi più caldi della storia. Lo si vede dai dati registrati dall'ARPA e dall'Osservatorio sulle risorse idriche. I primi 20 giorni di giugno si sono già posizionati al quinto posto tra i più caldi degli ultimi 70 anni. Se la tendenza dovesse confermarsi fino alla fine del mese, il giugno 2026 è candidato a diventare il secondo mese più caldo della storia recente. La città di Alessandria è al primo posto tra le città piemontesi per il caldo, con ben 13 giorni complessivi di massima allerta, seguita da Torino e Vercelli. Ormai da 4 giorni consecutivi il capoluogo alessandrino si trova in una zona rossa. Questo ha determinato un'impennata di accessi al pronto soccorso di Alessandria, oltre che a una gravissima crisi idrica che sta colpendo il territorio. Al fiume Tanaro manca l'80% della risorsa idrica. È stata chiusa ieri sera la strada della Valle Argentera. Il forte temporale verificatosi ieri pomeriggio in Valle di Susa ha determinato diverse frane e colate detritiche, portando così all'ennesima chiusura della strada all'altezza di Sause e di Cesana, in provincia di Torino. All'ora del temporale alcuni campeggiatori si trovavano nella parte alta della valle e le frane li hanno quindi bloccati. Le autorità avvertono che le operazioni di sgombero della strada dovrebbero concludersi oggi, consentendo ai campeggiatori di poter tornare. Oggi la città metropolitana di Torino intitolerà la sala panoramica al 15° piano della sede di Corso Inghilterra alle madri costituenti. L'inaugurazione si terrà ad 80 anni da quel 25 giugno 1946 in cui si riunì per la prima volta l'assemblea costituente e vuole rendere visibile e permanente il contributo delle 21 donne elette all'assemblea che parteciparono alla stesura della Costituzione repubblicana, portando nel dibattito pubblico temi come l'uguaglianza, i diritti sociali, il lavoro e la piena cittadinanza femminile. I volti delle costituenti accompagneranno così l'attività quotidiana dell'ente, richiamando il valore dell'impegno politico e sociale delle donne nella storia italiana. Nel corso dell'appuntamento verrà inoltre presentato il volume Libere per Costituzione dell'autrice Valeria De Cubellis, la quale ripercorrerà le vicende delle donne che contribuirono alla scrittura della Carta Costituzionale. Da oggi fino a domenica 5 luglio tornerà ad animare le colline del Monferrato il Festival Vignale in Danza. Come nelle passate edizioni, gli appuntamenti internazionali prevederanno masterclass, residenze artistiche, lezioni dedicate alla disabilità coordinate a presentare dalla direttrice Michela Maggiolo. La manifestazione, da oltre 50 anni punto di riferimento artistico e culturale del territorio, pone al centro la danza e la sua continua evoluzione, contaminata dall'arte e dalle bellezze del territorio del Monferrato. Vignale in Danza, realizzato dall'Associazione Culturale Stabilimento delle Arti con il Comune, con i contributi di Fondazione CRA e del Consiglio Regionale del Piemonte e numerosi comuni dell'Alessandrino, riprenderà con numerosi ulteriori appuntamenti da fine agosto fino a fine novembre 2026. Da oggi invece fino a questa domenica al Circolo Golf di Torino si sfideranno i campioni del DP World Tour, il massimo circuito professionistico europeo di golf. Questa è la 14ª volta che l'Open d'Italia torna al circolo e si attendono più di 20.000 spettatori a guardare i 156 giocatori provenienti da 29 paesi diversi che si sfideranno per il montepremi da oltre 3 milioni di euro. Il golf italiano poi è in netta crescita e dei 19 giocatori italiani in gara, 5 sono piemontesi. Passiamo ora al meteo, perché la giornata di oggi sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso, specie al mattino. Nel pomeriggio sono previsti temporali di calore sulle Alpi, isolati in pianura, e le temperature massime tra 23 e 37 gradi in Piemonte. Anche in Liguria questa giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso, specie al mattino, e nel pomeriggio sono previsti maggiori annuvolamenti, ma innocui. Temperature massime tra i 31 e i 34 gradi, mentre i venti saranno deboli, il mare calmo e caldo. Io vi ringrazio per l'attenzione, questa edizione del GR termina qui, la prossima è alle ore 13. Grazie e buona continuazione di giornata e ascolti da RBE Radio TV.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Yo, yo. Hey.

Abbiamo aperto con Tom Jones la mattinata di Café Bleu. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata del bistrò radiofonico televisivo di Café Bleu, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11:15 circa alle 12:30. L'appuntamento del mattino, seconda parte della mattinata insieme tra musica, parole, incontri e spunti, spero e credo, almeno quanto mi scrivete, nutrienti per i vostri sensi e in particolare per il senso della meraviglia. 328 8757 845, il nostro numero di SMS e WhatsApp, Café Bleu RB Radio TV. Trovate anche sui social tutti i riferimenti, Facebook e Instagram in particolare, dove c'è anche il mio profilo personale, Claudio Petronella. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di cinema in carcere, parliamo di appuntamenti per questa estate iniziata da pochi giorni, estate 2026. Parliamo anche del premio Ostana, che parte proprio oggi ai piedi del Monviso in Valle Po. Parliamo degli ultimi giorni della mostra assolutamente di successo, molto partecipata, al MAO, al Museo d'Arte Orientale di Torino. Poi parleremo di musica, ascolteremo molta musica, infine termineremo la puntata di oggi come consuetudine in questa undicesima stagione di Café Bleu con la musica al momento del groove e del good di Café Bleu. E a proposito di musica, continuiamo con la nostra selezione musicale cucita appositamente per voi con Matt Bianco.

La voce, la musica, il groove dei Matt Bianco nella mattina di RBE per Café Bleu, giovedì 25 di giugno. Come vi dicevo poco fa, prima della canzone, parte proprio oggi il premio Stana, 18ª edizione di questo appuntamento. Rivivremo alcuni momenti dell'intervista con Ines Cavalcanti, direttrice artistica di questo festival, di questo evento che celebra le lingue minoritarie, che sono un vero e proprio patrimonio dell'umanità. Dal 25, da oggi, fino al 28 di giugno, tanti appuntamenti, tanti incontri a Ostana. E c'è un appuntamento che vorrei ricordare, sempre in provincia di Cuneo, ma nella parte di pianura, un appuntamento che vede il ritorno degli appuntamenti all'aperto di una realtà che abbiamo presentato in più di un'occasione qui a Café Bleu e più in generale su RBE. Mi riferisco al progetto del cinema in luoghi inconsueti, Cine de Ors, che continua la sua programmazione non solo in provincia di Cuneo, ma anche in altre zone della nostra regione e non solo. E in particolare vi segnalo la rassegna Los Angeles, scritto un po' come Hollywood sulle colline della città degli angeli in California. Ebbene, Los Angeles è una rassegna organizzata nella città, nel comune di Fossano in particolare, prevede delle proiezioni nella casa di reclusione, nel carcere di Saluzzo, di Fossano, scusate. Ebbene, il 29 di giugno, quindi tra qualche giorno, lunedì 29 di giugno, ci sarà la proiezione di un film, Le città di pianura, un film pluripremiato, riconosciuto come uno dei migliori film dell'ultima stagione del cinema italiano, premiato al Davide Donatello, tra le altre cose. Ebbene, alle 21.30 del 29 di giugno, di lunedì 29 di giugno, alla casa circondariale di Fossano, è possibile assistere alla proiezione di questo film, di cui vi invito insomma a scoprire tutti i dettagli sui social e sul sito di Cine de Ors. Ancora musica nel nostro bistrò con Rafael Gualazzi.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vorrei chiederti una cosa. Vorresti ballare con me?
2: Ora, la sera della tua rivoluzione.
1: Oh, una rivoluzione senza un ballo è una rivoluzione che non vale la pena di fare.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Blu, il bistro radiofonico di RBE.

0: E dopo la musica dei Marlene Kunz che abbiamo ritrovato recentemente proprio in provincia di Cuneo a Bra per il Festival Artico che abbiamo raccontato qui su RBE, dopo i Marlene Kunz restiamo in provincia di Cuneo col nostro racconto andando nel retroscena della 18ª edizione del premio Ostana. Il premio Ostana scrittura in lingua madre è un festival nato nel 2008 con l'intenzione, la missione di difendere e promuovere la biodiversità linguistico e culturale di tutto il mondo. Dal 25 di giugno, proprio oggi, da oggi 25 di giugno fino al 28 di giugno a Ostana, in Valle Po, ai piedi del Monviso, si tiene il festival con tutti i suoi appuntamenti, i suoi incontri che abbiamo presentato qui su RBE a Café Bleu con diverse interviste. Innanzitutto con Ines Cavalcanti, direttrice artistica di questo evento, e con alcuni dei protagonisti, alcuni dei vincitori dei premi, dal premio dedicato alla lingua friulana alla traduzione dalla lingua faroese. E a proposito di Ines Cavalcanti, abbiamo ritrovato la direttrice del festival Premio Ostana recentemente a Café Bleu. Trovate l'intervista disponibile sul sito di RBE, sul podcast di questa trasmissione, su Spreaker. Questo è un estratto dell'intervista a Ines Cavalcanti che spiega e racconta quello che è l'obiettivo del festival anche quest'anno.
1: Allora, tutti gli anni scegliamo una frase sulla quale poi diciamo lavoriamo per portare una riflessione anche non solo nelle tre giornate, ma diciamo generale, no? Sul tema. E quest'anno il tema è un motto di Jean Baudou, un grande scrittore occitano: esso s'usa tal vera che gli ha la libertà. E al margine del campo, e al bordo del campo che c'è la libertà. E su questo motto c'era una bellissima canto, una bellissima poesia di Jean Baudou che è stata eseguita dal collettivo artistico del Premio Ostana, e su questo abbiamo lanciato diciamo un dibattito per dire a ognuno, per chiedere a ognuno che cos'è la sua talvera, dove c'è la libertà, perché oggi noi possiamo vedere anche proprio come Premio Ostana che le libertà si restringono. Noi abbiamo 18 anni di premio, avevamo fatto venire uno scrittore israeliano e oggi sarebbe, al di là di ogni discorso di cosa uno pensa di una cosa o dell'altra, è impossibile farlo venire. Avevamo fatto venire due scrittori russi e anche oggi ci sarebbero dei problemi per farli venire. Abbiamo trovato per esempio una bravissima birmana che però non viene perché ha dei grossi problemi, perché i genitori sono in Birmania e quindi non può parlare. Ma quindi abbiamo visto già solo nel nostro piccolo che questa talvera dove c'è la libertà dobbiamo tenersela ben stretta, perché si va sempre più restringendo questo campo. Dobbiamo rendersi conto che le nostre, noi pensiamo perché siamo su internet, siamo su tutti i mezzi, ascoltiamo tutte le notizie che vengono dal mondo, di essere più liberi, ma in realtà io che per esempio ho vissuto gli anni 70 mi rendo conto che purtroppo i miei nipoti non sono liberi come lo eravamo noi, e soprattutto ci sono dei popoli in sofferenza da tutti i punti di vista. È chiaro che la lingua e tutto questo e per noi è un elemento fondamentale, e magari quando ci sono dei problemi enormi all'interno dei paesi, ci sono problemi di fame, ci sono altri tipi di problemi, però noi nel nostro piccolo mettiamo l'accento su questo. Quindi quest'anno penso che questo motto sia molto bello e dia proprio anche da riflettere: questa talvera dove c'è la libertà, dove la vediamo questa libertà sulla talvera, e soprattutto cerchiamo di tenersela stretta.
2: RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Mer du Japon, loro erano gli Air e entriamo ancora una volta nel retroscena di The Soul Trembles, l'anima trema. Chiharu Shiota, l'artista protagonista di un progetto espositivo molto partecipato, molto popolare, che ha visto insomma una partecipazione sorprendente al MAO di Torino, al Museo d'Arte Orientale, una mostra che si appresta a chiudere la sua esposizione il 28, domenica 28 di giugno. Un progetto espositivo che abbiamo avuto modo di presentare nei scorsi mesi con il direttore del MAO Davide Quadrio, co-curatore di questa mostra. Trovate l'articolo sul sito rba.it con i podcast dell'intervista e la sua versione video di questo dialogo avvenuto qui a Caffè Blu su RBA, che trovate su YouTube. Come è nata questa mostra di successo e perché ha avuto successo questa mostra? Vi propongo l'estratto da questa intervista trasmessa a Caffè Blu su RBE a Davide Quadrio, curatore della mostra Chiharu Shiota The Soul Trembles e direttore del MAO di Torino.
1: Allora, Chiharu Shiota è un artista giapponese che vive in realtà a Berlino da tanti anni, da una trentina d'anni. E lo si vede molto anche dalle sue influenze artistiche, che sono molto tedesche degli anni 90, soprattutto Abramovic, insomma tutta una serie di influenze proprio che vengono da quel periodo storico dell'arte contemporanea, ma da cui poi si è molto velocemente staccato e ha costruito poi era costruendo dei ritratti astratti. Mi piace definirle come ritratti astratti, in cui la persona non c'è, ma è proprio la sua energia, no, che cambia in qualche maniera il mondo che la circonda, che diventano questi spazi incredibili, immersivi e davvero emozionanti. Come nasce questa mostra? Questa mostra nasce

0: proprio in maniera molto molto chirurgica, se vuoi, nel senso che appunto la mia direzione al MAO è stata una direzione in cui ogni progetto è entrato in quello successivo, creando proprio un senso del museo anche molto diverso, no? Un museo dove accadono delle cose, questo lo vediamo anche per esempio con tutta la parte performativa e musicale che ha veramente dato un'anima particolarmente internazionale al museo, e questa mostra è una mostra su cui noi abbiamo lavorato per più di 2 anni, è una mostra completamente site specific dove ci ha riuscita ha fatto proprio per noi 28 opere nuove e quindi l'idea era proprio di invitare un artista, e ci ha riuscita, è stata veramente un'intuizione secondo me molto giusta per quello che volevo fare, che è un artista contemporanea sì, ma che è un artista che ha preso il MAO e l'ha trasformato in un'esperienza totalizzata. Quindi venire a vedere la mostra Chiarusciotta vuol dire scoprire o riscoprire il MAO proprio in una veste completamente nuova, dove la relazione tra l'artista, lo spazio e le persone che appunto interagiscono diventa davvero immersiva, no? Si parla così tanto di esperienza immersiva, no? Molto spesso proprio da un punto di vista anche magari tecnologico, digitale, in realtà l'idea che si pensava di ottenere con questa mostra era proprio di un'esperienza immersiva, emozionale, trasformativa del pubblico, ed è esattamente quello che succede, che sta succedendo. La cosa incredibile è che immaginavo che potesse diventare virale, non immaginavo che diventasse virale in maniera così immediata, e soprattutto non immaginavo che portasse al MAO dei numeri di questo tipo. Ed è stato veramente molto molto bello con Amica Toca, la curatrice che ha lavorato con me, con il gruppo curatoriale Danna Musini e Francesca Filisetti, e che proprio abbiamo creato insieme un'idea di mostra completamente permeabile al museo, no? Questo non succede molto spesso, e il pubblico se ne rende conto. Quando si parla di cura nei musei, non di curatela, credo che proprio questo senso di cura e di verità, no? Che traspare proprio dall'operazione stessa, e ovviamente favorita, no? Dalla incredibile, come dire, dell'incredibile senso di empatia che genera l'opera di Chiarusciotta negli spettatori che entrano in contatto e si trasformano, no? Attraverso queste opere. Credo che questa sia stata proprio la direzione giusta. Cioè, e ovviamente ci stiamo pensando, no? Perché cosa succederà dopo questa mostra, no? E soprattutto, ovviamente, se si è, come dire, dei direttori che pensano, no, da un punto di vista anche manageriale, a quello che un museo fa e deve diventare, ovviamente si pensa il poi e si cerca anche di imparare perché. E secondo me, questa mostra è così di successo proprio perché è generosa, cioè non è ostacolante, no? Non è l'arte contemporanea che non capisco, capisci? E l'altra cosa che molto, secondo me, è stata molto brava Mania a costruire, soprattutto il primo piano, perché questo è stato un suo pensiero, dove entri da un punto di vista emotivo e subito dopo hai invece un momento in cui l'artista viene narrato, se vuoi, attraverso immagini, attraverso la storia dell'artista stessa per video, per pochissimi testi, no? Per cui c'è una specie di transfer poi tra l'audience e l'artista, no? E quindi prima questa grandissima cosa emotiva, e poi capisci che è l'artista, no? E in qualche maniera questo rendere comprensibile, che non vuol dire semplificare, ma che vuol dire rendere comprensibile quello che uno sta facendo, credo che sia forse una lezione molto importante da tenere presente per il futuro.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RVE.

Ancora buongiorno a tutte e a tutti, un saluto a coloro che solo in questo momento si sono collegate e collegati su RB Radio e RB TV. Questo è Caffè Blu, il programma della seconda parte della mattinata di RBA, il morning show della nostra rete, definito così perché propone incontri, idee, tanti spunti e stimoli quotidiani provenienti da vari mondi, dall'arte contemporanea alla musica, allo sport, alla cucina, alla buona cucina, al cibo buono, il buon cibo, senza dimenticare esperienze per toccare con mano quella bellezza necessaria per il nostro tempo libero. Questo è un po' il filo conduttore di Caffè Blu, in onda da 11 anni su RB Radio, RB TV, in streaming su rbe.it. Noi amiamo aprire le porte e le finestre dei nostri studi e guardare verso l'orizzonte e scoprire quello che accade intorno a noi. Ad esempio, in Val Chisone è pronto per aprire i battenti il Festival TNT. TNT Fest 2026, nel suo secondo giorno di programmazione, il 10 di luglio a Pinasca, in Val Chisone, proporrà i Tralleri Ragazzi Morti, la band di Davide Toffolo che torna nel Pinerolese con un concerto che celebra insomma la musica e che vedrà in apertura i Marilyn. Chi sono i Tralleri Ragazzi Morti? Ecco qua la loro canzone, giusto per fare un ripasso.

0: Dopo i Tre Allegri Ragazzi Morti, che vi ricordo saranno in concerto a Pinasca per il TNT Fest il 10 di luglio, andiamo insieme tra le note e il testo di una canzone di un autore, un interprete che ha una voce meravigliosa, soul, bellissima. Lui è italiano, vive negli Stati Uniti da diversi anni. Avevamo avuto modo di incontrarlo qui a Caffè Blu tempo fa, al mattino, perché questo programma va in onda al mattino. Lui a Boston si collegò praticamente prima dell'alba, però insomma è stato davvero carino raccontarsi Daniele, e ve lo propongo, Daniele Odasso, prima del lancio della sua canzone con il video proposto su RBE TV e su RBE.it, Living in Between. Daniele Odasso, il retroscena di questa canzone e poi questo brano tutto per voi.
1: Assolutamente sì, è un brano che diciamo in qualche modo ha custodito il mio sogno, il sogno di tornare qua negli Stati Uniti. È nato negli Stati Uniti ma poi si è sviluppato grazie alla collaborazione con Amira, che è la mia produttrice, una musicista straordinaria che ha seguito tutto il mio percorso precedente, ha capito diciamo che avevo bisogno forse di una direzione diversa sonora per dare vita a questo nuovo brano, e a lei devo tantissimo perché mi ha proprio permesso di credere in questa nuova forma del mio sogno. Credo che sia un'esigenza di tutti, io ho molto bisogno della lentezza proprio per metabolizzare la musica, che cosa che io vivo come un'esperienza dinamica, viva, trasformativa ogni volta, e quando ascolto questo brano non ricordo il processo di creazione, di registrazione, di scrittura, ma è come se mi permettesse ogni volta di ritrovare un po' i motivi, un racconto che secondo me merita un tempo. Una canzone di 3 minuti può raccontare un tempo molto più lungo, certo, più esteso.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
12: Siamo quasi arrivati al termine della puntata di oggi, di giovedì 25 giugno, amici e amiche di RBE. E prima di lasciarci, come ormai consuetudine, siccome io amo i riti, un po' come il Piccolo Principe e la Volpe, ebbene, vi propongo anche oggi, per questa puntata numero 205 dell'undicesima stagione di Caffè Blu, vi propongo una selezione musicale tutta unita insieme, cucita insieme, assolutamente non didascalica. Lasciamo spazio alla musica, all'ascolto e a quelle belle sensazioni che sa dare la musica, a quell'entusiasmo, a quel voglia di battere il piede a tempo e a muoversi mentre stiamo lavorando, mentre stiamo cucinando, mentre ci stiamo concedendo una pausa. Insomma, questo è il momento di Caffè Blu, tutto per voi.

0: Vi è piaciuto il momento musicale di Café Bleu? Vi piace la musica e gli incontri che vi propone questa trasmissione? Più in generale, perché ascoltate Café Bleu? Scrivetecelo e soprattutto seguite RBE anche sui social. Scriveteci al 328-8757-845. Café Bleu torna domani per l'ultima puntata della settimana. Vi lascio agli altri programmi del nostro palinsesto e vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. Venezuela si scava tra le macerie dopo il violento terremoto che ha colpito il paese, al momento 37 morti, oltre 700 i feriti, ma il numero di vittime è destinato a salire secondo i soccorritori. Decine di palazzi crollati a Caracas e nella città di La Guaira. Il sisma di magnitudo 7.5 è stato uno dei più violenti di sempre nel paese. La lezione di storia di Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica rende omaggio alla Costituente con un discorso in Parlamento in cui ricorda le radici della Repubblica che affondano nella lotta antifascista, rende omaggio a chi lottò per la libertà, dai partigiani ai militari internati nei campi tedeschi, ha reso omaggio ai martiri del fascismo prima e della dittatura nazista e repubblichina durante la Resistenza. Meloni da Macron per cercare di recuperare un po' di ruolo in Europa dopo gli attacchi di Trump che l'ha scaricata, e la presidente USA attacca ancora l'Unione Europea. Vado al vertice NATO solo perché me lo chiede Erdogan, ha detto. I paesi europei si sono incontrati ieri a Berlino per cercare di consolidare una strategia comune. L'ondata di caldo estremo in Europa non accenna a diminuire, temperature in ulteriore aumento nel fine settimana. In Francia è morto un bambino di 3 anni, in Spagna sarebbero 200 i decessi collegati al caldo estremo. In Italia oggi 17 città col bollino rosso, domani saranno 18. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie dopo il violento terremoto che ha colpito il paese. Al momento le vittime accertate sono 37, oltre 700 i feriti, ma secondo le stime preliminari del US Geological Survey i morti potrebbero essere addirittura migliaia. La terra ha tremato poco dopo la mezzanotte ora italiana, ci sono state 2 scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2, la seconda ancora più violenta di 7.5. A Caracas ci sono decine di palazzi crollati, è stato chiuso anche l'aeroporto internazionale per i danni provocati dal sisma. Migliaia di persone si trovano in questo momento in strada, nei parchi pubblici. In queste ore sono state decine le repliche dopo la prima scossa. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha parlato alla nazione dichiarando lo stato di emergenza.
1: 2 sismos seguidos, el primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. A esta hora ya se han registrado 20 réplicas. Es un hecho de graves consecuencias que hay estados particularmente afectados. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
0: Come sentivate dunque, decine di paesi hanno offerto il loro aiuto alla Venezuela. Gli Stati Uniti hanno già annunciato l'invio di squadre di soccorso. Una delle città più colpite è La Guaira, centro portuale a 40 chilometri da Caracas. La situazione viene descritta come apocalittica. Sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel, diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno 2 avevano 20 piani. Intanto questa mattina il ministro degli esteri Tajani ha detto che al momento non vengono segnalate vittime italiane, ma verifiche sono in corso, visto l'entità dei crolli. Questa mattina Mattarella ha tenuto un discorso in Parlamento davanti ai deputati e ai senatori riuniti nell'80° anniversario dell'inizio dei lavori della Costituzione. È stata una lezione di storia in cui il Presidente della Repubblica ha fatto chiarezza. I valori della Costituzione e della Repubblica hanno le radici nella resistenza al fascismo compiuta dai suoi oppositori e martiri, dai partigiani, dai militari che dissero no a Salò, un discorso rivolto ai revisionisti e ai negazionisti della destra attualmente al potere. Da Roma, Anna Bredice.
2: La conclusione del lungo discorso Mattarella l'ha affidata alle parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Nella celebrazione dell'assemblea costituente, Mattarella qui in Parlamento ha celebrato soprattutto il frutto di quell'assemblea che si ebbe dopo il primo voto libero dopo il fascismo, la Costituzione, la carta che è stata il risultato della battaglia della resistenza contro il fascismo, che Mattarella definisce con termini come sfacelo, una Costituzione che è stata scritta attraverso i valori che avevano attraversato il Risorgimento e poi la Resistenza, in una sorta di cammino di lungimiranza che avrebbe accompagnato i decenni successivi. Mattarella ha citato i martiri assassinati dal fascismo: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, tutta l'aula in piedi, nell'aula tanti giovani, forse i più emozionati. È stata la Consulta e poi l'Assemblea Costituente ciò che ha dato dignità all'Italia dopo l'inettitudine della monarchia e prima ancora la dittatura, dice Mattarella. L'Italia, continua il capo dello Stato, non era terra di nessuno, ma è stata poi quell'assemblea costituente a dare la linfa per l'unità. Il capo dello Stato quindi celebra la prima seduta dell'assemblea costituente per una Costituzione che è ancora viva. Al termine molti applausi per il suo discorso, che è stato preceduto dagli interventi di Fontana e La Russa. In controluce quello di La Russa, tutto teso a difendere la volontà, ha detto, di parlarsi senza steccati, sempre con quell'allusione nel mettere tutti sullo stesso piano, vinti e vincitori, ma tutto il discorso di Mattarella ha avuto esattamente il significato contrario. Linea allo studio.
0: Oggi Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si incontreranno per il primo bilaterale ufficiale di questa legislatura. Meloni ha a lungo polemizzato col presidente francese, ma ora la sponda di Parigi le serve disperatamente dopo che Trump l'ha messa all'angolo con i ripetuti recenti attacchi. Il servizio da Parigi.
3: Je t'aime non plus, ti amo neanche io, cantava negli anni 70 la celebre e scandalosa canzone dell'indomabile e solforoso Serge Gainsbourg per raccontare l'amore passionale ma paradossale tra due amanti che tutto separa. Je te déteste moi non plus, ti detesto neanche io, titola questa mattina il quotidiano Libération per raccontare l'odio ideologico ma pragmatico tra due leader che tutto oppone, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, ma di due paesi, Italia e Francia, che moltissimo unisce. È il filo sottotraccia del primo vertice bilaterale tra l'europeista e liberale presidente della Repubblica francese e la nazional populista presidente del Consiglio italiana, che si apre oggi ad Antibes sulla Costa Azzurra. Dopo l'intesa quasi idilliaca e le affinità elettive con l'altro ex banchiere d'affari Mario Draghi, che avevano portato allo storico trattato del Quirinale firmato a Roma nel 2021, è arrivato il grande freddo tra Parigi e Roma con l'elezione di Giorgia Meloni, per cui Macron era l'avversario assoluto, lui che si presenta da 10 anni come lo scudo e l'antidoto all'onda nazional populista che monta in Europa. 4 anni senza un vertice bilaterale tra due dei 6 paesi fondatori dell'Unione, non era mai successo, o quasi. Ma poi, al di là delle picche, delle sferzate ideologiche reciproche, il pragmatismo appunto si è imposto progressivamente e necessariamente, a partire dallo zoccolo duro delle connessioni potenti e dei legami storici tra i due paesi latini, incarnati dai 100 miliardi annuali di scambi commerciali, ma ormai anche da scelte strategiche sempre più compatibili, per non dire omogenee, in particolare sulle due crisi internazionali più importanti per l'Europa, che sono l'Ucraina e il Medio Oriente. Un riavvicinamento necessario dunque, spiegano discretamente a Parigi, tanto più possibile che Giorgia Meloni, senza troppo sbandierarlo, ha ripreso su molti punti essenziali l'agenda dell'ex migliore amico di Macron, Mario Draghi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Ieri Donald Trump ha tenuto un discorso per la celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti, che si è tramutato in un comizio dove ha celebrato se stesso e la sua idea di America, un vero e proprio comizio in stile MAGA. Il presidente degli Stati Uniti ha rispolverato un vecchio nemico: i comunisti. Li abbiamo già sconfitti e lo faremo ancora, ha detto Trump. Ma a chi si riferisce? La sua nuova ossessione sono i rappresentanti dell'ala socialista del Partito Democratico, che guadagnano consenso, come è successo a New York alle primarie del Partito Democratico. Da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
4: Si l'ha presa male, perché in questo momento ci sono tante cose che non gli stanno andando dal verso giusto, sai, tipo quella cosa della guerra in Iran, non sta andando proprio bene, ma non sta andando bene neanche la storia del pool, dello specchio d'acqua per il quale ha speso una vagonata di miliardi infinita per avere questo specchio d'acqua dove si riflette l'obelisco davanti alla Casa Bianca di un bel blu bandiera americana, invece si sta riempiendo di alghe, e lui praticamente in questi giorni non parla d'altro che del fatto che sono i suoi oppositori che stanno spargendo questa voce, che stanno scrostando questo pool con il coltello. Quindi o parla delle tende della ballroom o parla della piscina della Casa Bianca, insomma non gli sta andando bene una, e ovviamente il sapere che tra un po' sarà circondato da socialisti non è una bella notizia per Donald Trump.
0: A Danzica si è aperta la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Forniremo a Kiev 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiremo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi. Lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in apertura della conferenza. Al centro del vertice i settori ucraini maggiormente colpiti dall'invasione russa, tra cui quello energetico, delle infrastrutture critiche, della logistica, ma anche l'aiuto in armi. Sono presenti, oltre al premier polacco Tusk, i vertici della Commissione e del Consiglio europeo, la premier ucraina Julia Svyrydenko, che rappresenta il paese al posto di Zelensky, che non ci sarà a seguito delle tensioni crescenti con il governo di Varsavia. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: La rottura tra Polonia e Ucraina ormai è palese. Il presidente Zelensky non si recherà a Danzica per la 2 giorni di conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina organizzata quest'anno dal governo polacco. La decisione arriva dopo un mese di polemiche crescenti tra Zelensky e il presidente polacco Nawrocki, in seguito alla scelta di Zelensky di nominare un reparto delle forze speciali ucraine eroi dell'UPA, a partire dall'esercito insurrezionale ucraino, un'organizzazione armata, braccio armato della OUNB, l'organizzazione di Stepan Bandera, che durante la Seconda Guerra Mondiale operò nelle aree occupate dai nazisti, spesso in accordo con l'SS, e compì degli eccidi nei villaggi polacchi, uccidendo, secondo alcuni storici, fino a 100.000 persone, delle quali moltissime donne e bambini. Nawrocki ha criticato aspramente la decisione di Kiev e ha revocato le onorificenze di Stato che erano state inviate a Zelensky, quale non ha voluto fare passi indietro, e infatti si è arrivati alla rottura. Nel mezzo il premier Donald Tusk, filo europeo, filo ucraino, che ha cercato di ricucire e di invitare le parti a non farsi influenzare dal passato, ma che finora è rimasto inascoltato. Le tensioni tra Kiev e Varsavia potrebbero diventare un grosso problema per le aspirazioni europee dell'Ucraina.
0: L'ondata di caldo estremo in Europa non accenna a diminuire, anzi ulteriori picchi di calore sono previsti nel fine settimana. In Francia questa mattina un bambino di 3 anni è morto.

0: non abbiamo neanche un governo che si preoccupi della necessità anche di monitorare e di organizzare in base anche ai dati le misure di prevenzione, di contrasto e anche di adattamento, se vogliamo. Noi abbiamo centinaia di migliaia di persone che lavorano a temperature eccessive, sopra i 35 gradi, come in questi giorni, nelle strade, quindi al sole, dove ovviamente le temperature pesano anche e ancora di più, e nei luoghi tipo gli altoforni, le vetrerie e tanti altri, dove è impossibile anche diminuire, se non con investimenti appropriati, le temperature stesse. Quindi ci deve essere non solo un'attenzione, ma un'assunzione di responsabilità, perché purtroppo sarà sempre probabilmente peggio. Speriamo di no, però vediamo già quest'estate cosa significa. Il prossimo weekend addirittura sono previste temperature fino ai 39-40 gradi. Bisogna assolutamente prendere in considerazione un ventaglio, una strategia, mentre il nostro governo tampona qua e là e non risolve niente.
1: Luigi Ambrosio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.
4: Voci protestanti alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14 alle 16.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Nella tarda mattinata di oggi, due escursionisti sono rimasti bloccati sulla strada ferrata della Falconera a Varallo Sesia, nel Vercellese, perché spossati da stanchezza e caldo. L'allarme è stato lanciato all'112, che ha attivato l'intervento del soccorso alpino e speleologico piemontese. Sono intervenuti tre tecnici e un medico volontario che hanno raggiunto gli escursionisti lungo il percorso attrezzato, trovandoli in buone condizioni. Le due persone sono state quindi condotte in sicurezza fino al termine del percorso e hanno potuto proseguire in autonomia il percorso in seguito ad un'attenta analisi da parte del medico presente. È stata chiusa ieri la strada della Valle Argentera. Il forte temporale verificatosi ieri pomeriggio in Valle di Susa ha determinato diverse frane e colate detritiche, portando così all'ennesima chiusura della strada all'altezza di Sause di Cesana, in provincia di Torino. All'ora del temporale, alcuni campeggiatori si trovavano nella parte alta della valle e le frane li hanno quindi bloccati. Le autorità avvertono che le operazioni di sgombero della strada dovrebbero concludersi nella giornata di oggi. Sarebbero rimaste senza elettricità per 15 ore quasi 400 famiglie delle case popolari di Corso Agnelli a Torino, una delle zone più colpite dai blackout di questi giorni. Persone anziane, bambini e persone che necessitano di cure costanti, costrette a rimanere in case calde senza la possibilità di accendere ad acqua o frutta fresca. Scene che si ripetono da giorni in tutta la città. Per i gestori di bar e locali i danni economici sono pesanti e stanno costringendo a gettare il contenuto dei propri frigoriferi e di tenere le serrande chiuse. La società che gestisce la rete assicura di aver aumentato le squadre e di fare il possibile per ridurre i disagi. Durissima la reazione del sindaco Lo Russo, che ha reagito con un'ordinanza contingibile e urgente, imponendo a Ireti di attivare lo stato di emergenza e di rivedere i piani di intervento. In caso contrario, scatterà la denuncia in procura. Il Comando regionale Piemonte Valle d'Aosta della Guardia di Finanza ha presentato oggi i dati del 2025 e dei primi 5 mesi del 2026 per il contrasto agli illeciti economico-finanziari e alle infiltrazioni della criminalità nell'economia. Secondo quanto illustrato, gli interventi sono stati oltre 41.500, mentre le indagini 2.850. Nel periodo preso in esame, le Fiamme Gialle hanno individuato 604 evasori totali, completamente sconosciuti al fisco, e 2.787 lavoratori in nero o irregolari. 1.570 persone sono state denunciate per reati tributari, per 27 di esse è scattato l'arresto. Per quanto riguarda la tutela della spesa pubblica, sono stati effettuati 3.414 interventi per verificare contributi, finanziamenti e appalti pubblici. Le frodi accertate in questo ambito superano i 64 milioni di euro, mentre i danni erariali ammontano a oltre 140 milioni di euro. Infine, il soccorso alpino della Guardia di Finanza ha effettuato un totale di 435 interventi, portando in salvo 576 persone e recuperando 96 salme. Da oggi fino a domenica 5 luglio tornerà ad animare le colline del Monferrato il festival Vignale in Danza. Come nelle passate edizioni, gli appuntamenti internazionali prevederanno masterclass, residenze artistiche e lezioni dedicate alla disabilità, coordinate e presentate dalla direttrice Michela Maggiolo. La manifestazione, da oltre 50 anni punto di riferimento artistico e culturale del territorio, pone al centro la danza e la sua continua evoluzione, contaminata dall'arte e dalle bellezze del territorio del Monferrato. Vignale in Danza, realizzato dall'Associazione Culturale e Stabilimento delle Arti con il Comune, con i contributi di Fondazione CRA del Consiglio Regionale del Piemonte e da numerosi comuni dell'Alessandrino, riprenderà con numerosi ulteriori appuntamenti da fine agosto fino a fine novembre. Veniamo infine al meteo. La giornata di oggi sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso, specie al mattino. Nel pomeriggio sono previsti temporali di calore sulle Alpi, isolati in pianura. Temperature massime tra 23 e 37 gradi. Anche in Liguria questa giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso, specie al mattino. Nel pomeriggio sono previsti maggiori annuvolamenti, ma innocui. Temperature massime tra 31 e 34 gradi, venti deboli, mare calmo e caldo. Questa edizione del notiziario finisce qui. A tutte le persone all'ascolto, una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
0: RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo giovedì 25 di giugno la meditazione è curata dal pastore Giuseppe Ficara della Chiesa Valdese di Pinerolo. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola «Je suis dans la joie», «Sono immerso nella gioia». I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti. Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 15, versetto 7. Siate forti, non vi lasciate indebolire le braccia, perché la vostra opera avrà la sua ricompensa. E ancora dal Vangelo di Matteo, capitolo 25, versetto 21. Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore».
2: Siate forti, non vi lasciate indebolire le braccia. Queste parole che abbiamo ascoltato vengono rivolte a Re Asa in un momento decisivo della sua vita e della storia del popolo. Dopo anni di smarrimento e di infedeltà, il profeta Azaria incoraggia il re a proseguire il cammino di rinnovamento che ha intrapreso. E non è un invito al trionfalismo, al contrario. Riconosce che ci sono momenti in cui le braccia si abbassano, la stanchezza prende il sopravvento e si è tentati di pensare a che serve continuare. È un'esperienza che conosciamo bene anche noi. Ci sono persone che si spendono per la propria famiglia senza vedere risultati immediati, insegnanti che seminano senza sapere che cosa germoglierà, volontari che continuano a donare tempo ed energie, operatori sanitari, persone impegnate nella chiesa o nel sociale che a volte avvertono il peso della fatica e la sensazione che nulla cambi davvero. Non vi lasciate indebolire le braccia, perché la vostra opera avrà la sua ricompensa, abbiamo ascoltato. È un invito a non cedere alla stanchezza. La ricompensa non è il salario di una prestazione, ma il frutto di una fedeltà perseverante. È come dire: non scoraggiatevi, ciò che state costruendo non è inutile. Sì, perché la fede non è uno scambio commerciale con Dio. Non facciamo il bene per ottenere un premio. Non amiamo il prossimo per accumulare meriti. Anche il Vangelo di Matteo ci mette davanti a una parola che potrebbe essere fraintesa. Nella parabola dei talenti, il padrone dice al servo: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Anche qui si potrebbe pensare a una ricompensa meritata. Eppure, il centro della parabola non è il premio, ma la fedeltà. «Sei stato fedele», dice il padrone. «Hai preso sul serio ciò che ti era stato affidato. Non hai sotterrato il dono ricevuto per paura o per rassegnazione». Sì, il filo rosso che unisce questi due testi dell'Antico e del Nuovo Testamento non è la ricompensa, ma la responsabilità gioiosa. La vita ci è affidata perché la abitiamo con gratitudine e coraggio. I doni che abbiamo ricevuto non servono per costruire il nostro prestigio, ma per essere messi al servizio degli altri. Viviamo in un tempo in cui è facile lasciar cadere le braccia. Le guerre che continuano a devastare popoli interi, le ingiustizie che sembrano ripetersi senza fine, il linguaggio aggressivo che invade il dibattito pubblico e il senso di potenza, di impotenza davanti ai problemi del mondo possono convincerci che ogni sforzo sia inutile. Ma il Vangelo ci invita a non sotterrare ciò che siamo. Non il nostro entusiasmo, non la nostra capacità di prenderci cura, non il desiderio di contribuire nel poco o nel molto a rendere il mondo un luogo più umano. La vera ricompensa allora non è un premio esterno, è la gioia di aver partecipato all'opera di Dio. E scoprire che la nostra vita non è passata invano e accorgersi che una parola di incoraggiamento, un gesto di attenzione, una presenza fedele hanno generato speranza, vita. E allora entra nella gioia del tuo Signore, ha senso. Forse è proprio questa la promessa, non quella di una vita senza fatica, ma la possibilità di attraversarla senza smettere di respirare a pieni polmoni, senza lasciar cadere le braccia, senza sotterrare i talenti ricevuti. Sì, perché il Dio della grazia non ci chiede di guadagnarci il suo amore, ci invita piuttosto a vivere dentro quell'amore con fedeltà e libertà. E questa, già ora, è una gioia che nessuno può toglierci. Amen.
3: Je suis dans la joie. La présence de Dieu. Je déclare.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento della regione. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Oggi, giovedì 25 giugno, per il campionato italiano di ciclismo si svolgerà la cronometro Vicoforte Barolo con partenza alle 14 da Vicoforte. Il percorso attraverserà i comuni di Vicoforte, Briaglia, Mondovì, Bastia Mondovì, Carrù, Clavesana, Farigliano, Dogliani, Monchiero, Monforte d'Alba, Novello e terminerà verso le 17 a Barolo. Durante il passaggio della carovana dei ciclisti sono previste chiusure e deviazioni. I dettagli sono disponibili sul sito della manifestazione. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. In punto, la puntata di Voci Protestanti prende il via in questo pomeriggio di giovedì 25 giugno su RBE Radio e TV. Sulle frequenze di Radio Bequit Evangelica ci potete ascoltare tramite appunto le frequenze radio, ci potete vedere se vi collegate tramite il digitale terrestre oppure tramite lo streaming dal nostro sito rbe.it. Potete scegliere se attivare lo streaming audio o video, e se attivate quello video vedrete anche insomma i vari conduttori e conduttrici dei programmi e ovviamente gli studi che accolgono le nostre trasmissioni. Rimarremo insieme fino alle 16 come tutti i pomeriggi su RBE. La trasmissione Voci Protestanti va un po' ad aprire quello che è il lungo pomeriggio di dirette che vi accompagna fino alle 19. I due notiziari, gli aggiornamenti con l'informazione alle 16 e alle 18 anche quest'oggi come ogni giorno, e poi tante notizie ovviamente, tanta buona musica. Il primo brano che ascoltiamo è un brano di qualche anno fa, non ricordo esattamente quando uscì, siamo negli anni 80, nel 1980, lei è Madonna con Take a Bow.

E per fortuna ci sono le ascoltatrici attente che notano gli errori che noi conduttori e conduttrici facciamo e ci fanno notare che non è uscita negli anni 80 questa canzone di Madonna, ma negli anni 90. Hai assolutamente ragione, Monica, e quindi sono andata infatti a controllare, a riprendere la data precisa di uscita di questo brano, Take a Bow, uscito nel 1994. Avevo peccato, diciamo, di antichità rispetto a questo brano, inserito nell'album Bedtime Stories, che è uno degli album che ha avuto più successo di Madonna. Quindi grazie per la segnalazione, continuate anche a, insomma, segnalarci altre cose, altre curiosità rispetto ai brani oppure rispetto a notizie di cui avete letto, 3288757845, oppure via mail diretta @rbe.it. questi contatti della redazione di RBE. Oggi tra l'altro parleremo anche di un bellissimo progetto che riguarda la comunità, la Chiesa Valdese, la storia e le scuole, perché tra poco andremo a raccontarvi un progetto di outdoor education inserito nella rete di scuole all'aperto che ha visto coinvolta la scuola primaria di Prarostino, che ha recuperato le memorie di una scuoletta Bequit. L'idea è quella, se ho capito bene, ma poi ce lo faremo raccontare da chi questo progetto l'ha seguito da vicino, l'idea è quella di realizzare uno spazio museale che possa quindi riportare all'apertura questo spazio della scuoletta Bequit, inserito però anche in un percorso educativo che riguarda appunto i bambini e le bambine della scuola primaria. Molto molto bello, e tra poco andremo a raccontarvelo. Mentre un'altra notizia di cui parleremo più tardi riguarda la notte delle veglie contro le torture. Domani, il 26 di giugno, ci saranno questi eventi in Francia. In modo particolare è molto radicata questa Nuit des Veilleurs, la notte delle veglie, e l'associazione ACAT francese è molto attiva da questo punto di vista. Ma una buona notizia riguarda anche l'Italia, perché dopo 3 anni di, diciamo, fermi i box, di interruzione di lavori, potremmo chiamarli così, anche ACAT sezione italiana, quindi ACAT Italia, riparte, ritorna questa associazione con delle idee, con delle proposte, e quindi anche sul tema dei diritti umani ACAT Italia, che da sempre è stata impegnata nei decenni passati, tornerà a dire la propria, e quindi anche su questo torneremo tra poco. Intanto ancora la musica, Daniel Caesar con Who Knows.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ritorniamo in Voci Protestanti. Io tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che questa prima ora di Voci Protestanti, oltre al momento della diretta che state seguendo, 14:14 minuti di questo giovedì 25 giugno, primo pomeriggio su RBE, ma va in onda anche il mattino successivo, quindi ci potete ascoltare e seguire nella mattinata dopo, molto presto. L'orario è tra le 6 e le 7 del mattino, questo è l'orario, diciamo, della replica. E quindi saluto, colgo l'occasione per salutare chi tra di voi ci sta seguendo in replica e augurare una buona giornata. Allora, la notte delle veglie, vi dicevo, la notte che coinvolge molti associazioni, ma in particolare l'associazione ACAT, Azione contro la tortura, che a livello nazionale lavora per cercare di ribadire il no alle vittime di tortura. Anche quest'anno torna quindi questa notte delle veglie, sarà domani il 26 giugno 2026 in Francia. Come vi dicevo, c'è un grande coinvolgimento dal punto di vista delle chiese protestanti. L'associazione ACAT Italia, che riunisce molte realtà cristiane su questa tematica, in collaborazione con, appunto, in modo particolare associazioni e organismi, ha pensato che per il 2026 la notte delle veglie avrà il tema "Preghiamo per i difensori ambientali perseguitati", e in modo particolare quindi sarà dato nome, sarà data informazione, saranno date dei dettagli rispetto a delle persone che sono imprigionate in vari luoghi del mondo e che sono persone che si sono esposte come attivisti ambientali, dall'Argentina al Vietnam, dal Marocco alla Cambogia, dall'Uganda all'Azerbaigian, dal Messico alla Repubblica Democratica del Congo. Le vittime che sono appunto ricordate in questa edizione 2026 le trovate tutte pubblicate sul sito ufficiale, ovvero nuitdeveilleurs.fr, che è il sito ufficiale di questa iniziativa per quanto riguarda ovviamente la Francia, con anche i dettagli per ognuno e ognuna di loro. Cosa vuol dire? Che cos'è la notte delle veglie? Ormai viene portata avanti da oltre 20 anni. Era il 2006 quando iniziò come prima edizione, sostenuta appunto da ACAT, Azione dei Cristiani contro l'abolizione della tortura di Francia, ed è stato individuato appunto la data del 26 di giugno come momento in cui in qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi luogo, anche perché no in templi o in luoghi di culto o in vari altre sedi di associazioni, ci possano essere dei momenti di riflessione appunto sulle persone che nel mondo sono torturate. In alcuni casi vengono anche inseriti delle vere e proprie manifestazioni sostenute dalle amministrazioni comunali, quindi ognuno sceglie un po' come declinare questo appuntamento. Tra l'altro, se ci state guardando in video, ve lo possiamo fare anche vedere per quanto riguarda appunto il dettaglio. E invece per quanto riguarda invece l'Italia, ecco, dicevamo poco fa, ACAT Italia, l'associazione, la sezione italiana di questo grande organismo internazionale, da qualche anno era ferma, ma da quest'anno ha ripreso a lavorare, e quindi tra poco vi diamo notizia proprio di quello che è stato pensato per questo 2026.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
7: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. diretta@rbe.it o se preferite 328 8757 845, o ancora i tanti canali social di RBE Radio e TV. Potete contattare in questo modo la redazione e segnalarci appunto eventuali notizie piuttosto che appuntamenti dei prossimi giorni. Allora, eravamo sul tema Notte delle Veglie, notte dedicata ai diritti umani. Il 26 di giugno, questa data proposta e ormai da 20 anni utilizzata per ricordare uomini e donne che purtroppo sono stati imprigionati e che subiscono torture in vari stati del mondo per il loro attivismo, che può essere un attivismo politico, culturale, ambientale. Quest'anno ricordavamo che appunto il focus è proprio sugli attivisti ambientali. ACAT, Associazione Cristiana dell'Abolizione della Tortura Francia, la sezione francese è particolarmente attiva da sempre su queste tematiche, ogni anno propone delle iniziative. Da qualche anno era ferma invece ai box la sezione italiana, ACAT Italia, e però la notizia proprio di oggi, e ci fa piacere potervela dare, viene ripresa anche sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia, riporta proprio il ritorno di questa associazione ACAT Italia. Il nuovo presidente Carlo Alberto Cucciardi, da oltre 13 anni volontario e portavoce dell'associazione, ha dichiarato che ACAT Italia tornerà dopo appunto questi anni di stop. Questa associazione ACAT Italia è nata nel 1983, fondata dalla Chiesa Valdese, un'associazione cristiana che fin dall'esordio si è prefissa di avere come obiettivo quello di difendere i diritti umani e di lottare contro la pena di morte e contro la tortura. Ci sono vari articoli che ricordano un po' l'inizio, ecco, di questo percorso ACAT Italia, che vede anche la presenza di grandi personaggi legati al mondo valdese, uno tra tanti il pastore valdese Tullio Vinai, ma non solo, che diedero il via appunto a quella che appunto oggi viene chiamata ACAT, Azione dei Cristiani per l'Abolizione della Tortura. Ebbene, la notizia appunto è quella di una riapertura dell'associazione, come ha dichiarato appunto il neo presidente Cucciardi. La delicata situazione internazionale ci costringe più che mai a non dimenticare che una parte significativa della popolazione mondiale subisce atti di tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. ACAT Italia con la sua opera vuole dare voce e visibilità a situazioni complesse internazionali e nazionali, abusi, violenze nelle carceri e ovviamente ancora l'azione sul campo, proprio per continuare a mantenere alta l'attenzione e dare una corretta informazione. Quindi cercheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di riprendere anche diciamo, il collegamento con Acat Italia, magari con un'intervista proprio al neo presidente Carlo Alberto Cucciardi. Intanto la notizia che volevamo condividere con noi è questa bella informazione, appunto, della ripartenza dell'associazione Acat Italia in una data importante proprio per questo organismo, cioè la notte delle veglie, di cui continueremo a parlare ancora dopo.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore. Seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. In questo caso a mettersi in gioco sono stati veramente tante persone, tanti e tante, perché stiamo per raccontarvi un progetto che ha a che fare con il mondo scuole all'aperto, ma anche con i territori e anche con la responsabilizzazione di bambini e bambine, in questo caso di una scuola primaria, la scuola primaria di Prarostino. E con noi abbiamo l'insegnante Edoardo Martinat. Ciao Edoardo, buongiorno.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Che intanto è referente anche del progetto Scuola all'Aperto per l'Istituto Comprensivo Pinerolo 2, giusto?
1: Esattamente.
0: Da
1: pochissimo, perché ho raccolto l'eredità di una bravissima maestra che, fortuna sua, adesso è in pensione, la salutiamo, Alberta, che ha fatto un lavorone, mi ha passato lo scatolone di Scuola all'Aperto e io me lo sono preso sul groppone, con piacere direi.
0: Certo.
1: E quindi sì, ufficialmente sono il referente di Scuola all'Aperto.
0: E sei anche insegnante appunto alla primaria di Prarostino.
1: Esatto.
0: Intanto, che cos'è una scuola all'aperto, Edoardo? Non diamo per scontato che chi ci sta seguendo sappia che cosa vuol dire. Beh, insomma, il nome già lo fa intuire, però ci sono dei dettagli che magari possono essere utili.
1: Esatto, perché la scuola primaria di Prarostino ha aderito a questo progetto di scuola all'aperto ormai da qualche anno, che fa riferimento a una rete nazionale di scuola all'aperto che ha la sede a Bologna. Questo significa che siamo una scuola primaria come tutte le altre. In più, diciamo che però concentriamo parte del nostro lavoro oltre a quelli che è l'edificio scolastico, ma semplicemente dal giardino, dal cortile attorno alla scuola o tutti i territori limitrofi alla scuola che possono essere raggiunti a piedi. Questo infatti è il modo per cui noi abbiamo agganciato il progetto di quest'anno o i vari progetti che ogni anno intraprendiamo con i bambini e le bambine della scuola.
0: Cioè è un modo anche per utilizzare quello che il territorio offre.
1: Esattamente, sì. Tutto quello che c'è intorno alla scuola può essere fonte di apprendimento e quindi può essere un apprendimento diverso da quello sui banchi, sui quaderni, come siamo abituati di solito a concepire nel mondo della scuola, ma lo si apprende visivamente, diciamo a livello forse un po' più istintivo, mettiamola così, che si possa un po' più toccare con mano. Certo che poi c'è sempre una restituzione interna a scuola, nella classe, dove si cerca di rielaborare ciò che si è appreso all'esterno.
0: E sono coinvolte tutte le classi di solito in questi progetti?
1: Sì,
0: dalla prima alla quinta?
1: Esattamente, tutte le classi, ovviamente tarate a misura,
0: certo,
1: per l'età dei bambini, anche la scuola dell'infanzia,
0: anzi
1: la scuola dell'infanzia è stata la prima a intraprendere questo sentiero e poi trascinandosi dietro la prima. Però quindi diciamo che tutta quanta la scuola Martire del Bric di Prarostino, dai piccolini di 3 anni fino ai grandi di 10-11, sì, seguono questo progetto.
0: Progetto che quest'anno è stato focalizzato sul coinvolgimento, diciamo, dell'aspetto storico, culturale, religioso, che in questo caso viene simboleggiato dalle scuolette Bequit. Allora, per chi non sa cosa sono le scuolette Bequit, che sono dei luoghi piuttosto noti nelle valli, forse un po' meno se ci ascoltate da più lontano, ma sono delle vere e proprie piccole scuole, delle stanze che in passato, ma stiamo parlando del 1800, venivano utilizzate per fare scuola e per permettere a bambini e bambine, quindi anche le bambine andavano a scuola e potevano imparare a leggere, a scrivere, anche questa è una cosa molto particolare che riguardava soprattutto le valli del Pinerolese, di poter andare a scuola in un, diciamo, luogo relativamente vicino, senza dover fare magari ore di cammino.
1: Esattamente, sì, nel territorio proprio di Prarostino ce ne sono ancora oggi moltissime, alcune ovviamente col passare del tempo sono in uno stato, diciamo, un po' più di degrado, ma alcune invece si mantengono ancora intatte. Quindi coi bambini della scuola abbiamo individuato un edificio che potesse essere fruibile per questo tipo di progetto. Siamo andati a visitarlo, a vedere in che condizioni fosse, che cosa ci fosse all'interno.
0: Della scuoletta Bequit dell'infrazione Gai?
1: Della borgata, sì, Gai. Abbiamo identificato quella per la sua, diciamo, localizzazione.
0: Che anche
1: proprio
0: abbastanza vicina alla scuola, raggiungibile a piedi.
1: A piedi. E abbiamo visto altre scuolette del territorio di Prarostino che sono state una fonte materiale, perché abbiamo, con l'aiuto del comune e ovviamente col contributo del Concistoro, che ringraziamo, insomma, tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto, abbiamo trasportato degli arredi, quindi dei banchi originali da una scuoletta all'altra, e i bambini erano proprio proprio partecipato attivamente a questo, ho preso le misure col metro, ci sta, non ci sta, ne mettiamo due, ne mettiamo tre,
0: ecco,
1: vediamo.
0: Matematica, geometria in questo caso.
1: Ecco, e quindi abbiamo insomma poi raccolto tutto il materiale che potessimo trovare, ovviamente è difficile perché 1800, siamo a metà del 1800, era difficile reperire proprio del materiale originale. Questo però ha permesso a noi insegnanti di guidare bambini e bambine attraverso una evoluzione della scuola, quindi abbiamo percorso varie tappe della scuola fino all'unità, poi diciamo all'unità della scuola presa in mano dallo Stato, e quindi che poi le scuolette Bequit sono passate,
0: date, sì,
1: esatto,
0: certo.
1: Però hanno dato un contributo enorme, come dicevi tu prima Daniela, proprio per l'alfabetizzazione di queste zone, che hanno mantenuto per moltissimi anni il primato come la zona più alfabetizzata di tutta quanta l'Italia.
0: Esatto, per entrambi i generi tra l'altro.
1: Esattamente,
0: che
1: sì.
0: È una cosa
1: sì,
0: particolare.
1: Sì, molto particolare.
0: Quindi
1: sì.
0: Siete, diciamo, l'idea è quella di intanto capire che cos'era e che cos'è adesso una scuoletta Bequit, ma soprattutto di capire cosa potrebbe essere, perché il progetto che avete portato avanti ha un'ambizione, no? Quella di poter diventare magari una piccola esposizione temporanea.
1: Sì, noi abbiamo creato le bambine hanno creato un con le lettere minuscole chiamiamolo museo, perché sarebbe ambizioso definirlo proprio un grande museo, però insomma comunque è una visita guidata da appunto dagli alunni della scuola primaria, con una raccolta di materiali fornito anche da volontari, da persone che hanno insomma prestato del materiale, e si è stato allestito un piccolo museo che gli ultimi giorni di scuola è rimasto sempre aperto, ovviamente per farlo vedere ai genitori, per far vedere a tutti quanti, anche le persone del luogo, qual era il progetto a cui i bambini avevano lavorato. E col benestare del Concistoro, anche nei prossimi anni questo piccolo museo rimarrà attivo, verrà aperto ovviamente in giornate prestabilite, perché i bambini possano dimostrare le competenze che hanno acquisito nel creare questo progetto, proprio per far sì che dimostrino di aver assunto la competenza, passiamola così, da guida museale, da persona esperta di che cos'è una scuoletta Bequit, di come l'alfabetizzazione abbia funzionato dal 1850,
0: certo,
1: fino insomma al 1950, per quei 100 anni di storia.
0: Assolutamente, tra l'altro quando sono i bambini a creare un percorso espositivo solitamente fanno emergere degli aspetti a cui magari gli adulti non avrebbero mai pensato, non so se è stato anche così in questo caso.
1: Sì, beh, loro sono sempre una miniera di sorprese, perché ti tirano fuori dei ragionamenti, come dici tu, a cui uno non aveva pensato, e anche un'idea della localizzazione dei materiali, delle fonti che sono state raccolte, come metterle, dove metterle, come introdurle, cioè quando la matematica incontra la storia, quindi c'era tutta questa ricerca statistica del numero di scuolette che potevano esserci nel territorio di Prarostino, comunque delle Valli Valdesi, quindi sicuramente sì, una miniera inesauribile di sorprese, come sempre.
0: Certo, e quindi insomma è davvero un bel progetto, potrebbe anche essere, perché no, no, replicato in altre zone, anche perché come diciamo spesso le buone idee va bene, è giusto copiarle, in questo caso non c'è
1: sì.
0: la regola del non copiarle, quindi va benissimo se uno volesse replicare questo percorso, che peraltro è anche un percorso che valorizza un territorio, la storia di un territorio, valorizza anche una comunità che immagino, insomma, i residenti di questa borgata si saranno anche, posso immaginare, sentiti chiamati in

0: stanno bravissima, a cui va tutto il nostro ringraziamento, perché aveva, diciamo, la conoscenza tecnica per poter realizzare una cosa di questo genere, Gisella, bravissima, ed è riuscita a montare un cortometraggio in cui i bambini, un po' quelli un po' più grandi, della terza, della quarta, della quinta, ma comunque con un contributo anche della prima e della seconda, dove raccontano tutta la storia delle scuolette, quindi dalla storia di Beckwith, come mai questo personaggio fosse arrivato nelle nostre zone e avesse creato questo grande regalo, perché poi alla fin fine quello è stato, e andando avanti fino ad arrivare a realizzare anche un piccolo, appunto, filmino, diciamo piccolo film, dove si racconta una giornata tipo all'interno della scuoletta Beckwith a metà dell'Ottocento. Un contributo a una maestra, anche lei in pensione, che ci ha fornito tantissimo materiale e che salutiamo, grazie, anche lei gentilissima, e hanno creato tutto questo bellissimo cortometraggio molto molto bello.
1: Ma si può vedere da qualche parte?
0: Al momento è circoscritto, sì, dobbiamo un attimino capire.
1: Giusto, anche perché ci sono bambini e bambine, quindi è corretto per ora insomma capire bene come riuscire a divulgarlo, ma in ogni caso è stato un progetto che ha portato conoscenza sia a bambini e bambine, ma sia all'esterno. Immagino appunto le tante persone che venendone a conoscenza si sono detti: ma pensa te che storia curiosa che hanno raccontato questi bambini e queste bambine della scuola dell'infanzia e appunto della primaria di Prarostino. Prossimo anno nuovo filone per la scuola all'aperto?
0: Prossimo anno nuovo filone, sì, si cerca un po' di cambiare per anche, diciamo, stimolare i bambini a rimanere sempre attivi su questi argomenti, quindi sì, andremo un po' sulla parte scientifica, ma sempre sicuramente legata al territorio attorno alla scuola.
1: Allora, buon lavoro a te Edoardo Martinatta, buon lavoro a tutte, insomma, le scuole che fanno parte di questo circuito scuola all'aperto, che è davvero nazionale, quindi si spazia nel Pinerolese. Oltre Prarostino so che ce ne sono altre scuole.
0: Ci sono altri istituti che adesso hanno aderito, stanno aderendo alla rete nazionale, sì, e in più c'è anche una sottorete di scuole all'aperto proprio piemontese, dove da quest'anno abbiamo creato una rete di visiting, per cui noi docenti scambiamo e andiamo a visitare le scuole. La cosa molto bella che ci è stata concessa è quella di visitarle durante una giornata tipo scolastica, quindi con i bambini presenti, e quindi vedere come altri insegnanti si approcciano a questa metodologia.
1: Se
0: quindi, sì,
1: qualcuno all'ascolto, magari ci fosse qualche insegnante, volesse saperne di più, c'è un sito di riferimento?
0: Possiamo... c'è il sito della Rete Scuola Nazionale Scuola all'Aperto di Bologna, e altrimenti Pinerolo 2, Edoardo Martinatta, e posso dare informazioni, mettiamola così.
1: Benissimo, grazie, allora buon lavoro a te e a tutti coloro che come te stanno seguendo questo percorso, grazie.
0: Grazie Daniela.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. E abbiamo sentito di scuolette Bequit che diventano opportunità, anche occasione di incontro e di conoscenza del territorio per le scuole primarie, in questo caso la scuola primaria e la scuola dell'infanzia di Prerostino, che sono state coinvolte in questo progetto inserito nelle scuole all'aperto, con una scoperta di chi fu il generale Bequit, cosa sono state nel passato, nei secoli passati, le scuolette Bequit, e cosa possono appunto ancora essere adesso, ad esempio degli spazi museali dove si ricorda quello che è avvenuto. Quindi veramente una bellissima iniziativa, un bellissimo progetto di cui ci ha parlato l'insegnante Edoardo Martinat. Invece, cambiando argomento, io direi andiamo a vedere un po' di appuntamenti, perché ancora non li abbiamo ricordati per oggi, ce ne sono parecchi per le prossime giornate. Allora, intanto vi ricordo un appuntamento per venerdì sera, domani sera, venerdì 26 di giugno, yoga e aperitivo nel parco, questa iniziativa solidale organizzata da Servizio Adulti e Territorio della Diaconia Valdese a sostegno del PPFF, progetto protezione famiglie fragili in ambito oncologico, insieme ad un'ampia rete del Pinerolese. Se volete partecipare potete scegliere. Alle ore 18 c'è il momento yoga, lezione di yoga accessibile a tutti e tutte. Alle 19.30 c'è la pericena, potete fare l'intero pacchetto yoga più pericena, oppure semplicemente uno o l'altro. Per prenotazioni contattate il Servizio Adulti e Territorio della Diaconia Valdese.

0: E ritorniamo in onda, sempre Voci Protestanti, ancora questo primo pomeriggio su RBE con la diretta. Con appunto queste, la prima ora, diciamo tra le 14 e le 15, che viene anche replicata al mattino successivo. Ci potete riascoltare tra le 6 e le 7 del mattino. Un saluto a chi ci sta ascoltando appunto con la replica di questa prima parte di programma, e invece la diretta pomeridiana in questo caldo di questo giovedì 25 giugno che ci accompagna anche negli studi di RBE. Ebbene sì, anche qui, insomma, nonostante un po' l'acquibentazione necessaria all'interno di uno studio radiofonico, fa comunque caldo. In ogni caso, allora, un po' di appuntamenti per i prossimi giorni. Volevo ricordarvi che questa domenica, anzi domenica 28 di giugno, ci sarà la festa alla Casa delle Diaconesse a Torre Pellice. Ne abbiamo già parlato, ma ritorno volentieri a ricordarvi che è prevista una mattinata di attività che prenderanno il via alle 10:15 nel giardino della casa, dove è previsto il culto a cura della diacona Carola Stobeus della chiesa valdese di Torre Pellice. Si proseguirà poi con un momento di aperitivo, saranno allestite delle bancarelle di oggettistica, sarà presente anche una mostra fotografica, un'esposizione di foto che sono state scattate durante le attività svolte dai volontari e dalle volontarie con gli ospiti della Casa delle Diaconesse. Insomma, una mattinata di festa domenica 28 giugno, aperta ovviamente a tutti e tutte con ingresso libero. Mentre per la prossima settimana segnalo lunedì sera un concerto nel Tempio Valdese di Sanremo, il concerto del gruppo Ensemble Fuori Tempo. Mentre ancora, spostandoci diciamo verso l'inizio del mese di luglio, che poi in realtà è tra pochi giorni, volevo segnalarvi un altro appuntamento musicale. Venerdì prossimo, il 3 di luglio, si parte con una nuova rassegna musicale nel Tempio del Serre di Angrogna. La rassegna Musica al Serre prevede, se non vado errata, 6 concerti che si snoderanno nell'arco dei prossimi mesi estivi, 4 a luglio e 2 ad agosto. Il primo concerto sarà appunto venerdì 3 luglio con Enrico Groppo al violino, la lettura ad alta voce di Giancarla De Ferrari, la proiezione di immagini di Davide De Michelis. L'ingresso è gratuito. L'appuntamento alle 21 nel Tempio del Serre di Angrogna per questa prima serata della rassegna Musica al Serre il prossimo venerdì 3 di luglio. Mi fermo qui con gli appuntamenti, altri li vedremo ancora nelle prossime puntate. Ovviamente ogni giorno ci ritagliamo un piccolo spazio per ricordare quelli che sono i principali appuntamenti dei prossimi giorni. Quindi chiudo qui la prima parte, saluto chi ha potuto seguirci fino a questo istante, per voi diciamo l'appuntamento è rimandato a domani, mentre per chi può continuare a seguire la diretta, se volete rimanete con noi, perché tra poco con Darianna Tedesco continuiamo con la seconda parte, Voci Protestanti Talk. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Ed eccoti, ti ho annunciato e sei comparsa, cara
0: Darianna. Così, magicamente, da sotto al tavolo.
1: Sei trasformata. Cos'eri? Prima eri una, non so, un mouse e adesso sei diventata Darianna, come nelle migliori favole.
0: No, mi sono evoluta come gli insetti. Prima ero una pupa, adesso sono una meravigliosa farfalla. E questa è la citazione di un cartone che vi invito a scoprire. Se potete scrivere, cioè se potete trovare la risposta, scrivetela al numero 328 8757 845.
1: Aspetta, ripeti.
0: Sono una meravigliosa farfalla. Okay. Questa è la
1: forse
0: citazione esatta.
1: Forse l'ho capito.
0: Esatta.
1: Forse l'ho capito. Quindi se sapete a che film d'animazione sta facendo riferimento Darianna, scriveteci e vincerete una...
0: La gloria eterna.
1: Una pacca sulle spalle, dice, una stretta di mano.
0: Beh, sicuramente la mia stima, sì, quella tutta.
1: A fine puntata ve lo riveliamo, vi diciamo qual è il cartone animato che contiene questa citazione. Noi intanto vi possiamo ricordare i nostri contatti, 328 8757 845, oppure via mail diretta @rbe.it, e che dire, ovviamente tutti i canali social presenti nel mondo della rete che riguardano RBE.
0: Oggi puntata estremamente ricca di appuntamenti, di cose che comunque vi vogliamo segnalare dai nostri territori, e quindi io non perderei ulteriore tempo, Dani, perché dobbiamo andare, non dico di corsa, però bisogna essere un po' puntuali.
1: Passo spedito.
0: Esattamente. Questo caldo poi, Ale.
1: Joy Dry Cleaning.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Allora, dovremmo forse mettere la musica di una quadriglia sottofondo, ma non ce l'abbiamo, mannaggia.
1: Oh, peccato, peccato, perché sarebbe proprio la giusta ambientazione per questo appuntamento incredibile che vuole mischiare tradizione e storia. Non dobbiamo andare troppo indietro nel tempo, ci spostiamo giusto di un paio di secoli, andiamo nell'Ottocento, con atmosfere un po' Bridgerton, mi verrebbe da dire, ma del nostro territorio. E infatti vi vogliamo portare al Gran Ballo. Infatti la scuola APM di Saluzzo si prepara proprio ad accogliere in un pomeriggio serale, e io spero per loro che abbiano dell'aria condizionata, di ventilatore, perché con i vestiti ottocenteschi temo che ci possa essere un po' di calore, proprio dedicato alla storia, alla cultura, ma anche al ballo, alla musica ottocentesca.
0: Esatto, pensate che meraviglia immergersi in un salone da ballo con questi vestiti ampi, scollati, però appunto un pochino pesanti forse per questa stagione, ma in ogni caso molto affascinanti. Quindi questo pomeriggio della scuola APM di alto perfezionamento musicale di Saluzzo vuole in qualche modo, diciamo, celebrare proprio il 7° anniversario della società di danza Saluzzo, ma vuole anche proporre un percorso che valorizza il patrimonio storico sia cittadino che è quello delle danze di società dell'Ottocento. Allora, tra l'altro, questo pomeriggio sera prende il via addirittura con una visita guidata ai fondi storici dell'ex biblioteca civica, perché grazie a questa visita si potranno andare a scoprire, non dico sfogliare perché sono documenti storici, non si possono toccare se non con le dovute attenzioni.
1: Ma tanto avrò i guantini per ballare, esatto. Non si può neanche.
0: Non credo, neanche. Però potrete vedere dei documenti che risalgono alla e che propongono la musica del 19° secolo. Stiamo parlando del 1800, quindi davvero dei testi che raccontano com'era la società dell'epoca, cosa si suonava, cosa si ballava. E allora immaginatevi il 1800, che ruolo aveva la musica? La musica era relazione sociale, era società, era educazione, quindi insomma aveva un peso importante. Non si ascoltava la musica in cuffia, ognuno per conto suo.
1: Allora. perché la musica doveva essere suonata dal vivo, e quindi nel momento in cui si riuniva un'orchestra, un'orchestina, un quartetto d'archi, ne si approfittava in tutti i modi, e quindi si davano i balli. Ovviamente le persone che potevano permettersi li ospitavano nei propri palazzi, nelle proprie sale aristocratiche, se no alla fine si ballava anche in piazza, per strada, si ballava veramente ovunque. E poi da lì sono nati anche tutta una serie di generi anche collegati proprio da queste danze. Mi viene in mente le polche, il country, che ancora adesso sono dei balli
0: di gruppo,
1: esatto, ma che riuniscono veramente milioni di persone in tutto il mondo, che si ritrovano per danzare, questa volta magari a volte con della musica registrata, altre volte anche con delle band al vivo. Quindi vedi come continuano queste tradizioni di danza e di musica.
0: Esatto, poi tra l'altro insomma si utilizzano anche come dicevamo degli abiti storici che fanno proprio anche parte delle rievocazioni storiche del saluzzese, quindi doppiamente si possono valorizzare, ecco, questi abiti che sono, si fanno riferimento ai secoli passati. E scopro adesso, andando a curiosare un po' sulle attività di questa società di danza Saluzzo, cioè in realtà la società di danza è una società di danza nazionale, ma c'è la sezione di Saluzzo che è affiliata alla Royal Scottish Country Dance Society di Edimburgo.
1: Quindi si balleranno anche i balli scozzesi, mi stai dicendo?
0: Forse, chi lo sa.
1: Ci saranno delle incursioni di cornamuse?
0: Può essere.
1: Potrebbe essere.
0: Tutto è possibile
1: del
0: in
1: whisky.
0: Questo appuntamento. Se volete saperne di più, domenica 28 giugno, scuola APM, alto perfezionamento musicale di Saluzzo, con questo gran ballo, atmosfere ottocentesche per celebrare l'estate.

0: Vibes, Video Backbeat Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
4: Tornano gli appuntamenti di suoni dal Monviso, ne abbiamo parlato anche la scorsa estate e avrete quindi anche voi l'opportunità di partecipare ai concerti di diverso tipo che sono già iniziati in realtà il 20 giugno, ma andranno avanti ben oltre l'estate perché si arriva fino al 7 novembre 2026 e questa 22esima edizione prevede 10 eventi, come abbiamo detto, di diverso tipo, perché ci sono dei concerti di cantanti pop rock italiani, stranieri, che però sono dislocati su 8 comuni delle valli alpine. Ma altri concerti molto interessanti sono quelli d'orchestra, e le orchestre non sono tutte uguali, perché ci sono dei cori, ci sono delle orchestre che vengono da ogni parte d'Italia, e vi vogliamo in particolare parlare del concerto che si terrà questa domenica 28 giugno a cura dell'orchestra giovanile dell'Arsenale della Pace.
5: Esatto. Allora, intanto, prima informazione da dare: è stato posticipato l'orario alle 21. Immaginiamo fosse stato ipotizzato precedentemente un orario pomeridiano, quindi se avevate segnato un altro orario, correggetelo, sarà alle 21 probabilmente, ma queste sono delle nostre supposizioni. Visto il caldo di questi giorni, si è pensato di farlo in versione serale e non pomeridiana, per agevolare tutti, musicisti, musiciste e pubblico partecipante. Quindi domenica 21 giugno a Bagnolo Piemonte, in piazza Paire, tra l'altro appunto in una piazza all'aperto, l'orchestra giovanile dell'Arsenale della Pace si è esibirà in questo concerto inserito nel cartellone di suoni dal Monviso. Allora, saranno diretti ragazzi e le ragazze da maestro Mauro Tabasso e tra l'altro parteciperà anche il coro saluzzese dei Polifonici del Marchesato, che è un coro particolarmente apprezzato nel territorio insomma del Cunese e del Torinese, diretto dal maestro Enrico Miolano. Il repertorio è variegatissimo, perché si passa diciamo dai grandi classici più diciamo legati a un repertorio jazz
4: moderno,
5: blues,
4: contemporaneo, sì.
5: E poi si passa invece alle musiche Disney, al Morricone, Ennio Morricone, a Piazzolla, insomma davvero Sting e tanti altri artisti, sì. Quindi davvero un repertorio molto molto vasto. L'ingresso prevede un ticket d'ingresso, ma direi veramente simbolico, 3 euro.
4: Esatto.
5: E peraltro 3 euro che poi saranno devoluti e reinvestiti nei progetti proprio di Suoni dal Monviso. Se volete saperne di più, ci sono anche ulteriori informazioni sul sito suonidalmonviso.it.
4: E visto che parliamo di un'orchestra giovanile, vi vogliamo ricordare della nascita dei Barriera Beat, che è proprio anche questa un'orchestra giovanile di ragazzi veramente molto giovani, perché si rivolge quasi a bambini, e che nasce nel quartiere Barriera di Milano all'interno del progetto Estemporanea, che vuole proprio riuscire ad essere un luogo sia ovviamente in cui imparare la musica, esibirsi, incontrarsi, ma anche un polo educativo in un quartiere di Torino che sappiamo molto spesso vede nella sua popolazione alcune famiglie con delle fragilità educative, e quindi attraverso questa nuova orchestra giovanile Barriera Beat c'è anche questo scopo, e sicuramente i concerti che arriveranno saranno veramente molto belli, ma soprattutto emozionanti nell'idea di poter vedere magari sul palco esibirsi dei ragazzi a cui è stata data anche una seconda possibilità talvolta. E ci sarà il concerto inaugurale, in realtà ci sarà, diciamo, la conferenza di presentazione, come una conferenza stampa, lunedì 29 giugno alle ore 11 alla Bull di Estemporanea, ma poi seguirà una prova aperta, quindi una forma di concerto con i primi ragazzi e bambini che ne fanno parte, e quindi potrebbe essere anche un'ottima opportunità per sondare anche quelli che sono i nuovi progetti, le nuove iniziative per i più giovani del territorio.
5: Bello, quale modo migliore di presentare un progetto oltre ad una conferenza stampa un po' più istituzionale che non far vedere che cos'è questo progetto? Quindi una bella iniziativa, segnatevi se potete. Capiamo che l'orario mattutino forse non è comodo ai più, ma se potete alla Bull alle ore 11 lunedì prossimo, il 29 giugno, la presentazione appunto dell'orchestra Barriera Beat, nuovo progetto musicale di Barriera di Milano, di Torino.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Intanto vi ricordiamo anche il contest della puntata di oggi. Ancora non ci avete scritto, ma non ci credo che non sapete da che film, anche perché adesso parliamo di cinema.
1: Mi devo anche
0: quindi
1: correggere.
0: Entriamo nell'ambito, però non ci credo che non sapete da che film d'animazione tratta questa frase. Faccela, ti prego, Arianna, con il tono giusto.
1: Fono una bellissima farfalla.
0: Dai, scriveteci 328 87 57 845, oppure via mail diretta @rbe.it. Fateci sapere se avete visto questo film, è famosissimo ed è anche un bellissimo film. E a proposito di film, cara Arianna, andiamo a Villarperosa.
1: Esatto, andiamo a Villarperosa perché è già cominciato in realtà il 4 di giugno Movie Tellers, che utilizza anche un po' questo gioco di parole tra move, muoversi, e movie, cioè film, ovvero sia questa iniziativa che è promossa da Film Commission Torino Piemonte per poter portare proprio letteralmente il cinema laddove spesso non c'è. Le sale cinematografiche, lo sappiamo, sono concentrate nei grandi centri urbani, magari nelle prime periferie, ormai nei centri commerciali, e però purtroppo a volte poco riescono a penetrare nel territorio, soprattutto nelle terre alte. Invece Movie Tellers, proprio con sottotitolo La carovana del cinema, fa questo. E in questo caso vogliamo parlarvi proprio di un appuntamento che vedrà protagonista Villarperosa con la proiezione di un film made in Piemonte, cioè non che è proprio made in Piemonte.
0: Si intitola così.
1: Si chiama così. Made in Piemonte. Allora, sono film made in Piemonte.
0: Esatto, sono film che hanno il Piemonte anche protagonista o nelle persone che li hanno realizzati, pensati, diciamo girati e quant'altro, oppure come luogo anche di, perché no, di riprese. Allora, domenica 28 giugno all'interno di questa manifestazione Movie Tellers, la carovana del cinema, ci saranno due blocchi di proiezione divisi così: alle ore 18 Dream Car Wash di Edoardo Brighenti e La Valle Scalza di Alberto Maroni Biroldi e Carlo Prevosti alle 21, e poi alle 21 il finale Allegro con ospite la regista Emanuela Piovano. Quindi praticamente una proiezione alle 18 Dream Car Wash, una proiezione subito dopo alle 19:30 ipotizziamo Valle Scalza, e una proiezione alle 21 finale Allegro. Tra l'altro la Valle Scalza, sapete qual è? È la Val Grande, e quindi parla proprio in questo caso del territorio, di uno dei territori piemontesi.
1: Sì, parla di Gianfri, l'eremita scalzo, una storia che proprio ci racconta anche il legame con il territorio nel modo più ancestrale possibile, proprio quello di camminare scalzi sui nostri territori, ma letteralmente, quindi toccando la terra. Questo, come vi abbiamo detto, questo festival terminerà il 30 giugno a Cuneo, al Cinema Monviso di Cuneo, con la serata finale che decreterà un po' la chiusura di quest'anno, ma tornerà poi Movie Tellers. E soprattutto è interessante riuscire a recuperare il programma per proprio segnarvi quelli che sono dei titoli da recuperare in qualche modo prima o poi, se non avete avuto ancora l'opportunità di farlo, proprio perché parlano del nostro territorio o che hanno un qualche legame. E alcuni di questi hanno partecipato anche a festival internazionali e hanno anche vinto premi, quindi ne vale assolutamente la pena. Poi sono selezionati da Film Commission Torino Piemonte, che di film
0: una garanzia.
1: Esatto.
0: Allora, alcuni sono anche peraltro dei cortometraggi, tipo il primo che sarà presentato questa domenica, Dream Car Wash, dura 13 minuti, è un cortometraggio. Poi si passa appunto alla Valle Scalza, che dura un po' di più, 70 minuti, e poi un vero e proprio film, un lungometraggio, 113 minuti, per Finale Allegro, che tra l'altro nel cast ha Barbara Boucher.
1: Ah,
0: quindi insomma,
1: vabbè.
0: Un nomone.
1: Allora andiamo tutti a vederlo.
0: Una Barbara Boucher che interpreta una donna anziana che vive da sola con il suo gatto ed è convinta Bond di aver dato tutto quello che poteva dare nella sua vita, ma ovviamente arriva una cosa inaspettata, entra una giovane collaboratrice nella sua quotidianità e da lì si inizia a smuovere di nuovo qualcosa anche nella fase più anziana appunto di questa donna carina. Quindi noi vi invitiamo ad andare al cinema, magari fa anche un po' fresco nelle sale, come dici?
1: Tendenzialmente si fa.
0: E voi intanto fateci sapere appunto da che film d'animazione è tratta la frase che vi abbiamo citato prima.
1: Una bellissima farfalla.
0: 328 8757 845, oppure diretta @rve.it. Allora, intanto si sono fatte le 15:30, anzi 31, dobbiamo fermarci qui per il momento, lasciamo spazio tra pochissimo al notiziario, l'informazione nazionale ed internazionale con il GR curato dalla redazione di Popolare Network. Noi torniamo subito dopo con la seconda parte, diciamo, di Voci Protestanti Talk. Abbiamo ancora tante cose da raccontarvi, tante notizie, tanti appuntamenti da ricordarvi per le prossime settimane.
1: Torneremo a parlare di cinema, già ve lo dico.
0: Voci Protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Venezuela è salito a 164 il numero dei morti, a circa 1000 quello dei feriti nel violento terremoto che ha colpito il paese nella notte. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Per i media locali sarebbero più di 10.000 i dispersi. Si scava tra le macerie nella città di La Guaira, dove la situazione viene descritta come apocalittica, ma anche a Caracas, dove ci sono decine di palazzi crollati. Nella capitale è stato chiuso anche l'aeroporto internazionale per i danni provocati dal sisma, migliaia di persone si trovano in strada e nei parchi pubblici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. Per il momento non sembrerebbero esserci italiani coinvolti.
5: Salvini silura Donnarumma, il ministro dei trasporti dimissiona l'amministratore delegato delle ferrovie, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi e incidenti di questi anni di gestione per i quali nel mirino era proprio il ministro. Le dimissioni, che arriveranno nei prossimi giorni, sono infatti state annunciate non dallo stesso Donnarumma ma da un comunicato del ministero dopo l'incontro tra i due di stamattina. Salvini non ha neppure atteso che Donnarumma lo dicesse ai vertici del gruppo FS in una videoconferenza che si è tenuta un paio d'ore fa. La successione sarebbe interna, con l'attuale capo di Trenitalia Giampiero Strisciuglio.
4: Oggi in Italia sono 17 su 27 le città col bollino rosso e domani saranno 18. Il Ministero della Salute ha attivato un piano di sorveglianza per i grandi eventi. Nei prossimi 3 giorni è a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici, è quanto emerge da un'analisi condotta da Greenpeace Italia e CGIL. Situazione drammatica nelle carceri, l'allarme è stato lanciato dai garanti dei sindacati di polizia. In Lombardia l'assessore alla sanità ha segnalato criticità nei pronto soccorsi e in ospedali per gli accessi dovuti ai malori legati a colpi di calore. Gli Uffizi hanno prorogato lo stop alla vendita dei biglietti per tutta la settimana, sospese anche le udienze al Tribunale di Palermo. Presidi, professori e studenti denunciano malori nelle scuole dove si stanno svolgendo gli esami di maturità e dove solo il 7% degli istituti ha impianti di climatizzazione.
5: E l'Europa resterà sotto la cupola del promontorio africano ancora fino a fine mese, col picco previsto tra domenica e lunedì. Ogni giorno che passa si toccano nuovi record di temperature, in Germania superati 40 gradi, ancora migliaia le scuole chiuse in Francia, in Gran Bretagna imposte restrizioni sull'uso dell'acqua. In Spagna uno studio della piattaforma che monitora i decessi ha collegato almeno 212 morti negli ultimi 5 giorni all'ondata di caldo.
4: Per l'Iran, l'Italia è complice delle operazioni militari statunitensi contro il proprio territorio, lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei americani decollati da basi italiane negli scorsi mesi. Dichiarazioni da cui il governo ha subito preso le distanze, parlando di aerei usati solo per operazioni di rifornimento e logistica. È seguita oggi una telefonata tra il ministro degli esteri italiani con l'omologo iraniano Araghchi. Tajani ha ribadito che l'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'uso delle sue basi per azioni di guerra contro l'Iran.
5: Nel sud del Libano c'è stato un raid israeliano che ha ucciso almeno 2 persone, lo riporta Al Jazeera. È successo nonostante la tregua al momento in vigore tra Israele e Hezbollah e il fatto che la cessazione delle ostilità nel paese sia parte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran.
4: La FIOM minaccia di interrompere le trattative con Electrolux dopo il primo dei 4 incontri decisi all'ultimo tavolo del MIMIT. Così non si può andare avanti. Dall'azienda non c'è stata alcuna apertura sui 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. Per proseguire, la nota della FIOM serve l'impegno a garantire la continuità produttiva e l'occupazione e che il governo faccia sentire il suo peso.
5: Ma proprio al Ministero intanto si registra un nuovo fallimento. Dopo oltre 11 ore di confronto non è stato raggiunto l'accordo sulla crisi del gruppo Arredamento Natuzzi, che scarica la responsabilità sulla presunta intransigenza dei sindacati. Stessa posizione del Ministero. Ben altra la versione dei sindacati. La filia CGIL Puglia sostiene che Natuzzi non abbia fatto passi indietro sull'ulteriore esternalizzazione della produzione in Romania e la conseguente riduzione del 50% della capacità produttiva in Italia, con la chiusura di 3 stabilimenti su 5, tutti in provincia di Bari.
4: Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
7: E ora, pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
8: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
7: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
8: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
7: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
8: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
9: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: E la sfida di oggi vuole che gli ascoltatori e le ascoltatrici scoprano da quale film è tratta questa battuta. Sono una bellissima farfalla. Ci è arrivata una risposta, ma purtroppo è sbagliata.
1: Però l'ambito è quello giusto.
0: Esatto.
1: Perché avete citato un film d'animazione, Zeta la formica, non è proprio quello, dai che ci siamo vicini,
0: esatto.
1: Ci siamo vicini, potrebbe essere un altro, però appunto lasciamo ancora aperte le scommesse ancora per qualche minuto prima di chiudere poi la puntata e poi riveleremo se arriverà un messaggio corretto o ve lo riveleremo noi se non sarà arrivata la risposta giusta. 328 875 78 45, oppure se preferite diretta @rbe.it. Allora, dicevamo prima che rimanevamo in ambito cinema, giusto? Prima parlavamo del,
0: esatto,
1: Movie Tellers a Villar Perosa. Andiamo a Torino, andiamo al Valentino.
0: Esatto, perché torna questa tradizione dei film all'aperto al Valentino, davanti a questo locale molto amato dai giovani, anche dagli studenti di Torino, che si chiama Imbarchino, e torna Imbarchino, con questo gioco sul cinema, 2026. Anche in questo caso le proiezioni saranno completamente gratuite, ci sarà una proiezione proprio gratuita, disponibile a chiunque voglia passare anche soltanto per qualche minuto ad assistere a una bella selezione di film, devo dire.
1: Molto impegnati questi film.
0: Sì, molto impegnati, perché l'idea ormai da qualche anno dell'Imbarchino è di poter mostrare, sempre con l'idea che sia gratuito e disponibile per tutti in uno spazio pubblico, una selezione cinematografica, anche non di film di attualità, ma che comunque possano innescare delle discussioni tra le persone che si ritroveranno là, quindi anche un modo per creare della socialità tra le persone che vi si ritrovano, che magari con la propria copertina, la propria tovaglietta, si mettono seduti sul prato e assistono a queste proiezioni. Ad esempio, il 12 luglio sarà proiettato La classe operaia va in paradiso di Elio Petri, un film del 1971 che probabilmente pochissimi giovani di oggi hanno visto, e invece forse il momento storico per rivederlo nuovamente.
1: Un altro film piuttosto storico sarà quello proiettato invece il 26 di luglio, firmato da Ugo Tognazzi, I viaggiatori della sera. Lui è del 1979 ed è una riflessione, direi molto attuale, sull'emarginazione della terza età in una società dominata dal mito dell'efficienza e del progresso tecnologico. Pensate, nel 1979 usciva un film di questo genere. Cosa dovremmo fare adesso, in un'epoca completamente digitale, rispetto all'emarginazione delle persone più avanti con l'età? Sarebbe sicuramente, diciamo, uno spunto di replica, di sequel di questo film.
0: Sì, e ti dirò di più: il 9 agosto verrà proiettato Sbatti il mostro in prima pagina, un film di Marco Bellocchio del 1972, che parla di come i media riescono a travisare determinate notizie, facendo diventare delle persone innocenti dei mostri, avendo già determinato.
1: Anche
0: no?
1: Qua mi risuona qualcosa.
0: Esatto. Le cose sono sicuramente cambiate, perché c'è molta più attenzione da parte dell'ordine dei giornalisti a ciò che viene scritto, a ciò che viene riportato, ma attraverso i social media è facilissimo che una notizia falsa, una bufala, un'esagerazione veramente crei dei mostri che poi non sono tali, ma è poi molto difficile riuscire a riabilitare in nome di alcune persone di cui poi sono state travisate magari determinate azioni, determinate parole. Quindi sarà molto interessante rivederlo sotto questa luce.
1: Intanto, se volete dare un'occhiata, diciamo, al calendario completo, andate sul sito imbarchino.space e troverete appunto l'elenco dei film. Si parte il 12 di luglio, magari

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Difficilmente le persone che in questo momento si trovano a Torino probabilmente ci staranno ascoltando, perché è ormai notizia abbastanza quotidiana di continui blackout, e più tardi al filo d'Arianna ne parleremo un po' delle cause probabilmente dei blackout di questi giorni e anche di che cosa fare durante un blackout. Quindi un abbraccio a tutti voi, anche se magari in questo momento non ci potete ascoltare, vi arriverà in differita sicuramente, ma sappiate che potrete avere l'opportunità di partecipare in maniera libera e gratuita ad una presentazione dei finalisti del premio Strega.
2: Oh.
1: Ed è un'occasione secondo me da prendere.
2: Bello.
1: Se siete appassionati.
2: Quando e dove?
1: Allora, si terrà domani, venerdì 26, alle ore 18, a San Vincent, quindi siamo in Val d'Aosta. In Val d'Aosta, magari, non lo so, c'è qualche grado in meno rispetto alle pianure, alle valli, chi può saperlo, presso il Grand Hotel, ti dirò di più, di San Vincent, ci sarà proprio una presentazione, un incontro con i finalisti dell'80esima edizione del premio Strega, che anticipa di pochissimo quella che sarà poi la premiazione dell'8 luglio a Roma, dei finalisti stessi, e sarà anche un modo per scoprire questi scrittori, queste scrittrici, questi autori, anche perché non molti di loro sono famosi, e quindi sarà anche un'ottima opportunità per capire dove si sta spostando l'editoria di questi anni. Poi noi, lo sapete, siamo molto legati ai libri, al Salone del Libro, quindi ci piace anche capire quali sono le novità letterarie.
2: Assolutamente. Anzi, magari suggeriteci un libro da leggere per l'estate, se siete incappati scusate, in un libro che vi è piaciuto, potremmo, Arianna, aprire la rubrica dei suggerimenti librari, sì, per il prossimo mese di luglio. Ogni giorno, se ci arrivano appunto delle vostre segnalazioni, oppure possiamo provvedere noi a darvi qualche

0: suggerimento, andando anche un po' a curiosare tra i vari colleghi e colleghe, libri che secondo voi vale la pena portarsi nello zaino, sotto l'ombrellone, oppure nel prato in montagna o sul lago, insomma dove andrete. Quest'anno, tra l'altro, diciamo che per questa 80ª edizione del Premio Strega c'è una novità: non c'è la tradizionale cinquina di finalisti, ma c'è una sestina, cioè sono sei i finalisti, proprio perché è stato applicato un nuovo articolo, una nuova regola del regolamento del Premio Strega, che garantisce l'accesso alla finale ad un editore medio piccolo che non è mai rientrato nei primi cinque votati.
1: Ma bello, ti dirò, ha senso, perché se andate a vedere proprio i cinque finalisti e poi più, insomma,
0: le case editrici,
1: esatto, le case editrici sono principalmente Bompiane, Einaudi, Feltrinelli e Mondadori, quindi proprio i mostri giganteschi dell'editoria italiana, con ottimi romanzi, niente da dire, però molto spesso purtroppo non c'è spazio per le piccole case editrici. Invece in questo caso si aggiunge l'Orma, questa casa editrice appunto medio piccola, che partecipa con Elena Rui e Le Vedove di Camus. Io mi aspetto molto, non l'ho ancora letto, dalla Sonnambula di Bianca Pizzorno, perché sono legata a Bianca Pizzorno quando ero bambina, e quindi vorrei dare una lettura alla Sonnambula.
0: Dai, visto che ne abbiamo citati due, a questo punto citiamo anche gli altri quattro: Michele Mari con I Convitati di Pietra, Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore, Teresa Ciabatti con Donna Regina, e Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico, che mi incuriosisce già come titolo.
1: E poi, difficilissimo, appunto, sia il nome
0: che... Sì, sì, sì, esatto. E poi i sopracitati: Elena Rui con Vedove di Camus e Bianca Pizzorno con La Sonnambula. Questa è la sestina di finalisti per il Premio Strega 2026, e intanto domani tardo pomeriggio a Saint Vincent in Val d'Aosta, tappa aperta al pubblico.

0: Ormai è quasi una sfida tra me e Darianna, mentre va in onda il brano, andare ad individuare, ad indovinare l'anno di uscita. Questi sono i Chumbawamba con Thumping, mai riuscita a dirlo sto titolo,
1: mai,
0: del
1: mai.
0: Film uscito nel 1997. Allora c'eravamo andate vicine entrambe, quindi
1: sì, io ho detto 95,
0: no, io 96 forse, 96. Comunque il 97, sì, 1997,
1: sì. Invece del 1998 rullino e tamburi, esce A Bug's Life, film di animazione Disney da cui è tratto la citazione
2: «Sono una bellissima farfalla».
1: Di questo brucone a cui spuntano due alette microscopiche
0: che viene preso in giro per tutto il film.
1: È invece bellissima, è una bellissima farfalla.
0: E alla fine è veramente una bellissima farfalla che lascia tutti stupefatti.
1: Esatto.
0: E si prende la sua bella rivincita. Allora, noi con queste ultime due così rivelazioni chiudiamo la puntata di oggi di Voci Protestanti Talk. Voi però continuate a scriverci, a segnalarci appunto libri da leggere oppure film da vedere, perché no? E ci risentiamo domani, almeno per quanto mi riguarda. Vi saluto e l'appuntamento è con domani Voci Protestanti, mentre Darianna prosegue subito dopo il notiziario locale.
1: Esatto, come detto faremo un approfondimento su quelli che sono i blackout che stanno interessando Torino, ma non soltanto, quindi come comportarsi anche durante i blackout e quali potrebbero essere in questo momento le possibili cause.
0: Se state soffrendo di blackout in questo periodo, segnalatecelo, scrivetecelo e aggiorniamo così, diciamo, la mappatura sul territorio. Ciao!
1: Ciao!
3: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Nella tarda mattinata di oggi, due escursionisti sono rimasti bloccati sulla strada ferrata della Falconera a Varallo Sesia nel Vercellese, perché spossati da stanchezza e caldo. L'allarme è stato lanciato all'112, che ha attivato l'intervento del soccorso alpino e speleologico piemontese. Sono intervenuti tre tecnici e un medico volontario che hanno raggiunto gli escursionisti lungo il percorso attrezzato, trovandoli in buone condizioni. Le due persone sono state quindi condotte in sicurezza fino al termine del percorso e hanno potuto proseguire in autonomia il percorso in seguito ad un'attenta analisi da parte del medico presente. È stata chiusa ieri la strada della Valle Argentera. Il forte temporale verificatosi ieri pomeriggio in Valle di Susa ha determinato diverse frane e colate detritiche, portando così all'ennesima chiusura della strada all'altezza di Sause di Cesana, in provincia di Torino. All'ora del temporale, alcuni campeggiatori si trovavano nella parte alta della valle e le frane li hanno quindi bloccati. Le autorità avvertono che le operazioni di sgombero della strada dovrebbero concludersi nella giornata di oggi. Sarebbero rimaste senza elettricità per 15 ore quasi 400 famiglie delle case popolari di Corso Agnelli a Torino, una delle zone più colpite dai blackout di questi giorni. Persone anziane, bambini e persone che necessitano di cure costanti, costrette a rimanere in case calde senza la possibilità di accendere ad acqua o frutta fresca. Scene che si ripetono da giorni in tutta la città. Per i gestori di bar e locali i danni economici sono pesanti e stanno costringendo a gettare il contenuto dei propri frigoriferi e di tenere le serrande chiuse. La società che gestisce la rete assicura di aver aumentato le squadre e di fare il possibile per ridurre i disagi. Durissima la reazione del sindaco Lo Russo, che ha reagito con un'ordinanza contingibile e urgente, imponendo a Ireti di attivare lo stato di emergenza e di rivedere i piani di intervento. In caso contrario, scatterà la denuncia in procura. Il Comando regionale Piemonte Valle d'Aosta della Guardia di Finanza ha presentato oggi i dati del 2025 e dei primi 5 mesi del 2026 per il contrasto agli illeciti economico-finanziari e alle infiltrazioni della criminalità nell'economia. Secondo quanto illustrato, gli interventi sono stati oltre 41.500, mentre le indagini 2.850. Nel periodo preso in esame, le Fiamme Gialle hanno individuato 604 evasori totali, completamente sconosciuti al fisco, e 2.787 lavoratori in nero o irregolari. 1.570 persone sono state denunciate per reati tributari, per 27 di esse è scattato l'arresto. Per quanto riguarda la tutela della spesa pubblica, sono stati effettuati 3.414 interventi per verificare contributi, finanziamenti e appalti pubblici. Le frodi accertate in questo ambito superano i 64 milioni di euro, mentre i danni erariali ammontano a oltre 140 milioni di euro. Infine, il soccorso alpino della Guardia di Finanza ha effettuato un totale di 435 interventi, portando in salvo 576 persone e recuperando 96 salme. Da oggi fino a domenica 5 luglio tornerà ad animare le colline del Monferrato il festival Vignale in Danza. Come nelle passate edizioni, gli appuntamenti internazionali prevederanno masterclass, residenze artistiche e lezioni dedicate alla disabilità, coordinate e presentate dalla direttrice Michela Maggiolo. La manifestazione, da oltre 50 anni punto di riferimento artistico e culturale del territorio, pone al centro la danza e la sua continua evoluzione, contaminata dall'arte e dalle bellezze del territorio del Monferrato. Vignale in Danza, realizzato dall'Associazione Culturale e Stabilimento delle Arti con il Comune, con i contributi di Fondazione CRA del Consiglio Regionale del Piemonte e da numerosi comuni dell'Alessandrino, riprenderà con numerosi ulteriori appuntamenti da fine agosto fino a fine novembre. Veniamo infine al meteo. La giornata di oggi sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso, specie al mattino. Nel pomeriggio sono previsti temporali di calore sulle Alpi, isolati in pianura. Temperature massime tra 23 e 37 gradi. Anche in Liguria questa giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso, specie al mattino. Nel pomeriggio sono previsti maggiori annuvolamenti, ma innocui. Temperature massime tra 31 e 34 gradi, venti deboli, mare calmo e caldo. Questa edizione del notiziario finisce qui. A tutte le persone all'ascolto, una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con D'Arianna Tedesco, rigorosamente senza.

Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna. Anche oggi torneremo a fare approfondimento delle notizie dal nostro territorio e rullate, sì, anche voi, se avete dei tamburi, rullateli, sappiate che oggi ci sarà un collegamento direttamente da Serre d'Estate. Infatti ve ne abbiamo già parlato diffusamente, lo faremo in particolare in questi giorni. Faremo proprio delle attività, dei collegamenti proprio da Serre d'Estate, quindi più tardi, tra circa un quarto d'ora, ci metteremo in collegamento con Francesco Piperis per sentire un po' le atmosfere che ci arrivano proprio da questo festival, di cui avremo modo ovviamente di parlare ulteriormente. Ma una delle notizie principali di questi giorni, che arrivano soprattutto da Torino, ma non soltanto, perché sappiamo anche di disservizi dell'elettricità anche nella prima cintura di Torino, sono questi numerosissimi blackout che stanno colpendo la città ormai da quasi un mese. Ci sono delle settimane in cui questo sta avvenendo in modo piuttosto massivo, soprattutto negli ultimi giorni, e questo sta portando a parecchio nervosismo, soprattutto degli esercenti commerciali, ma anche dei singoli cittadini che si ritrovano a dover fare i conti proprio con la mancanza di elettricità, di energia, che sta diventando sempre più basilare per la vita di tutti noi. Quindi capiremo quali sono le cause di questi continui blackout e anche cosa fare nel caso in cui ci si ritrovi, ma anche delle buone pratiche, sapendo che prima o poi, se abitiamo appunto a Torino, prima cintura, capiterà un blackout, cosa fare per viverlo comunque in modo il più possibile non drammatico. Ecco, andiamo a sentire la prima canzone, i Travis con Raise the Bar.

Blackout, mancanza per qualche minuto o talvolta per qualche ora dell'energia elettrica, che porta a tutta una serie di disagi. Prima di tutto a livello stradale, perché saltano anche per esempio i semafori, quindi la semaforica, e c'è il rischio di conseguenza di incidenti, si spengono le luci per la strada, ma poi salta anche la luce, l'energia elettrica nelle case private, ma anche negli esercizi commerciali, nelle strutture private, creando poi dei danni a cascata nel momento in cui sono piuttosto frequenti, ma soprattutto lunghi. Ultima notizia che avete proprio sentito nel notiziario locale è la situazione della zona di Mirafiori, in cui soprattutto per quanto riguarda degli edifici di edilizia popolare c'è stato un blackout fino a questa mattina, durato ben 15 ore. Quindi provate ad immaginare cosa può provocare poi, non soltanto per chiaramente l'assenza di energia elettrica, che quindi non fa girare per esempio le pale dei ventilatori o il condizionatore, ma i frigoriferi che perdono energia, quindi mano a mano perdono la capacità di raffreddare gli alimenti all'interno, e di conseguenza magari si devono anche buttare poi degli alimenti perché si sono scongelati, ad esempio. Ma pensate anche a tutte le persone che necessitano di cure che possono avere attraverso l'utilizzo di strumenti elettrici, come per esempio gli aerosol, che si vedono quindi impossibilitate a poterle fare, a meno che non abbiano dei generatori di emergenza, ma sono veramente rari questi casi, oppure persone che sono stabilizzati appunto dai macchinari elettrici, e sa va a san dir tutta una serie di altre problematiche, oltre che dei problemi, dei disagi anche per quanto riguarda gli esercizi commerciali. Per quale motivo ci sono così tanti blackout, soprattutto a Torino, soprattutto in questi giorni? Beh, l'ondata di calore la stiamo vivendo sicuramente tutti, e quello è il motivo fondamentale, centrale. Ma qual è il problema? E perché Torino è caratterizzata da così tanti blackout? Ci sono stati anche a fine maggio, Roma è stata caratterizzata da alcuni blackout, soprattutto nel centro, ma che poi si sono andati a riassorbire. Invece a Torino questo fenomeno si manifesta con un'intensità, con una frequenza che veramente ha allarmato anche le amministrazioni. Lo stesso sindaco Lorusso invita i reti a prendere dei provvedimenti immediati, e si cerca in qualche modo, anche l'assessorato per esempio al bene pubblico cerca di spiegare cosa sta succedendo. La prima risposta data dal Russo è che appunto il problema sia infrastrutturale. Di fatto la rete elettrica, soprattutto quella di media tensione nelle nostre strade, è piuttosto vecchia. In questi anni le infrastrutture sono state lasciate indietro, alcune zone hanno subito dei lavori, delle modifiche, ma purtroppo i tempi per fare queste modifiche non sono bastati. Di conseguenza ci sono molte reti sotterranee, quindi sotto l'asfalto, che sono ormai piuttosto vecchie e stanno sempre più patendo quella che è l'insolazione delle pavimentazioni appunto urbane. Di conseguenza i cavi interrati si scaldano con grande facilità, poi soprattutto nel momento in cui sono cavi vecchi che magari hanno perso proprio questa capacità di isolamento, si surriscaldano, e possono succedere due cose fondamentalmente: che la guaina che protegge i fili di rame che letteralmente trasportano l'elettricità perdano la capacità di conduzione, quindi arrivati al punto di smistamento di questa elettricità non ce ne sia abbastanza per tutti, e quindi avvengono poi dei blackout a macchia. Oppure si vanno a rompere i giunti, perché di fatto i cavi di rame si allargano, si restringono, se si allargano oltre il dovuto di fatto vanno a spaccare i giunti, e questo rende anche necessario proprio un intervento fisico sulla centralina, ad esempio. Questo potrebbe essere ovviato o dall'interramento di questi cavi in zone più profonde, più protette soprattutto all'insolazione, quindi immaginiamo ad esempio delle aree verdi che possano vedere sotto di essi magari il passaggio di cavi
che possano magari prevedere dei tipi di isolamento aggiornati, ecco. Però ovviamente per tutto questo ci vogliono dei lavori che poi vanno a modificare anche la viabilità delle zone urbane, quindi capirete che sicuramente è una problematica che non si può risolvere in questi giorni, in questo stesso momento. Perché poi ci sono degli orari in cui si verificano maggiormente questi blackout? Di fatto sono gli orari in cui si torna a casa, e quindi cercheremo anche di capire tra pochissimo per quale motivo proprio in determinate fasce orarie. Andiamo a sentire Weezer con Living in LA. Senza controllare, facciamo anche noi questo giochino, vi chiedo, secondo voi, di che anno è questa canzone?

0: Lei Weezer, canzone del 2019. Quindi, se avete pensato, no, ma questa è recente, sì, però ha già qui i suoi 7 anni, quindi di fatto ha l'età di un ragazzino che fa la seconda elementare. Ebbene sì, quindi se dite, vabbè, è nuova, non poi così tanto. Allora, stiamo parlando di blackout e abbiamo parlato dell'inadeguatezza probabilmente di parte perlomeno della rete che sta sotto i piedi dei torinesi e delle persone che abitano nella prima cintura. Alcuni lavori, come dichiarato da Ireti, sono state fatte lo scorso anno anche per rispondere a quelli che erano stati alcuni blackout della scorsa estate, ma purtroppo probabilmente non c'è stato tempo per riuscire a gestire tutto. La rete di distribuzione Ireti, società del gruppo Iren, si estende la sua rete per circa 5.000 chilometri, quindi non è stato possibile in questo anno andare a sostituire tutti i cavi, tutta la rete. Nemmeno i vertici aziendali offrono rassicurazione a breve termine. Gianluca Buffo, amministratore delegato di Iren, ha messo un po' le mani avanti prevedendo che i blackout non scompariranno nei prossimi mesi proprio a causa del calore e dell'inadeguatezza della rete. Per quale motivo però i blackout si verificano in determinati orari? Beh, di fatto la colpa dovrebbe essere del rientro a casa dal lavoro molto spesso, oppure dell'accensione nelle ore serali delle luci in casa, ma anche delle luci nelle palazzine, negli edifici pubblici, per le strade, anche se c'è da dire che la notte vera e propria, perlomeno in pianura, arriva non più tardi delle 10:30, ammettiamolo, ma spesso le persone rientrando a casa cosa fanno? Magari riaccendono il ventilatore, la televisione, la radio per ascoltare RBE ovviamente, ma anche poi la lavatrice, la lavastoviglie, e poi si mettono a cucinare magari su le prese a resistenza elettrica, quindi non quelle a gas, e quindi si crea un sovraccarico per la richiesta della rete di andare ad alimentare tutti questi elettrodomestici, uniti agli altri sistemi delle città che devono appunto essere alimentate anche dall'elettricità, quindi tutta la semaforica stradale, oppure abbiamo detto l'illuminazione stradale, ma non parliamo soltanto di luci, tutta una serie di cose che si alimenta proprio con l'elettricità. E di conseguenza potrebbe essere una buona prassi per evitare che avvengano dei blackout o semplicemente nella nostra casa o nel nostro palazzo, nel nostro quartiere o nell'intera città, mamma mia, che previsione terribile, di riuscire a diluire un po' l'utilizzo di questi device, di questi elettrodomestici, magari non tenere condizionatore acceso continuamente, ma solo in alcuni momenti, magari essere un po' anche parsimoniosi nell'accendere delle luci rispetto ad altre, anche perché negli ambienti chiusi le luci, e qua in studio lo ben sappiamo, scaldano parecchio, quindi si aggiungerebbe calore a calore. E però ci sono anche delle buone pratiche per farsi trovare pronti anche nel momento in cui dovesse poi arrivare un blackout. Ne parleremo tra poco, adesso cediamo la linea a Muoversi in Piemonte, dopodiché faremo un collegamento speciale proprio da Serre d'Estate, perché ivi in loco si trova Francesco Piperis insieme a Jacopo Bertuglia per vivere insieme a noi e a voi Serre d'Estate, appunto questo festival che inizia oggi, terminerà sabato, poi tutta la giornata di eventi, ma poi ve lo racconterà sicuramente meglio ancora Francesco, Rivalta di Torino. E quindi linea a Muoversi in Piemonte, poi rimanete in ascolto di RBE.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra la statale 24 e Corso Francia in direzione Savona. Vi anticipiamo che questa sera per lavori sulla 26 Genova Voltregravellona Toce, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettola in direzione Gravellona. Sempre sulla 26 questa sera, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto tra Arona e Baveno in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta@rbe.it. Torniamo in onda sulle frequenze di RBE al filo d'Arianna e, come promesso, abbiamo in collegamento Francesco Piperis e non soltanto, ci sarà anche Jacopo Bertuglia da Serre d'Estate, da Rivalta. Ciao Francesco.
1: Ciao Darianna, un saluto a tutti gli ascoltatori e spettatori di RBE. Sì, Bertuglia e Francesco Varalda anche sono, guardate, transitano dietro di me perché stiamo finendo del nostro spazio radiofonico all'interno di Serre d'Estate al vivaio di Via Roma 9 di Rivalta di Torino.
0: Bene, quindi si sta procedendo agli ultimi allestimenti di questo festival che animerà a Rivalta per tre giorni intensissime, però, di appuntamenti, presentazioni, incontri, laboratori, attività varie. Vuoi raccontare un po' quello che succederà oggi in particolare, ma anche nei prossimi giorni?
1: Sì, molto volentieri, e come abbiamo detto più volte in questi giorni e come diciamo sempre quando raccontiamo questo festival, Serre d'Estate è una rassegna che, insomma, nel corso degli anni ha dilatato, come dire, intanto il suo gruppo di lavoro, perché è un progetto che nasce dalla comunità Il Filo d'Erba di Rivalta insieme alla libreria binaria Centro Commensale e anche al gruppo Abele di Torino, e che da oggi fino a sabato, dicevi tu, mette insieme tutta una serie di appuntamenti letterari, teatrali, laboratori per i più piccoli, passeggiate nella natura, per, come dire, declinare un tema. Il tema di quest'anno è "Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti", e come dire, un punto d'approdo questa quinta edizione per il gruppo di lavoro di Serre d'Estate, perché, insomma, anche quest'anno ancora più degli altri anni in realtà si vuole focalizzare l'attenzione sulla responsabilità che ci si assume quando si sta al mondo e quando si sceglie anche da che parte stare, sostanzialmente, no? E quest'anno il tema è ancora più pregnante perché come dire, coincide anche con un anniversario che molti di noi si ricordano, diciamo, che è il G8 di Genova del 2001. 25 anni fa, insomma, si è tentato di declinare un altro mondo possibile. Questo era, come dire, lo slogan di Genova del 2001. E c'è stata una contrazione in realtà in questi 25 anni anche della piazza, se vogliamo, perché ci si era spaventati molto, c'era stata una durissima repressione, ma negli ultimi anni anche per il cambiamento climatico, ma anche perché c'è stato, come dire, un ritorno, diciamo, anche dell'indurimento delle istituzioni rispetto alla protesta e rispetto, come dire, alla piazza, evidentemente c'è stata una nuova assunzione di responsabilità, per cui, insomma, anche Serre d'Estate vuole dire la sua rispetto a questo tema, per cui, insomma, ci vuole un fiore, e ovviamente dove se non al vivaio di Rivalta di Torino, seminare futuro, diciamo, questo è lo spazio giusto. E come giustamente dicevi tu, il programma è davvero molto denso, e tra oggi e sabato ci sono tutta una serie di appuntamenti che poi noi anche racconteremo dentro il nostro spazio, che come sempre viene allestito all'interno del vivaio di Rivalta di Torino, per tutta una serie di appuntamenti. Per esempio, tra poco più di un'ora e mezza ci sarà l'incontro con Ilaria Doda, che ha scritto un libro molto molto interessante che vogliamo come dire anche sfogliare insieme, che racconteremo insieme a Jacopo Bertuglia tra poco, insieme a Ilaria Doda. Onnipotenti, chi sono e cosa vogliono, e in che modo i tecnofascisti stanno plasmando il nostro futuro, è uscito all'inizio dell'anno per l'editore Fuoriscena. Poi, come dicevamo anche stamattina all'interno di almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di Play Live, c'è tutto una declinazione per i più piccoli, Serre Kids, storie che muovono, ci sono letture animate a cura del filo educativo, e poi si diceva di del 25 aprile, chiedo scusa, dei 25 anni da Genova, dal G8 di Genova, come Farfalla a luglio è il libro che Stefano Valenti ha scritto, un romanzo che racconta in realtà quei giorni e che racconteremo anche noi. Insomma, poi il programma è ancora molto denso, giorno per giorno noi racconteremo queste giornate, però in ogni caso, diciamo, come si dice in questi casi, si parte col botto, perché insomma la giornata di oggi e questo pomeriggio è un pomeriggio molto denso, e tra l'altro è uno spazio questo dove si sta anche molto bene, ci si riconosce, diciamo, sostanzialmente una comunità che si incontra e che si incontra anche intorno al cibo, perché cosa che dico sempre, che ci tengo sempre a dire, a ribadire anche oggi, diciamo che la cena servita dalla Proloco di Rivalta, che è sempre, come dire, un bellissimo appuntamento. Non dimentichiamoci che dobbiamo anche mangiare, diciamo, e qui lo si fa davvero molto molto bene.
0: Quindi un luogo di incontro tra i fiori, tra i libri, in mezzo alla cultura, in mezzo soprattutto a una comunità che è sempre più attiva sul territorio, che si ritrova proprio una volta all'anno a Serre d'Estate per poter parlare di temi importanti e che condividiamo anche noi come radio e TV. Vuole essere particolarmente rivoluzionario quest'anno, non vuole far spegnere la luce e il riflettore su determinati temi che magari hanno accumulato appunto 25 anni, ma che non vanno assolutamente dimenticati, come quelli della repressione violenta del dissenso, come quella del G8 di Genova, e da questo sicuramente

0: se è d'estate è possibile recuperare tutto il programma. Dicevi del tema della rivoluzione, da queste parti la rivoluzione la sanno declinare molto bene e ogni anno, diciamo, questo filo rosso si percorre in maniera molto piena e molto intensa.
1: Sono d'accordo, grazie mille Francesco, ci risentiamo e rivediamo domani perché ci sarà un nuovo collegamento e anche tra poco poi con Mi Ritorni in Mente, quindi in bocca al lupo per tutto a te e a tutti gli altri organizzatori, ma anche alle persone che parteciperanno anche solo qualche ora a Serre d'Estate. Grazie mille.
0: Grazie a te Dariana, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria? Scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.
1: Torniamo in diretta sulle frequenze di RBE, grazie ancora a Francesco Piperis, poi vedevate anche passare invece Jacopo Bertuglia e Francesco Varalda, che stanno allestendo anche gli nostri spazi appunto a Serre d'Estate, a Rivalta di Torino, per questo festival, questa 3 giorni che avremo anche modo di seguire. Ma torniamo al tema blackout, perché quali sono le buone pratiche per essere pronti eventualmente all'arrivo di un blackout nella nostra zona, nella nostra palazzina, nella nostra casa in generale? Che cosa c'è da fare? Beh, come abbiamo detto, di fatto una sicuramente delle buone pratiche potrebbe essere quella di modificare leggermente, perlomeno in questi giorni di grande caldo, le nostre abitudini per quanto riguarda l'utilizzo degli elettrodomestici. Ad esempio, potrebbe essere un'idea far partire le lavatrici, magari programmandole in orari differenti da quelli del rientro a casa, quindi magari non farle partire tra le 6 e le 8 del pomeriggio, della sera, ma magari rimandare il lavaggio in altri orari della giornata, magari in metà mattinata, quando meno persone sono a casa e utilizzano gli stessi tipi di elettrodomestici, appunto. Oppure ridurre il più possibile l'utilizzo continuo e costante di condizionatori e ventilatori. Capisco che sia abbastanza necessario in questi giorni, ma riuscire ad utilizzarlo in maniera un più possibile intelligente, il più possibile smart. Cose che va fatta sicuramente, soprattutto per evitare di rimanere tagliati fuori dalle comunicazioni, e riuscire a mantenere dei device per mettersi in contatto con il mondo, quindi per esempio computer portatili, tablet, cellulari e così via, sempre abbastanza carichi, o comunque nel momento del blackout non passare la noia di quei momenti sul nostro cellulare, per esempio, perché se il blackout dovesse durare più di 30 minuti, che dovrebbe essere la quantità di tempo massima che un blackout normale, ecco, da sovraccarico dovrebbe durare, secondo quanto riportato da Ireti, ebbene dopo quella mezz'ora potrebbe tornarvi utile per almeno continuare ad avere delle comunicazioni con l'esterno. Quindi cercare comunque di mantenere il telefono il più possibile carico, anche il computer carico abbastanza in continuazione. In casi del tutto eccezionali, ovviamente, si può fare una ricarica di emergenza, per esempio con le ricariche della macchina, dell'automobile, ma non tutti hanno a disposizione questa opportunità. E comunque, in ogni caso, il carburante costa, quindi meno lo teniamo accesa la macchina e meglio è, non rischiamo anche di esaurire la batteria della nostra automobile. Un altro elettrodomestico che va preservato è il frigorifero, o anche i freezer, i raffreddatori a pozzetto, eccetera, che in caso di blackout bisogna tenere il più possibile sigillati, nel senso che l'apertura e la chiusura degli sportelli del frigorifero, del freezer, ne compromettono la capacità di riuscire a mantenere il freddo all'interno. Di conseguenza, se vogliamo allungare di poco la capacità proprio di raffreddamento del frigorifero, o comunque che si mantenga quel freddo che c'è senza crearne altro per forza, di ridurre al minimo l'apertura del frigorifero. Lo so, anche lì avrete voglia di tirar fuori il ghiaccio, l'acqua e la cena per prepararvi la cena, me ne rendo conto, bisogna fare molto molto rapidamente, perché poi una delle prime cose che si rovina è proprio quello. Nel momento in cui stiate partendo per le vacanze, potrebbe essere anche una buona idea lasciare il minimo indispensabile sia attaccato, quindi staccate tutti gli elettrodomestici di casa, perché anche soltanto un minimo quelli consumano, anche soltanto la spia rotta rossa della televisione, dello stand by, comunque consuma. Di conseguenza un consiglio che danno proprio da Iren è di staccare tutti gli elettrodomestici letteralmente, a meno che non sia necessario per la sicurezza della casa tenerli assolutamente attaccati, e allo stesso modo si può pensare di farlo quando si esce di casa per recarsi al lavoro eccetera, o quando si fa magari la scampagnata di una giornata. Potrebbe aiutare moltissimo la rete comune proprio di elettricità. E in secondo luogo, quando appunto si parte magari per una vacanza lunga, ma questo dovrebbe aver vero insegnato la nonna, di togliere tutte le cose che possono andare a male nel frigo, perché se può esserci un blackout lungo a casa vostra quando voi non ci siete per tanti giorni, solitamente succederà, per la legge di Murphy solitamente questo succede. Se siete state colpite da blackout in questi giorni, o lo siete continuamente ultimamente, io ieri l'ho vissuto per esempio sia a Moncalieri, a Botteghe Limone, che anche in zona Piazza Statuto, mentre stavo cercando di bere una cosa fresca in un locale, in un bar, anche lì è arrivato il blackout. Quindi vi capisco perfettamente. Scriveteci al numero 328 8757 845, un'email a diretta@rbe.it. ma se in questo momento c'è il blackout, non utilizzate l'elettricità, la carica del vostro cellulare per mandarci messaggini, utilizzatela per eventuali emergenze e non si sa mai, non giocate a Candy Crush. Bene, giungiamo quasi al termine della puntata di quest'oggi Il filo d'Arianna. Noi ci sentiamo e rivediamo domani sempre sulle frequenze di RBE. Ora lascio la linea a Marte Samuel di Mi ritorni in mente in questa caldissima giornata, questo giovedì 25 giugno 2026. Vi mando come sempre i miei saluti, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il filo d'Arianna. Il mondo dietro l'angolo.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, mi ritorno in mente, eccoci qui su RBN, nuova puntata. Che facciamo
1: Buonasera, buon
0: insieme?
1: pomeriggio. Marta, mi sento che tu non ti sto sentendo, c'è qualcosa che non va,
0: C'è
1: ecco.
0: qualcosa che non va?
1: Ecco, adesso
0: Ah, ecco,
1: cerchiamo
0: si
1: di risolvere.
0: capisce cosa non va, Sam.
1: Ecco.
0: E mi avevi mutato praticamente, mi aveva tolto il diritto di parlare. Buonasera, buon pomeriggio, avevo fatto i saluti, ma Samuel non mi aveva messo su, diciamo, come dice, il mixer per poter
1: È sempre
0: parlare.
1: colpa mia, non ho capito perché. Cosa c'entra? Io
0: Allora,
1: sono arrivato, ho trovato tutto messo a posto così e sono andato avanti.
0: beh, in questo caso riconosci che è colpa tua.
1: No, non è colpa mia, dovevi guardare
0: Beh,
1: anche tu,
0: sì,
1: ecco.
0: scusa. Vabbè, ok, è mezza colpa, dai.
1: Mezza colpa, mezzo gaudio,
0: Sì, un
1: ecco.
0: po' così, dai, che possiamo dire.
1: Più o meno.
0: Allora, io arrivo.
1: Buonasera,
0: Buonasera,
1: buonasera,
0: buonasera.
1: buon pomeriggio.
0: Buonasera, buon pomeriggio. Io sono stata tutta la giornata in piscina con una mia amica.
1: Ecco, mamma mia, non fare troppo, non spremerti, non lavorare troppo, mi raccomando. Ecco,
0: No,
1: tutto
0: allora,
1: il giorno in piscina.
0: ci vogliono dei giorni anticipatori alle vacanze per arrivare a fare le vacanze veramente preparati nel mood della vacanza. Perché se uno da lavorare tutti i giorni passa così di botto a star fermo, a stare in vacanza, può patire. Invece così ti avvicini in maniera, come dire,
1: Sì, ma
0: propedeutica, no?
1: non è che tutti possono fare quello che hai fatto tu oggi. Intanto
0: No, chi può,
1: chi può avere un'amica che ha la piscina e non è che è da tutti.
0: lo so, lo
1: Io, per
0: so.
1: esempio, non ho nessun amico con una piscina,
0: Lo
1: ecco.
0: so.
1: E
0: E
1: infatti
0: cerca di trovare delle amicizie migliori,
1: io sono
0: allora.
1: stato a casa al caldo a bruciare, ad arrostirmi con 30
0: Poverino.
1: gradi dentro
0: Ma
1: in
0: sai che
1: casa.
0: anch'io ho patito molto il caldo, perché prima eravamo sulla
1: Senti,
0: sdraio a prendere il sole, capito?
1: mamma mia, ma
0: Quindi è
1: dai.
0: stata veramente una giornata faticosa. Prendi il sole, vai in piscina,
1: Ma
0: cambi, come dire, temperatura da un momento
1: ragazzi,
0: all'altro,
1: volete
0: cioè,
1: che
0: voglio
1: le do una
0: dire.
1: palata sulla testa subito o volete rimandare? Per me, io lo faccio subito, la facciamo tacere immediatamente, va
0: Eh
1: bene.
0: no, perché dico, non è facile,
1: Non
0: non
1: è
0: è
1: facile.
0: facile neanche vivere nell'agio,
1: Ma
0: ok?
1: guarda
0: Non
1: che.
0: è
1: Ma
0: facile.
1: non è possibile. Io cosa devo
0: Bene.
1: sentirmi dire? Tra l'altro, la sentite com'è tutta bella brillante? Te credo, è stata per 2 ore, 3 ore in acqua, al fresco, adesso è tutta pimpante. Fai
0: Allora.
1: come me che ho patito le pene
0: Allora, ragazzi, io
1: dell'inferno.
0: vi dico solo questa cosa. Ieri ho fatto una visita medica, non vi dico che tipo di visita medica, non se ne frega niente a nessuno, ma vi dico solamente qual è stato il consiglio della prescrizione medica. Allora,
1: Sì.
0: passare almeno una volta a settimana a mollo nell'acqua. Ciò significa che io non devo entrare in una piscina e nuotare e fare vasche, vasche, faticare, ma devo solamente tenere il mio corpo a mollo nell'acqua.
1: Senti.
0: Io credo di non aver mai fatto una visita medica e di uscire così contenta della somministrazione, insomma, della terapia che mi è stata data.
1: Ma guarda che
0: Cioè,
1: roba, guarda che
0: veramente
1: roba.
0: una roba, ragazzi, ma fantastica.
1: La vorrebbero tutti una dottoressa
0: Ma
1: come la tua,
0: veramente,
1: tutti la vogliamo,
0: veramente,
1: la voglio
0: tutti,
1: anch'io, ma in effetti ce
0: tutti.
1: l'ho, è la stessa, quindi boh, vabbè.
0: Sì, va bene, non è la stessa che ha dato la prescrizione,
1: Ah già,
0: comunque,
1: è vero, un'altra,
0: vabbè.
1: quella è
0: Esatto.
1: una
0: No,
1: professionista.
0: io la ringrazio. Adesso io la scusa proprio perché devo passare almeno un giorno a settimana in piscina a mollo senza fare niente.
1: Sì, vabbè,
0: Vabbè.
1: comunque lasciamo perdere. Senti, vogliamo iniziare la trasmissione di
0: Iniziamo la
1: oggi? Che dici?
0: trasmissione, dai, va
1: Vogliamo partire
0: benissimo.
1: subito? Faccio con un piccolo menu di anticipazione?
0: Dai, lo facciamo tra poco?
1: No, facciamolo
0: Facciamo
1: subito,
0: subito,
1: facciamolo
0: facciamolo subito,
1: subito.
0: dai.
1: Intanto parleremo delle cucce ventilate per i cani che sono importanti nei supermercati. Ma sai che ci sono in certi supermercati queste cose qui, cucce
0: Cioè, le
1: ventilate?
0: cucce
1: Sì, ma in
0: ventilate.
1: questo periodo di caldo estremo, dove si muore veramente, dove poveri animali hanno bisogno anche loro delle cucce ventilate,
0: Ma
1: ecco.
0: dai.
1: Allora andiamo un po' a vedere dove sono, perché non è che ci siano proprio dappertutto, però sarebbe bello che ci fossero, ecco. Hai capito?
0: Ho capito, bello.
1: Poi dopo andiamo a riprendere la lampadina che porta l'aurora boreale in casa, questa dobbiamo
0: Eh sì, è
1: parlarne.
0: vero, perché l'avevamo anticipata e poi non l'avevamo
1: E quindi
0: sviluppata, è
1: parleremo di
0: vero.
1: questa lampadina stratosferica magica che ci porta l'aurora boreale in casa e poi dopo andremo a parlare di futuro, Marta. Nella terza parte parliamo di futuro. A Oslo, in Norvegia, esiste la biblioteca del futuro perché i libri custoditi si potranno leggere solo nel 2114. Allora andremo andiamo un po' a vedere cos'è questa biblioteca, custodisce i libri, sì. Sono i libri del futuro, li potrai leggere soltanto nel 2114.
0: Cioè, adesso sono incelofanati praticamente.
1: Adesso sono chiusi.
0: Ho capito, poi li posso celofanare.
1: Tutti i libri nuovi, tutti i libri così, il problema è che non toccherà, mi sa, nessuno di noi leggerli.
0: Perché, ma perché sta cosa?
1: Ma che ne so, ma secondo me sono follie, comunque vabbè, ne parleremo perché il mondo sta diventando sempre più matto, poi con questo calore che dà alla testa,
0: credo.
1: Meno che lo passi in piscina come Marta, ecco.
0: Esatto, consiglio per tutti e per tutte.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

0: Dunque, sono tante le cose che possiamo ordinare a casa, no? Tramite anche le app di delivery, pensiamo un po' da mangiare, ma tanti altri servizi, no? Ma quello di avere l'aurora boreale nella nostra stanza, senza percorrere alcun chilometro, è un qualcosa che in effetti stuzzica, no? Un po' i desideri di tante persone.
1: Sì, allora, intanto, vabbè, vedere un'aurora boreale dal vivo, vabbè, è una cosa inimmaginabile, bellissima. Mi piacerebbe nella vita poterla vedere almeno una volta. Adesso, se tutto va bene, il 12 agosto realizzo il mio sogno di vedere l'eclisse di sole per la prima e probabilmente l'ultima volta nella mia vita, perché non è che ci sarà tante altre occasioni. L'eclisse di sole è già una cosa spettacolare, ma l'aurora boreale, queste se ne possono vedere abbastanza, c'è l'occasione. Certo, bisogna andare al nord, su magari in Finlandia, in Norvegia, insomma, in Lapponia. Ecco.
0: Esatto, ma se tu, diciamo, nell'immediato non puoi soddisfare questo bisogno, questo desiderio, potresti magari pensare di far venire l'aurora boreale a casa tua, no? A costo non proprio zero, ma comunque a un costo contenuto e soprattutto nella piena comodità, cioè tu la puoi osservare dal tuo divano, dal tuo letto, dalla tua scrivania, ovunque tu voglia.
1: Allora, ecco. Hanno creato questa lampadina intelligente, no? È proprio una lampadina, quindi alla fine non è che bisogna avere dei proiettori specifici o cosa. Si mette questa lampadina, c'è un'app dedicata apposta alla lampadina che ti fa mettere tutte le caratteristiche che vuoi dell'aurora boreale, se la vuoi dal verde al viola. La lampadina intelligente poi fa sfumature, intrecci sempre diversi e colora gli ambienti della casa. Insomma, rende in modo fedele proprio quello che dovrebbe essere la vista dell'aurora boreale. Certo, più spazio avete nella stanza, più la stanza è ampia, più lo spettacolo diventa più grande, bello da vedere. Tutto sommato, bisogna dire che non è malaccio come esperienza, anche perché costa davvero poco per essere una lampadina spettacolare, magica, e quindi con 26 euro per un'unità soltanto, e ci sono anche pacchetti multipli come 87 euro per 4. Insomma,
0: ok. Fanno un pacco famiglia. Ognuno se la guarda nella sua stanza senza nessuno.
1: Quattro aurore boreali.
0: All'in casa.
1: Comunque, è una cosa un po' particolare che sottolineiamo, perché tutto sommato creare questi effetti che sono proprio le velature, le sfumature dell'aurora boreale, non sono. Certo, comunque, poi uno dice: ma cos'è? È una finzione. Io voglio vederla dal vivo. E infatti, bisogna vederla dal vivo, perché quello è il vero spettacolo.
0: Certo.
1: Però tanto è un po' come vedere le stelle proiettate sul soffitto, no? Quando ci sono questi proiettori che riproducono alla volta celeste, e alcuni sono veramente belli, fatti bene, l'emozione un po' c'è. Poi chiaramente
0: non è la stessa cosa, però tu conta che quanto paghi 26 euro?
1: 26 euro.
0: Allora, 26 euro, anche se non è proprio la riproduzione esatta, fedele, con tutte le emozioni di contorno di vedere l'aurora boreale veramente dove questo fenomeno avviene in natura, comunque come prezzo ci può stare, no?
1: Sì, ma infatti ci può stare. Va bene,
0: noi ve l'abbiamo detto.
1: Fateci un pensierino, se volete vedere l'aurora boreale, io vi consiglio di andarla a vedere se potete dal vivo, perché io lo voglio fare prima o poi.
0: Marta, lo vuoi fare?
1: Sì.
0: Quindi prenderai un aereo per vedere l'aurora boreale, qua me lo confermi?
1: Se riesco a prendere l'aereo, prendere l'aereo per l'eclisse, se tutto va bene, allora fare il mio secondo passo sarà questo. Te lo prometto,
0: allora,
1: davanti a tutti.
0: Guarda che tutto ciò che tu dici in radio viene registrato per legge,
1: lo so.
0: In un registro, il registro 90, che dura appunto questi 90 giorni, quindi io prenderò e strapolerò questo pezzo di file dove tu dici questa cosa e tu sarai ricattato da qui a vita, perché ormai l'hai detto e ormai ti sei fregato, io prenoto i biglietti.
1: Va bene,
0: sappilo.
1: Facciamolo, dai.
0: Bene.

0: Cellulare Network.
1: Sono le 17:31 minuti. Buonasera alle notizie di Popolare Network. In Venezuela si continua a scavare sotto le macerie. Il violento terremoto che ha colpito il paese nella notte ha causato finora 164 morti e circa 1000 feriti, ma è un numero destinato a crescere visto che sarebbero più di 25.000 i dispersi. La città più colpita è La Guaira, dove sono oltre 100 gli edifici crollati e la situazione viene descritta come apocalittica. E anche nella capitale Caracas migliaia di persone si trovano in strada e nei parchi pubblici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza, ma la situazione resta difficilissima. Fonti da Caracas segnalano a Radio Popolare l'assenza di comunicazioni ufficiali vere e anche una mala gestione delle operazioni di soccorso. Intanto gli Stati Uniti hanno detto poco fa che forniranno un sostegno ampio, rapido ed efficace al paese, da cui, lo ricordiamo, hanno prelevato Maduro a gennaio scorso per attuare un cambio di regime.
2: È in corso il Consiglio europeo 27 sugli obiettivi climatici di transizione. Tra i ministri dell'ambiente europei, ma difficilmente si troverà un accordo che non sarà un'ulteriore revisione al ribasso degli obiettivi. Il tutto mentre l'Europa letteralmente frigge. La temperatura al suolo non ha raggiunto i 50 gradi, sono i dati del sistema di monitoraggio Copernicus. Il continente resterà sotto la cupola del promontorio africano almeno fino a fine mese, col picco previsto tra domenica e lunedì e gravi problemi in diversi paesi.
1: Sulle ferrovie ad aver fallito sono il governo e il ministro. È la posizione delle opposizioni dopo l'annuncio del siluramento da parte di Salvini dell'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, Antonio Donnarumma, di fatto costretto alle dimissioni ufficializzate dallo stesso ministero prima ancora che il manager potesse comunicarlo ai vertici del gruppo FS. La successione sarà interna con l'attuale capo di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio.
2: Il governo smetta di fare il notaio delle delocalizzazioni, così l'opposizione sul fallimento dopo oltre 11 ore di confronto per l'accordo sulla crisi del gruppo Redamento Natuzzi. Aziende e ministero hanno tenuto la stessa posizione, attribuiscono la colpa alla presunta intransigenza dei sindacati, che però hanno ben altra versione. Per la filia CGIL, Natuzzi non avrebbe fatto passi indietro sulla delocalizzazione in Romania del 50% della produzione italiana, con la chiusura di 3 stabilimenti su 5, tutti in provincia di Bari.
1: Le nostre relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi a tutti i livelli, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio dopo gli attacchi di Trump a Meloni dei giorni scorsi. Rubio ha anche però ribadito, ovviamente Trump è molto deluso con l'Italia e altri paesi sull'Iran, molti paesi europei non hanno fatto abbastanza, purtroppo l'Italia è tra questi, ha detto. Oggi anche l'Iran ha parlato del ruolo dell'Italia nella guerra, dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei americani decollati da basi italiane. Per Teheran l'Italia è complice delle operazioni militari statunitensi contro il proprio territorio. Oggi il ministro degli esteri Tajani ha parlato con l'omologo iraniano Araghchi e ribadito che l'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'uso delle sue basi per azioni di guerra contro l'Iran.
2: È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo nel luglio del 2022. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dalla procura generale e dalla difesa.
1: Le notizie di Popolare Network tornano alle 18:30. Una buona serata e buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network.
4: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: domenica.
1: E rieccoci qui in diretta su RBE con Mi Ritorni in Mente, perché questo è un momento importante, perché finalmente riusciamo a riavere qui con noi in trasmissione Francesco Piperis in compagnia di Jacopo. Si trovano al Festival Serre d'Estate di Rivalta e adesso sentirete la loro voce, soprattutto li vedrete anche in adesso, volto sul canale 86.
2: Adesso vediamo se

0: Mi sembra un po' la trasmissione
1: quelli siamo, che sono. Lo siamo.
0: Quelli
1: siamo,
0: che il calcio, no? E quindi come va? Atalanta e Fiorentina, come sta andando in questa?
2: Veramente stanno giocando San Benedettese e Spal, diciamo, ti hanno informato male, mi dispiace.
0: Vabbè, scusa, correggetemi pure.
2: No,
0: non c'è
2: prego. Non c'è problema. Noi pensavamo di vedere il Brasile, invece stiamo guardando la partita della Ribaltese.
3: Vabbè, è sempre bello comunque.
0: Quali sono i punti di forza della Ribaltese?
2: No, non ve li dico fuori onda, ecco, mettiamola così.
0: Allora, torniamo un attimino in noi, perché sennò siamo al Festival Serre d'Estate, siamo a Rivalte, in collegamento con noi, abbiamo detto prima, c'è Francesco e Jacopo che sono insieme in questo momento. Che cosa sta succedendo? Raccontate un po' al pubblico che cos'è Serre d'Estate. Perché
2: allora io non so se come abbiamo fatto anche al Salone del Libro, questi colpi di teatro possono servire, ma io adesso mi alzerò e Jacopo mi seguirà, perché in realtà wow, vi facciamo vedere, guardate, c'è il come dire, un banchetto di second hand qui accanto a noi, con il quale noi condividiamo lo spazio, sì. E poi soprattutto, non so se si vede, guarda, c'è gente che passa, ci sono dei banchetti, ecco, vedete questa tettoia, no? Sì. C'è il main stage, questo qua, oh mio Dio, qua si è smontato il lavoro di un'ora del nostro amatissimo Francesco Varalda,
0: che
2: Francesco Varalda, non so se eccolo là,
0: è
2: no?
0: Sparito,
2: perché qui succederanno tutte le cose bellissime di Serre d'Estate 2026, che sta cominciando in questi minuti, perché stanno arrivando, stiamo guardando in diretta l'arrivo dei nostri amatissimi della Proloco di Rivalta, che preparano da mangiare, per cui non so se vedete questo movimento, c'è questo signore con questo cappellino strano, sì, che si chiama Eugenio Rodondi, cantautore, sì, è uno degli organizzatori del festival che ci vuole molto bene, però tutta questa gente qua in realtà
4: anche il banchetto di banchetto.
2: esatto. L'altra cosa bella è che noi, guardate, abbiamo anche qui oggi, abbiamo portato il gadget. No?
3: Pensavo fosse la tavola apparecchiata per mangiare.
2: No, ma che tavola apparecchiata? Ti piacerebbe? I gadget, vedete?
0: Questi qua,
2: i disegni realizzati dal i disegni realizzati dal maestro Enzo Piglionica per la nuova linea di magliette, di borse, di RBE Radio e TV. Comunque succedono un sacco di cose bellissime, come sempre. Soprattutto se diciamo, i nostri ascoltatori e spettatori ci seguono con attenzione anche all'interno di almeno due pagine al giorno di Play, sanno benissimo che, ma anche i nostri altri ascoltatori del palinsesto di RBE, sanno benissimo che da un po' di anni noi siamo media partner, ma non soltanto, no? Ci sediamo al tavolo a organizzare la stagione di Serre d'Estate e insomma insieme lavoriamo alla costruzione del programma, per cui quest'anno in realtà io sono molto felice di condividere per la prima volta la copertura di questa edizione di Serie d'Estate.
0: Jacopo, che sensazioni provi invece a stare a fianco a Francesco in questo
4: accaldato, ma non per colpa di Francesco.
2: Grazie,
3: meno male.
2: È un signore.
4: Però l'emozione palpabile nell'aria, dai, diciamo così.
0: Si sente.
2: In realtà, però, se posso dire, siccome come dire, le conversazioni che realizziamo a Serre d'Estate sono sempre molto dense, perché poi vanno al centro i libri, devo dire che questo ragazzo è veramente uno molto bravo, che già sa fare il suo mestiere e ha studiato come un pazzo, insomma, ha approfondito i contenuti, per cui insomma io potrei anche andarmene, in realtà,
3: perché siamo completamente
2: in bolla già.
0: Jacopo, non ti far fregare.
4: No, infatti io prevedo, qua verrò lasciato da solo, abbandonato.
2: No, perché io andrò ovviamente a Proloco, diciamo, faccio l'assaggiatore per la Proloco, certo, non so se questo
0: ti immoli per la causa. Ma senti un po', hai parlato di cibo e tutto, quali sono proprio gli eventi più prossimi che accadranno a Serre d'Estate, così proprio allora, nell'imminente, cioè questioni di ore, di minuti, di attimi?
2: No, no, ma che di ore, diciamo questioni di mezz'ora, ma in realtà tra pochissimo realizzeremo la prima conversazione, ovvero con Irene Doda, sì, che ha scritto Onnipotenti,

0: chi sono, cosa vogliono, in che modo i tecnofascisti stanno plasmando il nostro futuro. Questo è il primo libro, quello che apre Serre d'Estate 2026. L'incontro comincia alle 6:30, ma noi tra pochissimo incontreremo Doda per conversare un po' con sui temi del libro. Altro libro molto importante è questo qua, è il libro che ha scritto, il romanzo che ha scritto Stefano Valenti, Come farfalla a luglio, perché, come stiamo dicendo da giorni, quest'anno ricorrono i 25 anni dal G8 di Genova. Questo romanzo è un romanzo che racconta quei giorni e avremo, insomma, la fortuna, anche il privilegio di poter conversare con Valenti nel pomeriggio. Per cui, insomma, questi sono sera, questi sono gli appuntamenti principali, però anche per chi magari fosse in zona, fosse dalle parti di Rivalto, oppure vuole arrivare alla Valpellice, chi lo sa, diciamo, ci sono anche molti momenti anche per i più piccoli, momenti anche di spettacolo, di musica. Sabato mattina c'è una passeggiata sulla collina morenica di Rivalta, insomma ci sono veramente tantissime cose molto molto belle che succedono a Rivalta, che è una rassegna che noi amiamo, diciamo, senza mezzi termini, possiamo dire?
1: Io il primo anno, ma già sono innamorato.
2: Già sei innamorato, già termini... un colpo di fulmine è stato per Jacopo.
0: I termini li ha già persi il ragazzo.
3: Bene, grazie per averci dato un po' di dritte. Intanto magari ci sentiamo ancora più tardi, chi lo sa, che se avete voglia, se ci siete ancora.
0: Certo, potrebbero succedere delle cose, anche perché abbiamo cominciato da pochissimo, come dire, il nostro lavoro diplomatico, visto che quest'anno non abbiamo dirette se non con voi, per cui, insomma, però in realtà più che lavoro diplomatico noi qui, insomma, e Jacopo se ne è già accorto, insomma, qui ci sentiamo molto a casa, per cui è veramente molto bello stare in questi spazi, insomma.
2: Bene.
0: Ci sentiamo dopo.
2: Allora ci sentiamo dopo, facciamo così, un arrivederci questo.
0: Grazie.
2: Va bene.
0: Grazie a voi.
2: Grazie ragazzi.
3: A dopo. Ciao.
2: A dopo. Ciao, buon Serre d'Estate, buon inizio.
0: Anche a voi, buon lavoro. Ciao.
4: RBE, vicina a te.

Buonasera e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest, in studio da Arianna Tedesco. Sono ancora in corso le ricerche di una donna nel torrente Lavarieil, a Cogne, in località Lillaz, scomparsa tra le acque mentre stava facendo il bagno assieme alle due figlie questa mattina. Sono state proprio le due ragazze, rimaste bloccate su un masso in mezzo al torrente, a lanciare l'allarme, non trovando più la madre che stava cercando di trarre in salvo il cane che era con loro. Sul posto è intervenuto l'elicottero del soccorso alpino, attivato intorno alle 10:30, con a bordo tecnici del soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco e personale sanitario. In azione anche una squadra di sommozzatori con il supporto dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Le due ragazze sono state tratte in salvo e sono illese. Nell'ambito del processo per l'esplosione del 30 giugno 2025 in via Nizza, costata la vita al 33enne Jacopo Peretti e che ferì altre persone, la Procura di Torino ha chiesto 25 anni di carcere per Giovanni Zippo, 41 anni, unico imputato. La richiesta è arrivata oggi in Corte d'Assise al termine della requisitoria della sostituta procuratrice Chiara Canepa e del procuratore aggiunto Emilio Gatti. Giovanni Zippo è accusato di omicidio volontario, disastro colposo e lesioni personali. Secondo l'accusa avrebbe appiccato il fuoco con della benzina nell'alloggio dove viveva la sua ex fidanzata, che in quel periodo si trovava in vacanza lontana da Torino. La sentenza è attesa per metà luglio. Il caldo anomalo che sta caratterizzando gli ultimi giorni in Piemonte potrebbe candidare questo giugno ad uno dei mesi più caldi della storia. Lo si vede dai dati registrati dall'ARPA e dall'Osservatorio sulle risorse idriche. I primi 20 giorni di giugno sono stati già posizionati al quinto posto tra i più caldi degli ultimi 70 anni. Se la tendenza dovesse confermarsi fino alla fine del mese, il giugno 2026 è candidato a diventare il secondo mese più caldo della storia recente. La città di Alessandria è al primo posto tra le città piemontesi per il caldo, con ben 13 giorni complessivi di massima allerta, seguita da Torino e Vercelli. Ormai da 4 giorni consecutivi il capoluogo alessandrino si trova in zona rossa. Questo ha determinato un'impennata di accessi al pronto soccorso di Alessandria, oltre che a una gravissima crisi idrica che sta colpendo il territorio. Al fiume Tanaro manca l'80% della risorsa idrica. Da oggi, giovedì 25 a sabato 27 giugno, si svolge Expo 2026, l'esercitazione nazionale di protezione civile sul rischio alluvionale del bacino del Po, con centro operativo avanzato a Casale Monferrato. Coordinata dal Dipartimento Nazionale, coinvolge Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, simulando una piena straordinaria ispirata all'alluvione dell'ottobre 2000. In Piemonte saranno impegnate circa 1000 persone tra vigili del fuoco, Croce Rossa, ARPA e volontari di 160 comuni. Tra le attività simulate, l'evacuazione del canile Baulandia, il salvataggio di una persona caduta nel Po, controlli arginali sul Sesia e l'allertamento per il rischio collasso dighe, che riguarderà anche Bardonecchia con la diga di Rochemol. Domani test con droni e montaggio di un ponte Bailey a Lesa. Chiusura sabato alle 13, dopo le attività di censimento danni. Il presidente Cirio e l'assessore Gabusi parlano di un'occasione di crescita per tutto il sistema piemontese di protezione civile. Al via oggi a Rivalta di Torino il Festival Serre d'Estate, appuntamento giunto alla quinta edizione promosso e ospitato da Binaria con la comunità Il Filo d'Erba. Il claim scelto quest'anno, Ci vuole un fiore, è stato scelto come esplicito impegno della comunità ad abitare i territori in modo più consapevole, condiviso e solidale. Primo appuntamento di oggi alle 18:30 con la presentazione del libro Onnipotenti di Ilaria Doda. Fino a sabato sera, negli spazi di Binaria in via Roma 9 a Rivalta, incontri culturali, laboratori per bambini e adulti, oltre che a momenti di convivialità e socialità grazie a pranzi e cene della Proloco, silent reading e musica. Giungiamo infine al meteo. In Piemonte domani il cielo sarà soleggiato con annuvolamenti sulle zone montane e sui fondovalli nel corso del pomeriggio. Probabili temporali pomeridiani localmente intensi sulle zone montane, sulle zone montane. Venti deboli o variabili. Temperature massime in lieve aumento, fino a 36 gradi in pianura.
In Liguria al mattino soleggiato ovunque, con nubi nelle zone interne dopo mezzogiorno. Nel pomeriggio rischio di temporali di calore tra Valtrebbia e Aveto. Rischio di temporali convettivi invece anche sulle Alpi Liguri, mentre nel resto della regione il cielo rimarrà soleggiato. Generale attenuazione delle situazioni temporalesche prima del tramonto e notte stellata su tutta la regione. Venti deboli o a regime di brezza, mari calmi, temperature stazionarie superiori alla media stagionale. Ricordiamo che domani è previsto il bollino rosso per il disagio provocato dalle alte temperature in tutte le principali città di Piemonte e Liguria. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E rieccoci qui su RBE le 18.09 con Mi ritorni in mente. Le voci sono quelle di Marta e Samuel che vi tengono compagnia in questo pomeriggio, in questo giovedì 25 giugno che stiamo passando insieme e che passeremo insieme fino alle 19 in radio, che ci potete ascoltare sul DAB, in streaming sul sito www.rbe.it oppure in FM oppure in versione audio e video sempre sul sito www.rbe.it o sul canale 87 dei vostri televisori. Insomma, ho detto tutto o quasi tutto, mi viene da dire.
2: Quasi tutto, Marta, sei perfetta come sempre, guarda.
1: Ma grazie,
2: cosa c'è
1: ma
2: meglio
1: tesoro
2: di Marta De Laurentiis? Mai.
1: Ma che tesoro che
2: senti,
1: sei, guarda,
2: Marta,
1: sì, dimmi.
2: Allora, andiamo un po' adesso a fare un salto nel futuro, no? Tu sì, pensa un po', oggi giochiamo un po' a guardare il futuro, ma un futuro bello lontano, fra 100 anni, no?
1: Ecco, sì, così proviamo. Vorrei incontrarti fra 100 anni.
2: Ma mi incontri già adesso tutti i giorni.
1: Tu pensa al mondo fra 100 anni.
2: Ma infatti è proprio quello.
1: Ma pensa... i tuoi occhi neri. Ah, non ma gli occhi neri.
2: C'è gli occhi verdi.
1: C'è gli occhi verdi, scusa, ho sbagliato.
2: Ma che neri?
1: Ti confondevo con qualcun altro, evidentemente.
2: Con chi? Con chi? Parla un po' di, guarda.
1: Non lo so,
2: stai diventando
1: neri,
2: tutta rossa.
1: Ma no.
2: So io con chi.
1: Con chi? Dimmelo, con perché chi? Non lo so.
2: Allora, sentiamo un po', sì, stiamo parlando del futuro, no? Fra 100 anni, come ci vediamo il futuro fra 100 anni? Tra l'altro c'è una biblioteca in Norvegia, ad Oslo, che pensa proprio a quello, a mandare libri nel futuro perché così poi li leggeremo fra 100 anni. Pensa un po' che roba.
1: Ma che bello. Ma sai che so che esistono, non mi ricordo, c'è un posto, forse nel nord Europa, ora, vabbè, comunque c'è un posto che è un luogo dove una persona può scrivere una lettera a se stesso,
2: sì,
1: e poi aprirla dopo, non so, 10 anni.
2: Vabbè, ma quello lo puoi fare anche tu da casa tranquillamente.
1: Sì, ma è diverso. Lì c'è tutto un rituale sotto, no? Dove tu vai lì, ti rechi lì, scrivi una lettera a te stesso.
2: Poi te la spediscono.
1: Il te stesso che ci sarà tra 10 anni, no? Quindi poi tu 10 anni dopo torni.
2: Ah, non è che te la spediscono tra dieci anni.
1: Adesso proprio le cose precise non le so. Però tu 10 anni dopo puoi aprire questa lettera che è un po' un parlare con il te stesso di 10 anni prima. Perché se ci pensi, Samuel, te, no? Parlare con il te stesso di 10 anni prima,
2: sì,
1: ma come, è parlare con un'altra persona quasi, non mi viene
2: vabbè
1: a dire.
2: Sì, era un po' diverso, sono maturate tante cose oltre ai capelli bianchi. Cioè, vabbè, ma perché mi dici questa cosa?
1: No, però guarda che è una cosa bella. Guarda, a me è capitato di passeggiare a Torino, non mi ricordo più in che
2: e
1: via,
2: e di trovare la te stessa 10 anni prima,
1: no, in via Lagrange, no?
2: Sì.
1: E di ricordare quando facevo queste passeggiate, non dico a livello quotidiano ma abbastanza per andare all'università, e ricordare tutte le paure che avevo riguardo al mio futuro, no? E in quel momento mi è venuto quasi la voglia di raccontare a me stessa tutto quello che poi in realtà è stato, no? Tutte le paure che avevo.
2: Non vale così.
1: Quasi di prendermi per mano e fare quella strada insieme alla me di 10 anni prima e dirmi: guarda Marta, guarda che cosa è stato, tutto quello di cui avevi paura che non si sarebbe mai realizzato, invece guarda, in parte si è realizzato. Allora anche per dare conforto alla te stessa poi di 10 anni dopo, cioè la serie, stiamo tranquilli.
2: Ma abbiamo sempre bisogno di conforto. Quella di oggi ha bisogno di un conforto che magari quella di 10 anni
1: le potrà dare,
2: potrà darle in futuro. Ma adesso andiamo fra poco, sì, a parlare di questa biblioteca veramente spettacolare, proprio futuribile, anzi
1: futuribile,
2: futurosa. perché lì si mandano dei libri, può farlo chiunque, no? Potete scrivere un libro che però non verrà mai letto se non fra 100 anni, ecco. Hai capito?
1: Bene, ho capito. Non l'ho tanto capita, ma ho capito. Cioè,
2: vabbè,
1: capito?
2: Vabbè.
1: Ho capito, ma non l'ho tanto
2: capita.
1: Vabbè,
2: ma fra poco la spieghiamo meglio.
1: Va
2: così
1: bene.
2: Andiamo un po' a vedere poi anche nel futuro come ce lo immaginiamo, come vogliamo che ci piacerebbe che fosse, no? Sarebbe
1: esatto,
2: bello immaginarci già il futuro in una maniera bella, non tanto come sta andando ultimamente.
1: Ecco.
2: No.
1: E allora tra poco parleremo anche di questo. Adesso c'è Paul McCartney che ci accompagna al prossimo talk.

0: Questo brano meraviglioso di Paul McCartney ci accompagna alle 18:17 di oggi su RBE con Mi Ritorni in Mente e ci accompagna a leggere anche un messaggino del nostro ascoltatore Fabio, che ci chiede delle delucidazioni sulla lampada che trasmette l'aurora boreale dentro casa vostra, così a chilometro zero, proprio in ciabatte, in pantofole, sul divano, sul letto, sulla sedia del tavolo. Insomma, potete ammirare questo spettacolo straordinario della natura a un costo modico di 26 euro.
1: Sì, allora è una lampada magica, diciamo, però tutta bella, nel senso che può dare l'impressione proprio di stare davanti all'aurora boreale, proprio crea quell'effetto magico, non è solo il colore, proprio crea un po' quegli effetti sfumati dell'aurora boreale e costa poco, però come fare ad ottenerla? Andiamo intanto, leggiamo allora, il messaggio di Fabio.
0: Fabio dice su Telegram: scusate, la lampada per l'aurora si acquista nei negozi? Avete informazioni in quel senso? Pensavo di collegarla ad una presa col timer per svegliarmi tutte le mattine nell'aurora boreale.
1: Sarebbe male,
0: Fabio, bella idea.
1: Pensa a svegliarsi tutte le mattine così, magari con una sveglia, con un suono bello, è un buon inizio di giornata.
0: Io però rimango a letto ancora più a lungo, se c'ho l'aurora boreale che invade la mia stanza.
1: Vabbè, ma tu ti alzi, apri gli occhi, vedi questi colori sfumati che prendono vita.
0: Non ce la faccio ad alzarmi ad andare in bagno a prepararmi.
1: Vabbè, la guardi per un po' e poi ti svegli, dai. Allora,
0: Fabio, ti diamo le informazioni. Dunque, si può ad esempio ordinare sulla piattaforma Kickstarter a un prezzo scontato, oltretutto, che quindi arriva a 26 euro, e ci sono anche dei pacchetti multipli, come abbiamo detto prima, 87 euro per 4 lampade, e le spedizioni sono previste già per il prossimo agosto.
1: Quindi per il momento nei negozi no, non la si trova, no. Bisogna rifarsi a questo sito, al Kickstarter.
0: Esatto.
1: Quindi, però chissà, magari poi prima o poi, se ha successo, girerà.
0: Sì, secondo me anche poi su altre piattaforme, immagino.
1: Va bene.
0: Bene, allora tra poco andiamo in Norvegia, giusto?
1: Andiamo in Norvegia, perché a proposito sempre di andare in alto, in su al nord per le aurore boreali. Invece in questo caso ci sono delle biblioteche, librerie pazzesche. Ce n'è una in particolare che è proiettata verso il futuro soltanto. Cioè, Marta, vogliamo già raccontarlo?
0: Vuoi parlarne già adesso?
1: Ma sì, diciamolo già adesso.
0: Allora, diciamo già adesso.
1: È una biblioteca che proprio prevede il futuro. Cioè, quindi chi scrive dei libri non li scrive perché possano essere letti al giorno d'oggi, ma vengono impacchettati, chiusi, vengono mandati lì in questa biblioteca che li tiene per 100 anni, e poi fra 100 anni li darà alla gente per farli leggere.
0: Esatto, praticamente siamo ad Oslo, questa è una biblioteca molto speciale, e custodisce dei libri che non sono da leggere subito, ma sono dei testi destinati ai lettori del 2114. Lei si chiama Future Library ed è uno dei progetti culturali, diciamo, più poetici, più strampalati dei nostri giorni. E succede che ogni anno uno scrittore, una scrittrice, consegna un manoscritto inedito che resterà segreto appunto per i prossimi 100 anni.
1: Cioè, uno dice: ma perché fare una cosa del genere?
0: Esatto, perché?
1: Perché se ci pensi, però è creare un piccolo tesoro che verrà aperto soltanto fra 100 anni, e chi li leggerà entrerà nella modalità della nostra vita di oggi, molto probabilmente, no? Quindi
0: sì,
1: scoprirà delle cose. Quindi diciamo che è rivolto molto ai nostri fratelli futuri, ecco.
0: Sì, esatto.
1: Diciamo è anche una cosa un po' poetica, perché non ha nessuna concretezza, diciamo. Non è che abbia un valore di qualche tipo, però può essere poetico, poesia, insomma, no?
0: È poesia, sì, è un qualcosa che un po' ti fa interrogare anche sul senso della cosa, perché tu dici: ma perché? Però in un certo senso ha il suo fascino, te lo posso dire. Oltretutto accanto c'è una sorta di foresta di 1000 abeti rossi sui quali cresceranno appunto per un secolo questi abeti, quindi per i prossimi 100 anni, e un giorno diventeranno poi la carta su cui saranno stampati questi manoscritti, no? Ed è un po' una sorta di piccola promessa, di piccolo patto, di piccolo legame che creiamo con delle persone che magari oggigiorno non esistono neanche, ma che un giorno appunto non le conosceremo mai, ma avranno un pezzettino di noi.
1: Ma pensa a scrivere,
0: lasceremo un ricordo, scrivere, ecco, qualcosa, un legame, un intreccio, le nostre vite in qualche modo si intrecceranno.
1: Scrivere qualcosa che poi verrà letto fra 100 anni da persone che saranno i nostri neanche nipoti, qualcosa ancora di più, no?
0: Ecco. Certo.
1: Tutto sommato un po' di fascino c'è, quasi quasi, sai che magari un raccontino potrei anche mandarlo, per così. L'idea che magari un giorno nel 2114 qualcuno lo possa leggere mi stuzzica parecchio comunque.
0: Ora però noi mettiamo, perché io mi rendo conto, no, che scrivere noi a una persona del futuro che ci sarà tra 100 anni, che tra 100 anni sarà in grado di leggere un libro, è stimolante, no? È stuzzicante, un modo anche forse per non farsi dimenticare. Però mi chiedo, ma adesso, oggigiorno, se ti dicessero ci sono dei manoscritti inediti che sono stati scritti da persone 100 anni fa, tu come reagiresti a questa cosa? Come reagireste voi a questa cosa? Sareste emozionati? Oppure no, in fin dei conti...
1: Ma io sarei emozionato. A me piacerebbe. Manoscritti che non sono mai stati letti da nessuno, che sono stati scritti apposta per noi del 2026, sarebbe interessante, no? Non credi?
0: Certo, ma ti piace perché sono stati scritti apposta per te,
1: quindi
0: perché senti proprio come se qualcuno ti sussurrasse qualcosa all'orecchio,
1: okay. Come se fosse un contatto diretto col passato, quindi un parlare direttamente con persone che hanno vissuto 100 anni prima.
0: Dai, questo stuzzica, stuzzica moltissimo.
1: Ma allora rifacciamo già la domandina di oggi. Domandina di oggi è questa: cominciamo a provare a immaginarci il futuro. Che cos'è che vedete nel futuro fra 100 anni? Allora, può essere un oggetto, una cosa, delle persone, modo di vivere. Insomma, proviamo a immaginarci proprio il futuro fra 100 anni. Che cos'è, cosa ci sarà fra 100 anni? Nel
0: 2114.
1: No, ma andiamo nel 2126, proprio.
0: Vabbè,
1: fra 100 anni.
0: 126, dai, proprio fra 100 anni esatti.
1: 126 mi ricorda un po' una macchina.
0: Anche a me, sì.
1: 2126.
0: Beh, no, scusa, 2116.
1: Perché 2116? Fra cent'anni, 2126.
0: 126, giusto, hai
1: ragione.
0: Sì, no, hai ragione. Ho sbagliato i calcoli, sarebbero
1: 110 anni.
0: Non t'arrabbiare.
1: Allora, mi raccomando, 328 87 57 845, come vi immaginate il futuro fra 100 anni?

0: Sweet Pill con Sunblind su RBE 18 e 27. Tra poco, dopo la musica, ci sarà l'appuntamento con l'informazione di Popolare Network, ricordiamolo, e l'appuntamento anche col traffico di muoversi in Piemonte. Ma prima vi ricordiamo la domandina di questa seconda parte di puntata.
1: Allora, siccome abbiamo parlato di questa biblioteca che raccoglie libri, manoscritti di scrittori di oggi e li terrà lì chiusi e li aprirà soltanto fra 100 anni al pubblico, quindi ci sarà il modo di vedere nel futuro quello che hanno scritto, e noi vogliamo proprio chiedervi come vi vedete questo futuro, no Marta? Come ve lo vedete? Cosa ci sarà fra 100 anni, ecco, a parte la canzone di Ron,
0: giusto, bravo, sì.
1: Ecco, a parte
0: vorrei incontrarti fra 100 anni. Io quella canzone l'ho trovata sempre di un romantico pazzesco.
1: Vabbè, ma anche questa storia di questa biblioteca è romantica, sì, è romantica poetica. Allora, cosa vi immaginate di trovare fra 100 anni nel futuro? 328 87 57 8 4 5, un po' il pastrocchio che ho fatto. Marta, ridillo bene il numero, perché sennò come lo dico,
0: Massimo,
1: io, mamma mia,
0: sono i numeri della lotteria. Mamma non capisci, mia, devi giocare la schedina.
1: Dai,
0: no,
1: dillo tu.
0: Allora, 328 87 57 845.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. In Venezuela almeno 164 morti e decine di migliaia di dispersi nel terremoto che ha colpito il paese la notte scorsa. Si scava tra le macerie, ma nel paese mancano le comunicazioni ufficiali per gestire la crisi e non ci sono risorse per le operazioni di soccorso. Salvini si lura Donnarumma, il ministro dei trasporti impone le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi di servizi di questi anni, per i quali nel mirino era proprio la gestione di Salvini. E a Milano oggi un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari tra la stazione di Lambrate e quella di Milano Centrale. Lussemburgo, il vertice europeo sull'ambiente verso un ulteriore ribasso degli obiettivi climatici, mentre l'Europa frigge, temperature al suolo di 50 gradi. In Spagna una prima stima parla di oltre 200 morti correlate negli ultimi giorni. In Italia problemi nelle scuole, mentre ancora non è stato pubblicato il decreto su caldo e lavoro. Mattarella celebra l'Assemblea Costituente sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione. Una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo. Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 21 Torino-Piacenza alla barriera di Villanova d'Asti in direzione Torino. Segnaliamo poi che a causa di un incidente è chiusa la RD 900 proseguimento della statale 21 della Maddalena in località Rochelle. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino tra Casella e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Brugherio in direzione Freius. Infine per lavori si viaggia incolonnati sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Roncoscrive in direzione Milano. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 502 nel comune di Occhieppo Superiore. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: giù come aerei abbattuti.
1: Allora Marta, come ci vediamo questo futuro, mamma mia, fra 100 anni?
2: Fra 100 anni, Samu, io spero veramente di incontrarti, fra 100 anni,
1: veramente.
2: Promettimi questa cosa, tieni duro, fai una vita il più regolare e sana possibile, fai tutti i controlli del caso, insomma,
1: fra 100 anni.
2: Trova l'elisir di lunga vita, fai qualcosa, perché fra 100 anni voglio camminare per strada e salutarti.
1: Oh, va bene, va bene, anche tu, mi raccomando, perché
2: non è che
1: poi tutto,
2: fra 100 anni,
1: anche tu,
2: anche io me la devo vedere,
1: devi essere tosta,
2: ci devo mettere esatto.
1: Allora facciamoci una promessa a tutti quanti, anche voi radiospettatori, ascoltatori, che ci ritroviamo tutti fra 100 anni, magari ancora con RBE, che festeggerà a questo punto dal 1984, sono passati 42 anni, quindi 142 anni di successi. Oh, bene.
2: Noi speriamo di essere ancora qui a farmi ritorni.
1: Non capisco niente. Metti la dentiera. Metti la dentiera.
2: L'ho già messa. Ma se ne avevo più di caffè, non mi
1: piace. Vabbè, siamo a posto.
2: Vabbè.
1: Sarà tutta così la radio del futuro. Andiamo un po' a vedere qualche messaggino che è arrivato. Allora, intanto Mario ci dice: fra 100 anni ci vedo tutti con arti e pezzi del corpo bionici. E se rompiamo qualcosa, lo cambiamo in officine apposite.
2: Ammazza, delle auto siamo praticamente. Scusi,
1: ammazzate,
2: mi funziona
1: Mario.
2: Poco la marmitta. La marmitta cosa sarà?
1: Non voglio sapere dove è la marmitta, per favore. No, non voglio cambiare la marmitta. Vabbè, senti.
2: Vabbè, carina come visione. Poi
1: c'è Luisa che dice: è un po' pessimista, Luisa. Forse se si continua così, fra 100 anni torneremo a vivere nelle caverne. Ah, bene, ok, perfetto.
2: Vabbè, perché voglio dire.
1: Vabbè, non è male.
2: Non
1: altro, siamo al fresco.
2: Esatto.
1: Stiamo un po' più al fresco nelle caverne, tutto sommato. Un po' umidice.
2: Bisogna vedere un po' per l'osteoporosi come ce la caviamo. Però comunque non è male. La caverna potrebbe essere un luogo. Faranno caverna a prima vista.
1: Caverna a prima vista, sì.
2: Quale caverna scegli tra queste tre che vi facciamo vedere?
1: Allora, un trilocale caverna, un bilocale, oppure un attico in alto,
2: con
1: vista sul panorama.
2: Bellissimo, quella io voglio. Invece Fabio ci dice: la tendenza dei diciottenni è di non prendere la patente, quindi credo che ci saranno mezzi di spostamento diversi, meno auto sicuramente. Allora, innanzitutto non conoscevo, Fabio, per ignoranza mia, la tendenza dei diciottenni a non prendere la patente. Sarebbe bello ci fossero meno auto, sicuramente mezzi diversi, più ecologici e tutto quanto.
1: Ma intanto che ci siano meno auto, tutto sommato, è quasi
2: augurabile.
1: Esatto. Tutto sommato, anche perché sono talmente tante ormai che anche perché per famiglia ormai quante ce ne sono? Tre, quattro?
2: Ce ne sono, certo.
1: Certe volte c'è oltre a lui, lei, c'è anche il figlio e la figlia, hanno tutti la macchina, quattro macchine, certo, per quattro persone. Quindi è auspicabile che magari si riducano un po' le macchine, magari si riducano anche gli incidenti, l'inquinamento, insomma, soprattutto, se non ricordo male, Fabio, che tu ami andare in bicicletta, la speranza è che la bicicletta possa nel futuro diventare sempre qualcosa di più, no?
2: Assolutamente,
1: che ci siano tante strade che portino le biciclette in giro di qua e di
2: là.
1: Ecco.
2: Allora, noi ce lo auspichiamo e continuate a scriverci i vostri messaggini, cosa vi immaginate nel futuro, fra 100 anni, al 328 87 57 845. Tra poco invece ci ricolleghiamo con Francesco e Jacopo in diretta dal Festival Serre d'Estate di Rivalta.

0: E rieccoci qui in diretta con Francesco e Jacopo da Serre d'Estate a Rivalta, sempre più belli di prima, mi viene da dire. Ancora.
1: Sempre più belli di prima, sempre più belli di prima. Eccoli qua, facciamoli vedere. Mamma mia, quanto siete belli! Mamma mia!
2: Ma adesso siamo baciati dal sole.
3: Esatto.
2: Però se mi permettete, visto che ho imparato una cosa,
3: sì, gliel'ho insegnata io, diciamo.
2: L'ha insegnata lui, perché lui è quello che insegna i buoni. Vi faccio vedere, insomma, questo è il main stage della
4: lo stiamo inquadrando, tra l'altro abbiamo un paparazzo
0: davanti a noi.
2: Di Serre d'Estate, faccio anche delle foto, diciamo, no? Vieni qua Carlo, vieni qua.
4: Devi girare la fotocamera.
0: Anche guardate, lui ha riconosciuto la vostra bellezza.
2: Buongiorno a tutte e tutti.
3: Carlo Cassinis, organizzatore comunitario Filo d'Erba, che è qui con noi per raccontare questo inizio in grande spolvero della quinta edizione di Serre d'Estate.
2: Devi dire una cosa, come da tradizione, come dalla prima edizione, dici sempre una cosa all'inizio.
5: Qua felici e sudati e sudate di ripartire con questa quinta edizione. Wow. Per iniziare il primo incontro, la birra fresca ce l'abbiamo, la Proloco è lì che ha messo sull'acqua per la pasta di questa sera, insomma,
2: Carlo,
5: tutti gli ingredienti.
2: Una cosa però me la devi dire, diciamo, sì. Alla quinta edizione di Serre d'Estate lo facciamo proprio un bilancio.

0: allargata che non riguarda solo il Giro d'Erba. Il Giro d'Erba è una delle realtà che fanno parte di questo percorso, RBE è un'altra, quindi, come dire, siamo molto felici di nuovo di avervi qua in questa edizione, Binaria, la Proloco, tante realtà che, insomma, con cui camminiamo insieme non solo per il festival ma nel quotidiano, insomma, in questa cercare di questo fiore, questa un po' ricerca di un'alternativa a questo nostro mondo.
1: E siccome ci vogliono gesti di pace, io voglio bene a questo
2: mondo. Vabbè, ma c'è del tenero veramente bellissimo.
3: Fuori controllo.
0: Avere il coraggio dei gesti d'amore in un momento in cui si parla solo di guerra. Noi abbiamo appena chiuso un'intervista con Irene Doda, che è sul palco, che comincia adesso il suo intervento. Abbiamo parlato anche di guerra, no?
3: Abbiamo parlato di guerra,
0: battesimo del fuoco a...
3: No, è stato molto interessante, devo dire. Abbiamo parlato di guerre, di tecnofascismi, di miliardari e di triliardari anche.
0: Pensate, ragazzi, abbiamo i triliardari, lo sapevate che esistono?
2: Ma perché esistono i triliardari? Quindi uno...
3: sì, ma spero lo sappia. I titoli di tutti i giornali, tutti contenti di questa notizia.
4: E chi sono?
2: Chi sono? Quindi conviene sposare un triliardario più che un miliardario oggigiorno. Sì.
0: Conviene sposarlo e poi buttarlo giù dalla ruota.
2: Benissimo, sì. I consigli in amore di Francesco.
0: Esatto, dai baci ai consigli, esatto, pratici.
3: Sempre per la serie Francesco. Ricontrollo.
0: Comunque, grazie davvero intanto per questo doppio spazio, è stato veramente molto bello chiacchierare con voi. Ribadisco che adesso c'è il primo incontro, poi ci sarà ancora un appuntamento con Stefano Valenti, ci sarà la cena della Proloco, insomma, via Roma 9, Vivaio, il Filo d'Erba, sì. Qui vi aspetta, perché insomma c'è anche un po' d'aria, questo, oh, insomma, sì. Bisogna anche giornalisticamente bisogna
2: assolutamente anche questo. È una novità di questa quinta edizione, il filo d'aria che tira. Ma per le persone che potrebbero partecipare domani, perché magari molti non si sono organizzati per oggi, quindi domani invece che cosa accadrà? Molto velocemente, perché poi domani invece noi ci sentiremo in diretta sempre da Serre d'Estate, quindi ce lo potrete raccontare anche in diretta.
0: Certo, come sempre ci sono gli appuntamenti, ci sono le presentazioni di libri, ci sono i laboratori per i più piccoli con la comunità del filo educativo. E in ogni caso, diciamo che questo spazio dal primo pomeriggio si anima in maniera molto intensa, ma soprattutto però per chi fosse interessato esiste il sito di Binaria, binariagruppoabele.org, dove c'è il programma giorno per giorno con tutti gli appuntamenti, insomma, in ogni momento dal primo pomeriggio fino a sera inoltrata, insomma, come prendete bene qui a Serre d'Estate, insomma, come sempre ogni anno, però, insomma, vi suggeriamo di affacciarvi perché ne vale davvero la pena.
3: Sì, segnaliamo ancora che giusto per dire due titoli di libri, ci sarà Piero Cipriano che ha scritto La salute mentale e politica, quello che non vediamo della psichiatria e che ci riguarda tutti, e poi ancora ci sarà un incontro dibattito, però questo più avanti, con Benedetta Tobagi, democrazia e partecipazione.
0: Questo domani sera alle 9:30.
2: Domani sera. Allora Samuel ti saluta e ti mando un bacio.
4: Sì,
2: Samuel,
4: mando un bacione a tutte e due.
2: A tutti.
4: Anzi, però prima Jacopo l'hai lasciato un po' in disparte. Non gli hai dato un bacio anche a Jacopo, scusa,
0: No, ma perché come si dice a Bitonto, lui si gena.
2: Non vorremmo mai far genare nessuno.
4: Va bene.
0: Tra l'altro qua si anche si un po'. Questa è una stupidaggine.
2: Vabbè, grazie, domani mille. Vi aspettiamo, bacio compreso, però ragazzi.
4: Grazie. Grazie di tutto. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.

0: 18:56, beh, siamo arrivati al momento dei saluti della puntata di oggi di Mi Ritorno in Mente.
1: Allora, siccome abbiamo fatto dei viaggi nel futuro, siamo andati a oltre 100 anni da qui, no? Nel futuro, e c'è per esempio Luisa che ci aveva scritto prima, che ci diceva che tutto sommato lei il futuro non lo vede un granché bene, no? Perché probabilmente torneremo tutti nelle caverne. Allora Roberto ribatte e dice: ma fra 100 anni ci saranno caverne per tutti? Perché questa è una domanda importante, in effetti, perché non è che le caverne le troviamo da un po' ovunque. Potremmo comprarne una adesso per sicurezza, bisognerebbe portarsi avanti coi lavori. Sì, effettivamente sì. Poi ci dà anche un suggerimento, perché sulla rocca di Cavour c'è una grotta con vista panoramica sulla pianura. Bella, bella,
0: bella,
1: bella, bella, bella,
0: vabbè,
1: bella.
0: Caspita.
1: Diciamo un attico attico cavernoso.
0: Quanto viene una caverna al metro quadro? Volevo sapere.
1: E dipende da quanti metri quadri, soprattutto
0: no, al metro quadro quanto viene?
1: Ah,
0: al metro quadro,
1: non lo so, diciamo che
0: sotto i 1000?
1: No, le caverne sono rare, non è che ce ne sono tante.
0: Ma
1: quindi
0: calpestabili, perché i muri delle caverne sono spessi.
1: sono spessi. E poi vabbè, diciamo, secondo me viaggia tra i 2000 e 3000 euro al metro quadro.
0: Ammazza.
1: Ma sono costose, sì, sì.
0: Caspita.
1: Ma perché non le trovi? Guarda che tutti le vorranno. Dopo questa puntata radio, tutti quanti vorranno una caverna adesso, con giardino.
0: Certo, pensa poi una caverna
1: con terrazza.
0: Una caverna a Milano quanto costa, che già è rara trovarla, figurati.
1: La caverna a Milano, altro che 10.000 euro al metro quadro.
0: Ma anche di più,
1: anche
0: me.
1: Di più, figurati.
0: Vabbè, diventeremo degli immobiliaristi, dei cavernisti nel prossimo futuro, magari.
1: Dei cavernicoli,
0: più probabile, sì, forse.
1: Questo è probabile. Va bene, senti Marta, io dico, si è fatta una certa, come si dice,
0: certo.
1: E bisogna salutare. Saluta, saluta.
0: Salutiamo, ci rivediamo e risentiamo domani alla stessa ora, dalle 17 alle 19 su RB, e con Mi Ritorno in Mente. Buona serata e
1: ciao ciao
0: ciao.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo giovedì 25 di giugno la meditazione è curata dal pastore Giuseppe Ficara della Chiesa Valdese di Pinerolo. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola «Je suis dans la joie», «Sono immerso nella gioia». I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti. Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 15, versetto 7. Siate forti, non vi lasciate indebolire le braccia, perché la vostra opera avrà la sua ricompensa. E ancora dal Vangelo di Matteo, capitolo 25, versetto 21. Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore».
2: Siate forti, non vi lasciate indebolire le braccia. Queste parole che abbiamo ascoltato vengono rivolte a Re Asa in un momento decisivo della sua vita e della storia del popolo. Dopo anni di smarrimento e di infedeltà, il profeta Azaria incoraggia il re a proseguire il cammino di rinnovamento che ha intrapreso. E non è un invito al trionfalismo, al contrario. Riconosce che ci sono momenti in cui le braccia si abbassano, la stanchezza prende il sopravvento e si è tentati di pensare a che serve continuare. È un'esperienza che conosciamo bene anche noi. Ci sono persone che si spendono per la propria famiglia senza vedere risultati immediati, insegnanti che seminano senza sapere che cosa germoglierà, volontari che continuano a donare tempo ed energie, operatori sanitari, persone impegnate nella chiesa o nel sociale che a volte avvertono il peso della fatica e la sensazione che nulla cambi davvero. Non vi lasciate indebolire le braccia, perché la vostra opera avrà la sua ricompensa, abbiamo ascoltato. È un invito a non cedere alla stanchezza. La ricompensa non è il salario di una prestazione, ma il frutto di una fedeltà perseverante. È come dire: non scoraggiatevi. Ciò che state costruendo non è inutile. Sì, perché la fede non è uno scambio commerciale con Dio. Non facciamo il bene per ottenere un premio. Non amiamo il prossimo per accumulare meriti. Anche il Vangelo di Matteo ci mette davanti a una parola che potrebbe essere fraintesa. Nella parabola dei talenti, il padrone dice al servo: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Anche qui si potrebbe pensare a una ricompensa meritata. Eppure, il centro della parabola non è il premio, ma la fedeltà. «Sei stato fedele», dice il padrone. «Hai preso sul serio ciò che ti era stato affidato. Non hai sotterrato il dono ricevuto per paura o per rassegnazione». Sì, il filo rosso che unisce questi due testi dell'Antico e del Nuovo Testamento non è la ricompensa, ma la responsabilità gioiosa. La vita ci è affidata perché la abitiamo con gratitudine e coraggio. I doni che abbiamo ricevuto non servono per costruire il nostro prestigio, ma per essere messi al servizio degli altri. Viviamo in un tempo in cui è facile lasciar cadere le braccia. Le guerre che continuano a devastare popoli interi, le ingiustizie che sembrano ripetersi senza fine, il linguaggio aggressivo che invade il dibattito pubblico e il senso di potenza, di impotenza davanti ai problemi del mondo possono convincerci che ogni sforzo sia inutile. Ma il Vangelo ci invita a non sotterrare ciò che siamo. Non il nostro entusiasmo, non la nostra capacità di prenderci cura, non il desiderio di contribuire nel poco o nel molto a rendere il mondo un luogo più umano. La vera ricompensa allora non è un premio esterno, è la gioia di aver partecipato all'opera di Dio. E scoprire che la nostra vita non è passata invano e accorgersi che una parola di incoraggiamento, un gesto di attenzione, una presenza fedele hanno generato speranza, vita. E allora entra nella gioia del tuo Signore, ha senso. Forse è proprio questa la promessa, non quella di una vita senza fatica, ma la possibilità di attraversarla senza smettere di respirare a pieni polmoni, senza lasciar cadere le braccia, senza sotterrare i talenti ricevuti. Sì, perché il Dio della grazia non ci chiede di guadagnarci il suo amore, ci invita piuttosto a vivere dentro quell'amore con fedeltà e libertà. E questa, già ora, è una gioia che nessuno può toglierci. Amen.
3: Je suis dans la joie. La présence de Dieu.

0: RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. A causa di un incidente è chiusa la RD 900, proseguimento della statale 21 della Maddalena in Francia, in località Rochelle. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori questa sera sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina il tratto tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettore in direzione Gravellona Toce. Sempre sulla 26, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà anche il tratto tra Rona e Baveno in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Popolare Network.

In Venezuela almeno 164 morti e decine di migliaia di dispersi nel terremoto che ha colpito il paese la notte scorsa. Si continua a scavare tra le macerie. Ma nel paese mancano le comunicazioni ufficiali per gestire la crisi e non ci sono risorse per le operazioni di soccorso. Salvini si lura Donnarumma, il ministro dei trasporti impone le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi e di servizi di questi anni, per i quali nel mirino era proprio la gestione di Salvini. L'Europa frigge, temperature al suolo di 50 gradi. In Spagna una prima stima parla di oltre 200 morti correlate negli ultimi giorni. In Italia problemi nelle scuole e negli asili, a Milano rilevate temperature nelle aule fino a 36 gradi, mentre ancora non è stato pubblicato il decreto su caldo e lavoro. Mattarella celebra l'Assemblea Costituente sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione. Una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo.

0: 19:32 minuti. Buonasera, le notizie di Popolare Network. In Venezuela sono almeno 164 i morti e 1000 i feriti nel violento terremoto che ha colpito il paese la notte scorsa, ma un numero che è destinato a crescere visto che sarebbero più di 25.000 i dispersi. La città più colpita è La Guaira, dove la situazione viene descritta come apocalittica. Almeno un centinaio di edifici sono crollati. E anche nella capitale Caracas ci sono stati crolli e migliaia di persone si trovano in strada e nei parchi pubblici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha intanto dichiarato lo stato di emergenza. La situazione resta però difficilissima, sia per l'assenza di comunicazioni ufficiali sulla gestione della crisi, sia perché mancano le risorse per le operazioni di soccorso. A Caracas abbiamo raggiunto Clorinda Maiuri del Buono, che insegna all'Università Centrale del Venezuela.
1: È stato fortissimo, fortissimo. A La Guaira è stato peggio, un posto turistico, no? De spiaggia, e hanno morto centinaia di persone. Si vede nell'Instagram che ci sono persone sottoterra, stanno vivi, ma non lo possono cacciare perché ancora il governo non è arrivato. Qua non c'è personale, il personale che c'è non sa fare, non ci sono le macchinarie per rimuovere le scombro. Gli studenti sono usciti alla sera ai bombieri dell'università per portarli mangiare, acqua, perché non ce l'hanno. A Caracas non hanno potuto uscire perché la macchina dei bombieri aveva le ruote sgonfie. Il presidente Trump ha annunciato che mandavano l'aiuto e io credo che sono loro quelli che ci fanno l'aiuto.
0: Gli Stati Uniti sono quelli che possono fare la differenza, ma servirebbero anche proprio delle persone che vengano ad aiutare per le macerie.
1: La gente aiuta alla gente, così stiamo.
0: Intanto si moltiplicano le offerte di aiuto a livello internazionale. Il Vaticano ha già inviato 100.000 euro e gran parte dei paesi dell'America centrale e latina hanno detto di essere pronti a contribuire offrendo assistenza e squadre di soccorso, così come anche diversi stati europei, tra cui l'Italia. Come sentivate, gli Stati Uniti hanno detto che forniranno un sostegno ampio, rapido ed efficace al paese. Ma la situazione nel Venezuela, dall'arresto da parte di Washington dell'ex presidente Nicolás Maduro a gennaio scorso, è solo peggiorata. Il servizio.
2: Ci mancava il devastante terremoto a colpire il Venezuela, dove i più pensano che dopo il blitz del 3 gennaio scorso disposto da Donald Trump con la deportazione negli Stati Uniti del presidente Nicolás Maduro le cose siano migliorate. Al contrario, povertà e disperazione sono cresciute tanto che molti venezuelani vorrebbero lasciare il paese dopo i già 6-7 milioni che se ne erano andati prima. Delcy Rodriguez, la sua vice e successora, non è riuscita a risollevare le sorti del paese caraibico, visto che la Casa Bianca si è dedicata a investire pro domo sua solo nel miglioramento delle infrastrutture petrolifere. Dall'inizio dell'anno il Bolivar si è ulteriormente svalutato del 36% e in pochi riescono ad arrivare a fine mese. Solo qualche centinaio di detenuti politici liberati hanno beneficiato dell'intervento di Washington e ora le macerie. Dopo 126 anni dall'ultimo sisma, con la popolazione che stavolta attende aiuti veri dal tycoon gringo per farvi fronte. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
0: Salvini e Giorgetti si lurano Donnarumma. Il ministro dei trasporti e dell'economia hanno imposto le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi di servizi di questi anni. L'ultimo oggi, con un treno bloccato a Milano per 3 ore senza aria condizionata. Problemi per i quali nel mirino era finita proprio la gestione di Salvini, che oggi ha annunciato le dimissioni di Donnarumma persino prima che avesse tempo di comunicarle ai vertici del gruppo. Ascoltiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
3: Un manager cresciuto all'ombra della politica, di cui è stato alla fine capo espiatorio. Stefano Donnarumma, una carriera in Acea e per un solo mandato catapultato a Terna, era approdato alle Ferrovie dello Stato dopo aver tentato la scalata ai vertici dell'ENI, con i buoni auspici prima della Lega e poi di Fratelli d'Italia. Ma le Ferrovie dello Stato non sono un'azienda facile, peraltro chiamata a gestire ingenti investimenti dirottati dal governo Meloni con le revisioni del PNRR. Donnarumma non ha mai fatto mistero di ritenere gli sponsor politici indispensabili ma estremamente variabili. Quando era amministratore delegato di Acea era diventato il manager preferito dei pentastellati che hanno cercato di candidarlo al posto di Claudio Descalzi all'ENI e poi l'hanno indicato ai vertici di Terna, dove è stato amministratore delegato dal 2020 al 2023. Avendo ben compreso l'ascesa di Fratelli d'Italia, Donnarumma fu l'unico tra i manager di aziende pubbliche a intervenire alla convention programmatica del partito melomiano nell'aprile del 2022. Avendo sempre nel mirino Leni, ma riuscendo poi a conquistare la poltrona di amministratore delegato e direttore generale della Ferrovia dello Stato, dove è entrato in rotta di collisione soprattutto con il ministro Giorgetti, che non ha per nulla gradito il progetto di uno spin-off per gli investimenti nell'alta velocità con l'ingresso di fondi esteri.
0: Oggi ad Antibes c'è stato il primo vertice, il primo bilaterale ufficiale tra Meloni e Macron di questa legislatura. Meloni ha minimizzato le divisioni passate con il presidente francese e ha di nuovo smentito l'uso da parte degli aerei americani delle basi italiane per operazioni di guerra legate all'Iran. Ma la sponda di Parigi ora le serve disperatamente dopo che Trump l'ha messa all'angolo coi ripetuti recenti attacchi. Sul vertice il servizio da Parigi.
4: Abbondanza di sorrisi e abbracci all'arrivo di Giorgia Meloni ad Antibes, ricevuta dal presidente francese per questo primo vertice bilaterale tra i due, a sancire la fine del grande freddo tra Parigi e Roma che era seguito all'arrivo della leader nazionale identitaria a Palazzo Chigi. La distanza, o piuttosto l'opposizione ideologica frontale, resta come sfondo politico, ma sul davanti della scena sono ormai il dialogo, la cooperazione, gli interessi e gli obiettivi comuni ad essere privilegiati e valorizzati, tanto più che seppur differenti sui principi, come il diritto del suolo, su un tema centrale come l'immigrazione, le pratiche sono sempre più compatibili, per non dire omogenee, con obiettivi comuni di riduzione e regolazione sempre più coatta dei flussi migratori. E se Emmanuel Macron, senza troppo dirlo, si melonizza sull'immigrazione, Giorgia Meloni si è massicciamente macronizzata in economia, con l'agenda Draghi e soprattutto in politica internazionale, col sostegno chiaro all'Ucraina, il contributo affermato ai programmi di difesa comune europea o ancora le convergenze sulla crisi in Medio Oriente, in particolare sul Libano. Dopo la presa di distanza della premier italiana da un'amministrazione Trump sempre meno affidabile. Allora, tra programmi militari comuni come il sistema di difesa antimissile già soprannominato il Patriot europeo e joint venture per il polo satellitare comunitario, Italia e Francia si ritrovano, secondo le parole di Macron, come partner naturali e indispensabili. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Stamattina Mattarella ha tenuto un discorso in Parlamento davanti ai deputati e senatori riuniti per l'ottantesimo anniversario dell'inizio dei lavori della Costituente, sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione, una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo, rivolta ai revisionisti e ai negazionisti della destra attualmente al potere. Da Roma Anna Bredice.
5: Già nel primo discorso della Consulta nata nel 45 si fece appello alla memoria dei martiri assassinati dal fascismo, Matteotti, Amendola, Gramsci tra questi. È uno dei passaggi del discorso di oggi di Mattarella nell'anniversario dell'insediamento dell'Assemblea Costituente, un passaggio accompagnato dagli applausi dei deputati dell'opposizione in piedi nell'aula piena di parlamentari e giovani. Gli altri, quelli della maggioranza, solo dopo qualche secondo si sono alzati applaudendo. Gli otto di Vannacci non si sono neanche fatti vedere. Il discorso del capo dello Stato ha ristabilito quella verità che spesso a destra viene negata, che la parola antifascista non sia scritta nella Costituzione. Nella carta costituzionale nata dal lavoro, dall'impegno di chi fece la resistenza, c'è un'intera matrice antifascista. È il motore che ha portato a quegli articoli che definiscono i diritti, per la prima volta anche sociali, della persona. Concludendo il discorso, Mattarella ha citato Saragat: fate che la Repubblica abbia un volto umano, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Il discorso di oggi celebra le radici dell'assemblea che ha ridato la dignità all'Italia dopo gli anni del fascismo e la fuga del re, ma parla anche al presente, perché la Costituzione è viva e fu scritta guardando al futuro per poterla preservare nei decenni e soprattutto oggi. Linea allo studio.
0: Temperature al suolo di 50 gradi. L'Europa resterà sotto la cupola dell'anticiclone africano almeno fino a fine mese, col picco previsto tra domenica e lunedì. Ogni giorno che passa si toccano nuovi record di temperature. In Germania sono stati superati i 40 gradi, ci sono state migliaia di scuole chiuse in Francia, in Gran Bretagna imposte restrizioni sull'uso dell'acqua, in Spagna uno studio della piattaforma che monitora i decessi ha collegato almeno 212 morti all'ondata di caldo. Oggi in Italia sono 17 su 27 le città col bollino rosso e domani saranno 18. Il governo non ha però ancora pubblicato le norme sulla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori. Secondo uno studio CGIL Greenpeace, nei prossimi giorni almeno 1,5 milioni di lavoratori saranno a rischio. La situazione è drammatica nelle carceri e a Milano sono state rilevate temperature nelle aule degli asili fino a 36 gradi. Presidi, professori e studenti denunciano malori nelle scuole dove si stanno svolgendo gli esami di maturità e dove solo il 7% degli istituti ha impianti di climatizzazione. Grazie a Maria Pistorino e della CGL Scuola.
6: La situazione è estremamente grave. Effettivamente, come FLC CGL, ieri abbiamo lanciato un allarme che guarda 360 gradi. Vorrei ricordare che tra lo scritto e l'orale le commissioni procedono alla correzione degli scritti. Noi abbiamo avuto casi di scuole in cui le commissioni erano chiuse in una stanza giustamente per la verifica della correzione dei compiti e un vicepreside è uscito da scuola, andate a comprare i ventilatori giganti. Abbiamo avuto segnalazioni specifiche a Milano, in Emilia Romagna, Parma e anche nella capitale, proprio di malori dei bambini, e questo è davvero inaccettabile perché siamo nella fascia tra i 3 e i 5 anni. Non c'è una risposta, neanche una mappatura da parte del Ministero. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione, di segnalazione, di investimenti, di eventuale temporanea chiusura.
0: Sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 57 anni è morto a Genova, travolto da un pannello in un'azienda meccanica. Aveva 43 anni l'operaio morto a Casina dei Pecchi, in provincia di Milano. I colleghi lo hanno visto crollare durante i lavori edili. Non è chiaro se sia rimasto folgorato o colpito da un malore per il caldo. E proprio al caldo sarebbe dovuto invece il malore che ha colpito un operaio di 58 anni morto a Castelfranco Veneto durante lavori di manutenzione idrica. E la FIOM minaccia di interrompere le trattative con Electrolux dopo il primo dei 4 incontri concordati con azienda e ministero. Così non si può andare avanti, dall'azienda non c'è stata alcuna apertura sui 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi, scrive la FIOM, che per proseguire chiede l'impegno a garantire la continuità produttiva e l'occupazione, che il governo faccia sentire il suo peso. Proprio il Ministero dell'Industria intanto si registra un nuovo fallimento. Dopo oltre 11 ore di confronto non è stato raggiunto l'accordo sulla crisi del gruppo d'arredamento Natuzzi. Azienda e Ministero hanno la stessa posizione e attribuiscono la colpa alla presunta intransigenza dei sindacati, che però hanno ben altra versione. Per la filea CGL, Natuzzi non avrebbe fatto passi indietro sulla delocalizzazione in Romania del 50% della produzione italiana, con la chiusura di 3 stabilimenti su 5, tutti in provincia di Bari. Ha trascorso la notte nel carcere di Lucca Piero Moriconi, il 63enne che ieri a Camaiore ha ucciso la moglie Katie Andrion e il figlio Mirko Moriconi, di 24 anni. Le prime indagini hanno confermato quanto emerso subito dopo il duplice omicidio, cioè che Piero Moriconi non accettava l'omosessualità del figlio, sostenuto invece dalla madre. Mirko si era rivolto anche al consultorio transgenere di Viareggio e a confermarlo è stata la responsabile della struttura. Nelle famiglie è ancora difficile accettare la sessualità e l'identità di un figlio. Ne abbiamo parlato con Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi, che a Milano gestisce 6 case arcobaleno dove trovano rifugio giovani persone LGBTQIA+ discriminate.
7: Notizie come questa hanno lasciato me e tutte le persone con cui lavoro sgomenti. Non ci sembrava possibile che un padre potesse arrivare a compiere un gesto estremo verso suo figlio. Sicuramente poi la magistratura appunto farà tutte le indagini per capire e approfondire l'accaduto, ma è una notizia che ci ha lasciato insomma nello sconforto, come nello sconforto peraltro ogni giorno ci troviamo quando accogliamo ragazzi e ragazze che vengono ripudiati, rigettati o che subiscono violenze all'interno del loro nucleo familiare per l'orientamento sessuale, l'identità di genere e molto spesso per il percorso di affermazione di genere. Insomma, parlo delle persone trans. Dal 2019 sono passati 60 ragazzi e ragazze nelle nostre case arcobaleno. Ci tocca raccogliere i cocci di quello che resta di un ragazzo e di una ragazza, perché sono tendenzialmente giovani tra i 18 e i 24 anni, quindi cocci di una persona che si sente rifiutata della famiglia, che è il luogo dove uno dovrebbe sentirsi diciamo più a suo agio nel trovare la sua identità.
0: Le notizie di Popolare Network tornano alle 22:30, redazione al Massimo Alberti, Matteo Lefons e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. A causa di un incidente è chiusa la RD 900, proseguimento della statale 21 della Maddalena in Francia e in località Rochelle. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole, Borbera e Roncoscrivia in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori questa sera sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina il tratto tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Vettore in direzione Gravellona Toce. Sempre sulla 26, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà anche il tratto tra Rona e Baveno in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: se tu vedessi me.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Pride on Air. Voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Un programma a cura del coordinamento Torino Pride. Ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
2: Buonasera e bentornata a Pride on Air. Pride on Air è il programma del coordinamento Torino Pride in collaborazione con RBE. Sono qui con Mog.
3: Salve, salve.
2: E con Darianna in regia. Stiamo facendo un po' il giro delle interviste in questo periodo, no? Anche per conoscerci un po' di più, ma soprattutto perché ogni persona porta delle sue specificità, delle sue storie che possono essere interessanti per imparare a conoscere meglio la comunità LGBTQIA+. E poi in realtà vedrete che in estate ci sarà un po' un twist negli argomenti, sempre comunque avranno a che fare con la nostra comunità, ma completiamo un po' questo giro di interviste, ne faremo ancora una o due. Oggi ho il piacere di essere io a torturare il nostro caro Mog con un'intervista sulla sua vita, visto che la volta scorsa ha fatto lui l'intervista a me e quindi mi devo vendicare. Questa volta la playlist te tocca a te, caro mio, lo so, ormai
3: vi sorprenderò.
2: Speriamo, perché dopo tutte queste puntate sarà difficile. Ho fatto la 19ª puntata, quindi abbiamo già fatto tantissime playlist, ma io confido perché so che tu sei un appassionato di musica varia ed eventuale. E quindi ci vediamo tra poco con la nostra fantastica tortura per Vogue.
3: A prestissimo.

0: come preannunciato, oggi si mette un po' sotto torchio il nostro caro Mog. E quindi, caro Mog, sarà un po' per chi si ricorda quelle fantastiche domande. Si faccia una domanda, si dia una risposta, se la smentisca, queste cose così. Ma cominciamo con una domanda semplice. Chi è Mog?
1: Chi è Mog? Mog è tante cose, spesso contraddittorie. È un progetto nato nel 1991, progetto un po' bislacco perché fin dal principio, dalla sua origine un po' bosniaca, un po' italiana, cresciuto in una famiglia siciliana, emigrata, insomma un progetto altisonante, colorato, vivace. Però sì, chi è Mog? Sono stato un bambino, come dire, spesso irrequieto, che si è fatto tante domande, anche perché a livello sociale venivo considerato una bambina, e questo fin dall'inizio mi ha messo molto sotto pressione perché non combaciavo con nessuna aspettativa. Soprattutto al mare, il mare fin da subito è stato problematico perché volevo mettermi solo dei costumi che erano da maschi, socializzati come maschi. Quindi ho avuto un inizio bello ruspante, bello vivace. Sono una persona che è nata e cresciuta a Roma, quindi oggi sono a Torino, sono emigrato alla fine anch'io. Ho due lauree che mi hanno portato a non avere un lavoro serio, come molti della mia generazione. Ho vissuto in Francia, sono una persona pansessuale e faccio tantissimo attivismo con questa qua. Adoro i gatti e se fosse per me passerei le mie giornate solo a leggere fantasy e fantascienza. E mangiare cioccolata.
0: Dai, ci sta. Un po' di pan di via?
1: Anche.
0: Ecco, visto che parliamo di fantasy e fantascienza. Ma giusto perché magari non tutte le persone all'ascolto lo sanno, cosa vuol dire pansessuale?
1: Pansessuale per me significa che la mia attrazione sessuale romantica non è, come dire, dedita a un semplice o un solo genere o a più generi, ma essendo anche una persona, come dire, molto che sente delle affinità elettive, un po' alla Goethe, scusate il riferimento, ma appunto ho una laurea in filosofia, quindi come potete vedere, potete immaginare il mio stipendio mensile.
0: Potete immaginare quanto divertente lavorare insieme.
1: Vabbè, no comment. però sento queste affinità, queste intimità molto forti, per cui a me interessa moltissimo la persona e poi quello che ha nelle mutande o come si identifica è molto secondario, cioè quasi non me ne frega niente.
0: Quindi possiamo dire che in generale le persone pansessuali sono quelle persone che sono attratte dalle altre persone indipendentemente sia dal sesso assegnato alla nascita sia dal genere che si riconoscono.
1: Dai, sì, possiamo dire così.
0: Dai.
1: È perché appena la Pischella è appena tornata da Roma. Scusate, sono romano, quindi ogni tanto comunque...
0: Vabbè, adesso torniamo dopo la prossima canzone.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: sono altro che l'uso.
1: Visto che citavi il mio viaggio a Roma, mentre ero lì, sono andata questo weekend per il Pride, parlando con delle persone, ognuna si faceva un po' il conto dei propri coming out, no? Perché comunque io ne ho fatti veramente tantissimi, cioè io qualunque cosa, qualunque mia caratteristica non rispettava le aspettative dei miei genitori, e quindi mi toccava fare un coming out ogni volta che respiravo, sostanzialmente. E quindi ti faccio questa domanda: quanti coming out hai fatto nella tua vita, Mog?
2: Allora, questo è un prolungamento del chi è Mog. Mog è anche una persona che ha fatto tanti coming out. Poi, per chi ci ascolta sa che, come Chiara, anche io sono una persona trans. Però magari non è la prima cosa a cui penso, sono sincero. Cioè, penso che la mia vita sia fatta di tante altre cose, ma ci arriveremo. Allora, il primo coming out, lesbica. Fate la ola. Ok, lesbica, 15 anni, dai. E con il mio migliore amico Tommaso, che saluto, grande sostegno della mia adolescenza e della mia vita. E detto questo, poi bisessuale, perché qualche domanda me la stavo facendo. Poi però non era neanche quello, o non era tutto quello. E quindi il grande coming out è stato da persona trans, è stato il più difficile perché... Vabbè, la figlia lesbica, vabbè, ce la teniamo. La figlia bisessuale, speranza, magari si riconverte.
1: Ai miei avrebbe fatto fatto confusione, non speranza.
2: C'era questa cosa, dai. Il trans è stato il colpo di grazia, cioè non si ritorna indietro da questa cosa. Devo dire che... Ad esempio, con i miei genitori non ho fatto il coming out di essere una persona pansessuale, perché lì sarebbe troppo. Cioè, soprattutto per mia madre.
1: Salutiamo i genitori di Monk che ci guardano.
2: Voglio bene, però, insomma, vi devo anche un po' proteggere a volte. E detto questo, scherzi a parte, però è vero, cioè, nel senso, questo di essere una persona pansessuale e non binary. Sono dei coming out che ho fatto con le persone a me più vicine, con tutte le persone che mi conoscono a Torino, ma non con la mia famiglia d'origine. Questo no, perché non penso capirebbero, o comunque farebbero che...
1: In che senso? Cioè, prima ci hai detto che eri lesbica, poi ci hai detto che eri bisessuale, poi, se non ho capito male l'ordine, ci hai detto che eri trans, e adesso viene fuori pure che sei pansessuale e non binary. Ma allora, che
2: Esatto.
1: l'hai fatta a fare la transizione?
2: Ecco, eccola là la domanda. L'ho fatta perché era il senso che volevo dare alla mia persona, perché poi l'essere, almeno per me, una persona trans, vedi che sto andando avanti sulla tua scaletta, mi sa, Chiara. Mi sto auto-intervistando. Del resto sono anche una persona tendente all'anarchico, quindi ci sta. Per me, l'essere una persona trans è soprattutto il darsi un significato che è esperienziale, che è politico, che è culturale, che è sensoriale anche, no? Quindi. Perché poi trans, l'abbiamo detto nelle puntate precedenti, cioè è una definizione che può essere riempita non in modo standardizzato, non in modo fisso, ma è qualcosa che si evolve nel tempo, che è flessibile e che, ribadisco, è profondamente esperienziale. Perché possiamo leggere tutti i libri che vogliamo, possiamo fare tantissimi workshop sulla decostruzione del nostro corpo, su autocoscienza e tutto, però è veramente qualcosa di molto intimo. Quindi io ho fatto questo percorso perché il mio senso non si affacciava, non si auto definiva, non si identificava con il sistema binario, questo possiamo dirlo, quindi uomo-donna. Mi ci è voluto un po' per capirlo, per cui all'inizio io pensavo di voler essere un ragazzo, ma è una cosa assolutamente, cioè, come dire, un processo di significazione, se vogliamo utilizzare un termine un po' di semiotica, ma non voglio entrare troppo nei meandri, però un vissuto, ecco, più un vissuto che ti fa vedere anche un po' da fuori, quindi
1: che ti corrisponde un po' di più.
2: Sì, è un vissuto che mi corrisponde e che però è sempre un elaborare, perché parliamoci chiaro, cioè io assumo gli ormoni, però poi non sai mai come reagirai agli ormoni, cioè puoi immaginartelo, ma poi la realtà è diversa.
1: E di questo parleremo dopo, perché è un altro fantastico viaggio della nostra fantastica creatura.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
0: Pride on Air.
2: Mi ha colpito molto quello che hai detto sul fatto di trovarci alle volte a difendere i nostri genitori, che è sicuramente difficile, perché magari noi facciamo, ci scopriamo e capiamo chi siamo anche molte volte in un'età molto giovane, non soltanto come per esempio abbiamo visto Margherita, Anna, anche Niki, che l'hanno capito, si sono capite che erano già molto più grandi. Egiziana era un po' più giovincella, però comunque in una età in cui in qualche modo forse era più facile cavarsela rispetto a me, che avevo 4 anni, e era difficile, è stato sempre molto difficile per me riuscire a mantenere un equilibrio tra fare una scoperta di chi sono io ma non avere la possibilità di parlarne con le persone che in realtà vivevano a casa con me, che erano i miei genitori. Però è vero che alle volte anche io ho sentito questa urgenza di proteggere, per cui nonostante io già fossi a conoscenza della mia identità molto piccola, i miei coming out li ho fatti tutti da più che adulta. La tua storia non è stata proprio così, perché hai fatto coming out come persona lesbica comunque che eri ancora adolescente, e poi hai fatto tutte le altre scoperte, e ti sei accettato e hai fatto un lavoro importante per somigliare sempre di più all'idea che hai di te stesso. E in questa ottica di trasformazione già prima ce l'hai anticipato, ma mi piacerebbe che approfondissi ulteriormente che cosa vuol dire per te essere una persona trans, cioè proprio nel tuo quotidiano, nella tua vita, nelle tue relazioni, se ti va, ovviamente, dici quello che ti va di dirci.
3: Ma allora, se vogliamo approfondire questo mio esperienza e questo mio sentire, è stato qualcosa che da una parte è profondamente intimo, che soprattutto i primi anni, dopo l'adolescenza, avevo un malessere tale che era poi anche ingigantito, anche esasperato, mi verrebbe da dire, perché non sapevo nominare questo malessere. E il fatto di non poter nominare una cosa la, come dire, drammatizza ancora di più, perché non riesci a orientarti, non riesci a strutturare, non riesci a trovare, tra molte virgolette, soluzioni, e fai anche difficoltà a chiedere aiuto. Pensi che sei pigro, che sei sbagliato tu. Per anni la chiamavo semplicemente depressione maggiore. Però non era quello. Nel momento in cui ho fatto un incontro importante nella mia vita a circa 21 anni con un ragazzo trans, ho potuto dare un nome, e lì, diciamo, la mia vita piano piano, perché ci sono voluti comunque molti altri anni, ma almeno potevo darmi un orizzonte. Quindi per me essere trans è partito da qualcosa di molto aggrovigliato, come un filo di lana pieno di nodi, di nodini, e piano piano, anche grazie alla mia psicoterapia, prima al CDGEM, ma soprattutto poi attualmente con diciamo la persona che mi sta seguendo, sono riuscito un po' a dipanare, a trovare nuovi sensi, a nuovi mie visioni, no, della cosa, perché ero meno in sofferenza. Perché il punto è questo, è che quando uno ha tanta sofferenza, in realtà vivere questa sofferenza prende tantissime energie. Cioè, uno dei motivi, e qui magari ne parleremo anche dopo, per cui anche l'accesso al lavoro, alla casa, a una quotidianità più strutturata, degli obiettivi, per molte persone trans è complesso, è proprio perché vivere con tanta pressione addosso ti consuma tantissime energie a 360 gradi. Nel momento in cui si è abbassata questa cosa, che è stato molto graduale, io oggi posso dire che il mio essere trans è soprattutto politico. E questa cosa io adesso ignorerò Darianna, perché continuerò a parlare nonostante mi abbia dato il scusate, mi ribello, è politico il mio essere trans. No, è soprattutto un'esperienza politica il mio essere trans oggi, per la società in cui viviamo, perché oggi sono un attivista e ogni giorno al lavoro, nelle associazioni che frequento, vedo tutta una serie di costrizioni, di discriminazioni, di veramente violazioni alla persona, alla crescita della persona, che sia cis o trans, ma soprattutto le persone trans, tali per cui sono in prima linea. Quindi non è semplicemente un mio sentire o essere una persona trans, ma anche un rivendicarlo. Sono stato chiaro?

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: Pride on Air.
12: Quello che hai detto sul tuo essere trans oggi, cioè sul fatto che sia anche un modo politico di essere, di vivere, una esternazione, diciamo, della tua esperienza e un portato politico, mi fa venire in mente la filosofia queer, no? Cioè il fatto di essere consapevoli di che cosa, dove sono i margini, dove è il centro della società, per esempio, e di decidere di vivere e di abitare il margine. E questa è una cosa che anche io ho realizzato da persona adulta, perché comunque siamo cresciute tutte, immagino, con degli standard che, anche se non ci venivano imposti dalla nostra famiglia, però sono quelli della società, delle pubblicità, della TV, eccetera. E quindi se adesso che siamo persone adulte possiamo decidere di vivere il margine, anche se sappiamo di avere privilegi rispetto a chi il margine invece lo subisce e basta, mi domando com'era per te, mi domando e ti domando, com'era per te invece in adolescenza? Cioè quando hai iniziato a capire, come hai vissuto, per citare Fumetti Brutti, la tua adolescenza trans?
13: La mia adolescenza trans non esisteva perché ancora non riuscivo a nominarmi. E quindi, siccome non mi nominavo, in qualche modo esistevo, ma esistevo come uno zombie, cioè una sorta di adolescente zombie. E non è che scherzo tanto, perché pesavo 42 kg, avevo tutta una serie di disturbi, insomma, importanti, vi evito i dettagli, però insomma sono arrivato quasi a non uscire più di casa. E non andavo al mare mai, mi mettevo dei maglioni che erano 4 volte più di me e non avevo amici e non so, leggevo fumetti e basta, questa era stata la mia vita. Il mio migliore amico era un gatto che si chiamava Rolly e niente, quindi potete un pochino immaginare questa cosa. E però cioè, se io adesso da attivista mi rapporto a molte persone, adolescenti trans, vedo proprio che c'è una sorta di terra nuova. Non dico che sia più facile oggi perché non lo è, però oggi in alcune aree territoriali, perché c'è, bisogna anche dire questo, ok? Perché le aree interne, italiane, ma non solo italiane, è più complesso trovare servizi, punti di ascolto, di confronto e via discorrendo. Quindi tendenzialmente in città cittadine oggi ci si può nominare e questo secondo me è un passo fondamentale che uno può dire, e qui diciamo concludo un po', vabbè, ma Piero, ok, sì, ti puoi nominare e allora cosa cambia? Il punto è che noi comunque siamo mammiferi, siamo persone che fin da piccolissime per crescere, per imparare, hanno bisogno di definirsi. Cioè se io parlo, non so, penso pomodoro, questa parola mi richiama subito un frutto, perché in realtà pomodoro è un frutto specifico. Poi può essere giallo, rosso, verde, ma è quella roba là. e noi c'è cioè, proprio un tratto della nostra, come dire,
12: del
13: natura,
12: nostro essere umani.
13: Sì, del nostro essere umani. Quindi il sentire dei sentimenti molto potenti, contraddittori, e non poterli nominare, definire, è qualcosa che a livello mentale danneggia tantissimo.
12: Sì, poi io trovo che ci sia anche molta più rappresentazione oggi, perché quando eravamo giovani noi, quelle rarissime volte in cui si vedevano nei mass media persone trans erano esclusivamente donne trans, esclusivamente super rifatte, super siliconate per avere un passing alto, che va benissimo se è quello che si sente di fare, ma all'epoca spesso era invece una, l'unico modo per essere trans, non c'erano altri riferimenti, non c'erano altre modalità, e quindi secondo me un po' aiuta, per quanto non sia facile neanche oggi, però aiuta il fatto di sapere che ci sono più possibilità, che ognuno può essere trans a modo proprio, e che si sa anche, questo è assolutamente vero, rinforzo quello che dicevi tu, che mentre una volta noi non avevamo dei riferimenti, magari non avevamo delle associazioni a cui rivolgerci, non avevamo i social, non avevamo nessuno con cui parlarne, adesso, anche se magari le prime volte, se siamo molto giovani, dobbiamo farlo di nascosto dai genitori, se non ci abbiamo un buon rapporto, insomma, in qualche modo delle modalità di confronto quantomeno si possono trovare, e questo è già una cosa molto importante. Quando si parla di adolescenza trans o infanzia trans, spesso ci sentiamo dire che le persone piccole trans non dovrebbero avere nessun accesso ai farmaci o a nessun tipo di informazione per sviluppare la propria identità, e quello che tu ci hai portato oggi ci fa vedere anche quanto questo poi sia una sofferenza per quella persona. Io non sono sicura che il prossimo spezzone sarà più leggero di questo, ma ci proviamo.
13: Sì, e io voglio però aggiungere che Chiara ha detto quando eravamo giovani, io sono giovanissima.

0: Mi dispiace, ma questo spezzone non sarà più allegro del precedente. Vediamo come se la cava Mog. Accennavo prima, per esempio, al fatto che le persone piccole, le persone adolescenti trans, a volte non trovano appoggio dalla famiglia, o anche quando trovano appoggio dalla famiglia, non trovano appoggio dalla società. Però è anche vero che se trovi appoggio nella famiglia è anche meno un po' meno pesante il tuo percorso all'interno della società, perché sappiamo che se abbiamo una famiglia sostenente, comunque quando torniamo a casa abbiamo un posto che per noi è accogliente, mentre tante altre persone LGBTQIA+, in particolare parliamo di questo perché è quello che conosciamo meglio, avendo attraversato questa cosa, anche quando tornano a casa non trovano una casa. Com'è stata la tua esperienza?
1: La mia esperienza. Allora, non c'è nessun, come dire, fenomeno di vittimismo in questo, perché io non rinnego niente e oggi, sono contento di essere cresciuto nella famiglia, in cui sono cresciuto. Fatto sta che, è stato un punto di, diciamo, partenza complesso, in quanto il rapporto con mia madre è stato ed è tuttora molto verticale, nel senso che mi sono forse più io occupato di lei o del fatto che ha avuto, insomma, anche lei molti lutti, molti dolori, e quindi in casa c'era sempre questa regola che non bisognava turbare mamma. E quindi io ho sentito più di far da genitore a mia mamma che il contrario. Questa cosa ha fatto, per la mia esperienza, sì che me la sono tanto cavata da solo, ma proprio tanto, fin dai, penso, 14-15 anni in poi. Bene, per il fatto che, come dire, sono sempre stato molto più, come dire, come si dice quando sei più a tuo agio a prenderti alcune responsabilità, ad andartene via di casa, a fare queste robe, meno, come dire, dipendente dai miei genitori, però con un grande, in realtà, insicurezza profonda, per cui penso a quanto mi sono trattenuto per non fargli capire il mio orientamento sessuale. Penso a quanto per anni, cioè non qualche mese, ma anni, io parlo di 7 anni, non gli ho detto di essere una persona trans e ho rimandato di anno in anno la terapia e il contattare un centro specializzato perché avevo paura di ucciderla tendenzialmente. E quindi io, appena mi sono laureato, io mi ricordo, mi sono laureato, ho finito i miei studi nel 2017 a dicembre. Io, i primi di febbraio, stavo già a Torino, cioè appena ho trovato un'occasione me ne sono andato e non sono più tornato. E ormai si parla di
0: 9 anni fa,
1: otto anni, quasi,
0: 17, 20.
1: quasi, sì, tra una cosa e l'altra, sì. E anche insicurezza sul fatto che non mi sono sentito tanto supportato in alcune scelte della mia vita. Perché poi, e io questa cosa lo dico molto chiaramente, cioè, non è solo fare coming out come persona trans, come persona non binary, ma è proprio il non poter sentire tanto di poter contare su un genitore. Perché poi anche, non so, cosa fare della mia vita in generale, che lavoro fare, che formazione fare. Diciamo che io ho avuto questi genitori un po' lontani in generale, cioè sì, lontani, lontani è il termine più chiaro, molto presi dai loro problemi, che sicuramente c'erano. E quindi io ho fatto tanta università della strada. E questo ha fatto sì che, ho fatto un sacco di cazzate. Cioè, io ho 35 anni, ho cambiato almeno 10 lavori. Ho fatto lavori proprio che non c'entravo nulla, in nero, mal pagati, per iniziare la mia terapia. Lavoravo in un rifugio e pulivo i bagni e mungevo le capre in Val Susa. Ho fatto questo per tutta un'estate e mettere da parte la cifra che mi avrebbe consentito di fare la psicoterapia privata, perché al CDGEN c'era una lista troppo lunga, diciamolo. E tutto questo, i miei genitori non sapevano nulla di tutto questo, quindi il rapporto con la mia famiglia è stato molto conflittuale, nutrito da un senso di colpa dilaniante e di odio, di rancore perché avrei voluto dei genitori diversi per un periodo molto lungo. E poi ma io continuerò a ignorarti, Darianna, mi dispiace. E poi è successo qualcosa di molto importante, che è collegato a quanto detto fino a poco fa. Nel momento in cui la mia sofferenza si è abbassata e mi sono costruito io più come persona, ma in un senso veramente empowerment, mi verrebbe da utilizzare questo termine. Cioè, ho iniziato a fare attivismo, ho iniziato a conoscere le persone con cui facevo attivismo, ho iniziato ad avere delle chance lavorative che corrispondevano di più ai miei interessi, e questa quindi sofferenza si è abbassata. Ho imparato a guardare i miei genitori come persone, e che sono persone, cioè, quindi sbagliano, hanno fatto quello che potevano e in realtà mi hanno dato comunque tantissimo, perché se oggi poi io riesco a fare l'attivista, riesco a lavorare nel sociale, è perché io sono cresciuto con due genitori, mia madre è un'infermiera pediatrica, mio padre lavora nell'ambito del diritto, sono persone molto sociali, sono persone che hanno un senso della giustizia e della perseveranza molto forte. In realtà mi hanno dato tantissimo, cioè, se penso a mia madre, a tutte le volte che mi portava al lavoro da lei, che mi ha fatto stare anche a contatto con la sofferenza degli altri, con la diversità, cioè, sono persone che veramente mi hanno voluto molto bene, mi vogliono molto bene a loro modo, come io voglio bene a loro a mio modo, però è stato un percorso lungo.
0: E li salutiamo.

0: ci sono tanti tipi di affermazione di genere, i percorsi di affermazione di genere, quante sono le persone trans. Lo accennavamo prima, c'è chi sceglie di fare un percorso di terapia ormonale, c'è chi invece preferisce di no, c'è chi chiede che vengano utilizzati dei pronomi diversi da quelli che sono stati assegnati alla nascita, e quindi sono tante esperienze diverse. Ti vorrei chiedere se ti va di raccontarci più o meno quali sono i passaggi di un'affermazione di genere simile a quella che hai fatto tu, ma anche quali erano le tue aspettative e che cosa poi invece è successo in realtà.
1: Oh, meno male, le creature fantastiche, perché alla fine le persone trans sono delle creature fantastiche. Allora, io ho fatto un percorso che viene definito medicalizzato. Per chi sente di voler fare un percorso simile al mio, di solito si passa presso una struttura pubblica. Ce ne sono diverse in Italia, c'è il SciFip a Roma, ci sta il CDGM a Torino, ci sta il MIT, vabbè, Sant'Orsola a Bologna, a Firenze non lo so, però ce ne sono
0: varie.
1: Ce ne sono diverse, non tantissime, ma ce ne sono diverse. Si manda di solito un'email, o per chi è fortunato, riesce a parlare con una persona, un operatore, e si prende un primo appuntamento, e c'è una lista d'attesa per iniziare il percorso psicologico. Nel momento in cui ti chiamano per il percorso psicologico, c'è tutta una serie di sedute che si fanno insieme, e può durare 3 mesi, può durare 1 anno, può durare 3 anni, non c'è in realtà un standard. Lo standard, diciamo, un po' come dire, ospedaliero, imponeva una psicoterapia di almeno 6 mesi, adesso non è più così, comunque, almeno al CDGEM. E nel momento in cui la persona e lo specialista che ti segue ritengono opportuno e ritengono sensato per la persona, per il significato e le sue volontà, di effettuare un percorso medicalizzato, ed è qui la parola.

0: si prendono gli ormoni, che ovviamente sono diversi, ci sono tanti tipi di ormoni, ci stanno ormoni ovviamente femminilizzanti o il contrario. Sono tanti anche le marche, sono tanti tipi di somministrazione, c'è il gel, ci sono, scusate, le intramuscolari, io ad esempio faccio intramuscolari, sono un po' dolorosette, io faccio il Nebid e lo faccio una volta ogni 4 mesi e mezzo. Il primo anno che si assume, gli ormoni ci sono più visti dall'endo, perché ovviamente ogni corpo è diverso, ogni diciamo,
1: Bisogna un po'
0: sistema,
1: capire se la terapia va bene per
0: sì,
1: quel tipo di
0: perché e
1: corpo.
0: bisogna fare l'analisi del sangue. All'inizio sono ogni 3 mesi per vedere i livelli ormonali e piano piano l'endo capisce un po', ti inquadra e ti dice ok, hai questo tipo di metabolismo perché è una cosa molto metabolica e no, i nostri farmaci come molti altri sono come dire, lavorati dal fegato e anche in parte dai reni, quindi occhio, meno fumo, meno alcol e niente, si procede così. E poi se ad un certo punto uno vuole cambiare i documenti e mettersi in lista d'attesa per delle operazioni, lo può fare. Bisogna però fare dei passaggi anche in questo senso, perché dipende se uno si vuole operare nel privato o nel pubblico. Comunque oggi, ancora oggi, raramente ti operano senza sentenza o addirittura neanche ti mettono in lista d'attesa senza la sentenza per cambiare il nome anagrafico. Questa cosa in Italia persiste. Ovviamente questo è un percorso, cioè non è il percorso. Per quanto riguarda l'altra parte,
1: Che
0: quindi
1: cosa ti aspettavi e che cosa hai scoperto?
0: allora, io mi aspettavo
1: Di diventare 20 centimetri più alto.
0: Allora, mi aspettavo di non perdere tutti questi capelli e invece sta accadendo, ahimè. Quindi poi c'è sempre questa immagine un po' del figone che diventerai. Boh, no, cioè forse poi non è neanche così importante. Sicuramente mi immaginavo prima della terapia molto più mascolino, ma perché pensavo che io mi sarei impegnato di più a essere mascolino, quindi andare in palestra, farmi sempre la barba super curata, volermi vestire in un certo modo, e invece mi sono reso conto nel momento in cui il mio corpo iniziava a cambiare che tutte queste visioni erano accentuate, incrementate dal fatto che per fare il mio passing dovevo, come dire, mettermi la camicia, dovevo avere un taglio molto corto, dovevo mangiare pochissimo, così non avevo quasi fianchi, non avevo quasi seno, non avevo quasi curve. E quindi prima della terapia mi auto, come dire, alimentavo in questa fantasia, no? Ma perché era un bisogno mio nel quotidiano, visto che ero socializzato come donna. Quando invece mi è iniziata a spuntare tanta barba e poi comunque la mia struttura fisica è cambiata tantissimo, io ho preso 13 kg in un anno, perché poi anche se non fai palestra, cioè gli ormoni, almeno i miei, ti fanno mettere parecchia massa muscolare. Non hai più bisogno di, cioè io almeno non ho più avuto bisogno di, come dire, convincere gli altri che ero abbastanza uomo.
1: Non hai più avuto bisogno neanche di convincere te stesso che dovevi essere abbastanza uomo.
0: Sì, infatti ho una pancetta sexy adesso.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Pride on Air.
1: Non possiamo assolutamente saltare la nostra rubrica libri e film, perché sulla musica già ci saremo sulla nostra colonna sonora di oggi, ma libri e film, mi spiace, ma come è toccato a tutte le altre ospiti e gli altri ospiti, ti tocca pure a te. Quindi, cosa ci dici?
2: Cosa vi dico? E vi dico che Girl è un bel film, è un bellissimo film drammatico. Non fare la battuta chiara, che siccome sono laureato in filosofia mi piacciono solo le cose drammatiche.
1: No, è perché ti piacciono le cose drammatiche che ti sei laureato in filosofia.
2: Vabbè, questo è Socrate, però...
1: Quindi, Girl...
2: Girl è un film olandese, se non sbaglio, di una ragazza trans che sogna di diventare una ballerina... di danza classica, molto bello, soprattutto la fotografia, e anche interessante vedere come nei Paesi Bassi vengono gestite queste cose. Scoop, spoiler, molto diversamente dall'Italia. Andiamo avanti.
1: Infatti, i Paesi Bassi quest'anno celebrano 25 anni di matrimonio egualitario, e invece noi celebriamo 10 anni di unici.
2: Uguale proprio. Comunque, è un film che a me ha anche preso molto, perché era nel mio, come dire, momento di inizio terapia, e parla poi soprattutto di una persona giovane, molto giovane, e di come poi il suo legame con il padre e con i fratelli sia la chiave anche... diciamo della sua serenità, della sua possibilità di essere se stessa e di credere nella propria passione, perché poi il rapporto con la danza è la chiave per come dire, interagire con il suo corpo, con il suo corpo non conforme e anche con le altre persone.
1: E poi libro?
2: È un libro illustrato di questa scrittrice di Marsiglia, francese, che si chiama Clep Godo, che uno dice, vabbè, Apia, ma che c'entra? Cioè, il sesso con te, però anch'io faccio sesso ogni tanto. E detto ciò, è un libro che a me è piaciuto tantissimo, perché parla proprio del scoprire il proprio corpo, scoprire il proprio piacere, i propri piaceri, il fatto, scusate, il fatto che abbiamo veramente una poca consapevolezza di i nostri genitali e proprio il nostro organismo a 360 gradi, di come la comunicazione, il dialogo fra molte coppie e fra molte persone è veramente molto insufficiente, e mi è piaciuto proprio perché diventa una sorta di mappa geografica del sentire, e questo lo trovo anche politicamente molto interessante e culturalmente intenso, vivo.
1: C'è anche un mazzo di carte tratto da questo libro che può essere utilizzato come gioco tra le persone che vogliono interagire in intimità con la loro genitalità, e quindi ci sono spunti diversi per fare questa esplorazione non solo da soli, in solitaria, ma anche in coppia o per più giocatori. Io non lo escludo mai. Faccio solo un disclaimer su questo libro: per quanto io l'abbia letto e mi sia piaciuto molto, c'è da dire che se siete persone che stanno iniziando a interrogarsi e volete iniziare questa esplorazione, è un libro favolosissimo. Se invece siete già delle persone un po' più studiate, non vi aspettate una rivelazione divina, perché magari per persone queer che sono già un po' più decostruite, ma anche per persone non queer che hanno già un buon rapporto con il proprio corpo e con il proprio piacere, sì, ci sono delle idee carine, sicuramente è un ottimo libro per chi sta iniziando a esplorare, secondo me.

0: Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Però a questo punto, Mog, fatti una domanda, datti una risposta e smentiscita.
2: Oddio, che cosa complicato, non me l'aspettavo questo. Mi faccio una domanda. Ne è valsa la pena? Assolutamente sì, quindi c'è sempre questa paura, e se ti penti poi nel tuo percorso?
1: Se poi te ne penti.
2: E invece, innanzitutto è una domanda da non fare, perché non è una questione di pentirsi o essere completamente soddisfatti e soddisfatte, perché non lo si fa per questo. La questione di genere, l'affermazione di genere si evolve e cambia nel tempo, quindi anche se ad esempio dopo 2 anni avessi voluto diminuire gli ormoni e sospenderli, andava bene lo stesso, quindi ne è valsa assolutamente la pena per me, ma come percorso che mi ha aperto tantissimo a delle mie possibilità e anche degli strumenti che non immaginavo di avere.
1: E quindi in realtà hai smentito la domanda e non la risposta, perché non ha tanto senso farsa. Va bene, si vede che hai studiato filosofia. Vabbè, mi è piaciuto. Ok, ci sta. Vuoi aggiungere qualcosa prima di salutare le nostre persone ascoltatrici?
2: Che mi andrò a prendere un gelato.
1: E allora, con questo gelato che forse andremo a prendere anche io e Darianna, adesso ci pensiamo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo e vi ricordiamo che se volete sapere quali saranno i prossimi temi, i prossimi appuntamenti e anche eventuali novità estive, potete seguirci su Instagram. Dovete cercarci come pride-on-air. Ciao!
2: Ciao!
3: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rbe.it e sul nostro canale YouTube.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Quasi 40.000 dispersi sotto le macerie dopo il terremoto in Venezuela. I morti al momento sono 188, tra cui un italo-venezuelano e 1.000 i feriti. Domani mattina partirà un aereo dall'Italia con squadre per il soccorso e la ricerca, ma in Venezuela mancano le comunicazioni ufficiali per gestire la crisi e non ci sono le risorse per operazioni di soccorso. Confermata la condanna di 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Moretti, ritenuto responsabile della strage di Viareggio del 2009 in cui morirono 32 persone, condannati anche ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella manutenzione del convoglio deragliato, mentre oggi Salvini ha imposto le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato Donnarumma, scaricandogli la responsabilità di problemi e di servizi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il Ministero degli Esteri ha comunicato la morte di un cittadino italo-venezuelano nel terremoto della scorsa notte in Venezuela. È una delle 188 vittime del sisma, in cui sono rimaste ferite 1.000 persone. Per il momento i dispersi sono quasi 40.000, secondo un sito creato apposta per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i parenti. Secondo l'unità di crisi italiana c'è il rischio che tra i dispersi ci siano anche molti italiani. La città più colpita in Venezuela è La Guaira, dove la situazione viene descritta come apocalittica. Almeno un centinaio di edifici sono crollati. Anche nella capitale, Caracas, ci sono stati crolli e migliaia di persone si trovano in strada e nei parchi pubblici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, intanto ha dichiarato lo stato di emergenza. La situazione resta però difficilissima, sia per l'assenza di comunicazioni ufficiali sulla gestione della crisi, sia perché mancano le risorse per le operazioni di soccorso. A Caracas abbiamo raggiunto Clorinda Mayuri del Bono, che insegna all'Università Centrale del Venezuela.
1: È stato fortissimo, fortissimo. A La Guaira è stato peggio, un posto turistico, no, di spiaggia, e hanno morto centinaia di persone. Si vede nell'Instagram che ci sono persone sottoterra, stanno vivi, ma non lo possono cacciare perché ancora il governo non è arrivato. Qua non c'è personale, il personale che c'è non sa fare, non ci sono le macchinarie per rimuovere le scombro. Gli studenti sono usciti alla sera ai bombieri dell'università per portarli mangiare, acqua, perché non ce l'hanno. A Caracas non hanno potuto uscire perché la macchina dei bombieri aveva le ruote sgonfie. Il presidente Trump ha annunciato che mandavano l'aiuto e io credo che sono loro quelli che ci fanno l'aiuto.
2: Gli Stati Uniti sono quelli che possono fare la differenza, ma servirebbero anche proprio delle persone che vengano ad aiutare per le macerie.
1: La gente aiuta alla gente, così stiamo.
0: Intanto si moltiplicano le offerte di aiuto a livello internazionale. L'unità di crisi italiana ha comunicato che domani mattina un aereo con squadre di ricerca e di soccorso sanitario partirà per il Venezuela. Il Vaticano ha già inviato 100.000 euro. Gran parte dei paesi dell'America centrale e latina hanno detto di essere pronti a contribuire, offrendo assistenza e squadre di soccorso, come anche diversi stati europei. Come sentivate, gli Stati Uniti hanno detto che forniranno un sostegno ampio, rapido ed efficace al paese. Ma la situazione in Venezuela, dall'arresto da parte di Washington dell'ex presidente Nicolás Maduro a gennaio scorso, è solo peggiorata. Sentiamo il servizio.
3: Ci mancava il devastante terremoto a colpire il Venezuela, dove i più pensano che dopo il blitz del 3 gennaio scorso disposto da Donald Trump con la deportazione negli Stati Uniti del presidente Nicolás Maduro le cose siano migliorate. Al contrario, povertà e disperazione sono cresciute tanto che molti venezuelani vorrebbero lasciare il paese dopo i già 6-7 milioni che se ne erano andati prima. Delcy Rodriguez, la sua vice e successora, non è riuscita a risollevare le sorti del paese caraibico, visto che la Casa Bianca si è dedicata a investire pro domo sua solo nel miglioramento delle infrastrutture petrolifere. Dall'inizio dell'anno il Bolivar si è ulteriormente svalutato del 36% e in pochi riescono ad arrivare a fine mese. Solo qualche centinaio di detenuti politici liberati hanno beneficiato dell'intervento di Washington e ora le macerie, dopo 126 anni dall'ultimo sisma, con la popolazione che stavolta attende aiuti veri dal tycoon gringo per farvi fronte. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
0: E veniamo all'Italia. La Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, ritenuto responsabile per la strage di Viareggio del 2009. Insieme a quella di Moretti sono state confermate anche le pene per altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e nella manutenzione del convoglio deragliato. Nel disastro ferroviario del 2009 morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a causa del deragliamento e dell'esplosione di un convoglio merci carico di GPL. L'avvocata di Moretti ha parlato di una sentenza profondamente ingiusta e ha aggiunto di essere dispiaciuta perché i familiari delle vittime festeggeranno. L'Associazione delle Famiglie delle Vittime di Viareggio ha subito risposto: non c'è nulla da festeggiare. Salvini e Giorgetti silurano Donnarumma. Il ministro dei trasporti e dell'economia hanno imposto le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi e disservizi di questi anni. L'ultimo oggi, con un treno bloccato a Milano per 3 ore senza aria condizionata, per i quali nel mirino era proprio la gestione di Salvini, che oggi ha annunciato le dimissioni di Donnarumma persino prima che avesse il tempo di comunicarle ai vertici del gruppo. Sentiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
4: Un manager cresciuto all'ombra della politica, di cui è stato alla fine capo espiatorio. Stefano Donnarumma, una carriera in acea e per un solo mandato catapultato a Terna, era approdato alle Ferrovie dello Stato dopo aver tentato la scalata ai vertici dell'ENI, con i buoni auspici prima della Lega e poi di Fratelli d'Italia. Ma le Ferrovie dello Stato non sono un'azienda facile, peraltro chiamata a gestire ingenti investimenti dirottati dal governo Meloni con le revisioni del PNRR. Donnarumma non ha mai fatto mistero di ritenere gli sponsor politici indispensabili ma estremamente variabili. Quando era amministratore delegato di Acea era diventato il manager preferito dei pentastellati che hanno cercato di candidarlo al posto di Claudio Descalzi all'ENI e poi l'hanno indicato ai vertici di Terna, dove è stato amministratore delegato dal 2020 al 2023. Avendo ben compreso l'ascesa di Fratelli d'Italia, Donnarumma fu l'unico tra i manager di aziende pubbliche a intervenire alla convention programmatica del partito melomiano nell'aprile del 2022. Avendo sempre nel mirino l'ENI, ma riuscendo poi a conquistare la poltrona di amministratore delegato e direttore generale della Ferrovia dello Stato, dove è entrato in rotta di collisione soprattutto con il ministro Giorgetti, che non ha per nulla gradito il progetto di uno spin-off per gli investimenti nell'alta velocità con l'ingresso di fondi esteri.
0: E oggi ad Antibes c'è stato il primo bilaterale ufficiale tra Meloni e Macron di questa legislatura. Meloni ha minimizzato le divisioni passate con il presidente francese e ha di nuovo smentito l'uso da parte degli aerei americani delle basi italiane per operazioni di guerra legate all'Iran. Ma la sponda di Parigi ora le serve disperatamente dopo che Trump l'ha messa all'angolo coi ripetuti recenti attacchi. Sul vertice sentiamo il servizio da Parigi.
5: Abbondanza di sorrisi e abbracci all'arrivo di Giorgia Meloni ad Antibes, ricevuta dal presidente francese per questo primo vertice bilaterale tra i due, a sancire la fine del grande freddo tra Parigi e Roma che era seguito all'arrivo della leader nazionale identitaria a Palazzo Chigi. La distanza, o piuttosto l'opposizione ideologica frontale, resta come sfondo politico, ma sul davanti della scena sono ormai il dialogo, la cooperazione, gli interessi e gli obiettivi comuni ad essere privilegiati e valorizzati, tanto più che seppur differenti sui principi, come il diritto del suolo, su un tema centrale come l'immigrazione, le pratiche sono sempre più compatibili, per non dire omogenee, con obiettivi comuni di riduzione e regolazione sempre più coatta dei flussi migratori. E se Emmanuel Macron, senza troppo dirlo, si melonizza sull'immigrazione, Giorgia Meloni si è massicciamente macronizzata in economia, con l'agenda Draghi e soprattutto in politica internazionale, col sostegno chiaro all'Ucraina, il contributo affermato ai programmi di difesa comune europea o ancora le convergenze sulla crisi in Medio Oriente, in particolare sul Libano. Dopo la presa di distanza della premier italiana da un'amministrazione Trump sempre meno affidabile. Allora, tra programmi militari comuni come il sistema di difesa antimissile già soprannominato il Patriot europeo e joint venture per il polo satellitare comunitario, Italia e Francia si ritrovano, secondo le parole di Macron, come partner naturali e indispensabili. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In serata dopo il vertice, il ministro Crosetto ha parlato della necessità di un approccio pragmatico e sostenibile in Libano anche dopo il termine della missione UNIFIL prevista per la fine del 2026. In questo senso Italia e Francia stanno elaborando proposte concrete, ha aggiunto Crosetto. Giorgia Meloni ha spiegato che l'obiettivo è quello di garantire che il governo libanese abbia il monopolio dell'utilizzo della forza nel territorio, mentre in serata l'esercito israeliano ha rivendicato l'uccisione di 6 membri di Hezbollah nel sud del paese. E oggi sia gli Stati Uniti sia l'Iran hanno parlato del ruolo dell'Italia nella guerra contro Teheran. Il segretario di Stato statunitense Rubio ha ribadito che Trump è molto deluso dall'Italia, ma che le relazioni tra i due paesi vanno avanti senza intoppi a tutti i livelli. Parole che arrivano dopo gli attacchi personali di Trump a Meloni. L'Iran invece ha accusato l'Italia di aver avuto un ruolo, cioè di essere complice delle operazioni militari statunitensi. Una risposta, quella di Teheran, alle dichiarazioni del segretario della NATO Rutte sugli aerei statunitensi decollati dalle basi italiane negli scorsi mesi. L'Italia ha fatto quanto previsto dagli accordi bilaterali, nulla di più, ha spiegato in serata Rutte. Mentre da Roma, Tajani ha ribadito che l'Italia non ha mai autorizzato l'uso delle sue basi per azioni di guerra contro l'Iran. E stamattina Mattarella ha tenuto un discorso in Parlamento davanti ai deputati e ai senatori, insieme per l'80° anniversario dell'inizio dei lavori della Costituente, sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione. Una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo, rivolta ai revisionisti e ai negazionisti della destra attualmente al potere. Da Roma, Anna Bredice.
6: Già nel primo discorso della Consulta, nata nel 1945, si fece appello alla memoria dei martiri assassinati dal fascismo, Matteotti, Amendola, Gramsci tra questi. È uno dei passaggi del discorso di oggi di Mattarella nell'anniversario dell'insediamento dell'Assemblea Costituente. Un passaggio accompagnato dagli applausi dei deputati dell'opposizione in piedi nell'aula piena di parlamentari e giovani. Gli altri, quelli della maggioranza, solo dopo qualche secondo si sono alzati applaudendo. Gli 8 di Vannacci non si sono neanche fatti vedere. Il discorso del capo dello Stato ha ristabilito quella verità che spesso a destra viene negata, che la parola antifascista non sia scritta nella Costituzione. Nella carta costituzionale nata dal lavoro, dall'impegno di chi fece la resistenza, c'è un'intera matrice antifascista. È il motore che ha portato a quegli articoli che definiscono i diritti, per la prima volta anche sociali, della persona. Concludendo il discorso, Mattarella ha citato Saragat: fate che la Repubblica abbia un volto umano, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Il discorso di oggi celebra le radici dell'Assemblea che ha ridato la dignità all'Italia dopo gli anni del fascismo e la fuga del re, ma parla anche al presente, perché la Costituzione è viva e fu scritta guardando al futuro per poterla preservare nei decenni e soprattutto oggi. Lì nello studio.
0: Temperature al suolo di 50 gradi. L'Europa resterà sotto la cupola dell'anticiclone africano almeno fino a fine mese, col picco previsto tra domenica e lunedì. Ogni giorno che passa si toccano nuovi record di temperature. In Germania superati i 40 gradi, migliaia di scuole chiuse in Francia, in Gran Bretagna imposte restrizioni sull'uso dell'acqua e in Spagna uno studio della piattaforma che monitora i decessi ha collegato almeno 212 morti all'ondata di caldo. Oggi in Italia sono 17 su 27 le città col bollino rosso, domani saranno 18. Il governo non ha ancora pubblicato le norme sulla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori. Secondo uno studio CGIL e Greenpeace, nei prossimi giorni almeno 1,5 milioni saranno a rischio. La situazione è drammatica anche nelle carceri e a Milano rilevate temperature nelle aule degli asili fino a 36 gradi. Presidi, professori e studenti denunciano malori nelle scuole dove si stanno svolgendo gli esami di maturità e dove solo il 7% degli istituti ha impianti di climatizzazione. Sentiamo Grazia Maria Pistorino di CGIL Scuola.
7: La situazione è estremamente grave, effettivamente come FLC CGL ieri abbiamo lanciato un allarme che guarda 360 gradi. Vorrei ricordare che tra lo scritto e l'orale le commissioni procedono alla correzione degli scritti. Noi abbiamo avuto casi di scuole in cui le commissioni erano chiuse in una stanza giustamente per la verifica della correzione dei compiti e un vicepreside è uscito da scuola, è andato a comprare i ventilatori giganti. Abbiamo avuto segnalazioni specifiche a Milano, in Emilia Romagna, Parma e anche nella capitale proprio di malori dei bambini e questo è davvero inaccettabile perché siamo nella fascia tra i 3 e i 5 anni. Non c'è una risposta, neanche una mappatura da parte del Ministero. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione, di segnalazione, di investimenti, di eventuale temporanea chiusura.
0: E siamo in chiusura. La FIOM minaccia di interrompere le trattative con Electrolux dopo il primo dei 4 incontri concordati con azienda e ministero. Così non si può andare avanti. Dall'azienda non c'è stata alcuna apertura sui 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, scrive la FIOM, che per proseguire chiede l'impegno a garantire la continuità produttiva e l'occupazione e che il governo faccia sentire il suo peso. Proprio al Ministero dell'Industria intanto si registra un nuovo fallimento. Dopo oltre 11 ore di confronto non è stato raggiunto l'accordo sulla crisi del gruppo Arredamento Natuzzi. Azienda e Ministero hanno la stessa posizione e attribuiscono la colpa alla presunta intransigenza dei sindacati, che però hanno ben altra versione. Per la filea CGIL Natuzzi non avrebbe fatto passi indietro sulla delocalizzazione in Romania del 50% della produzione italiana, con la chiusura di 3 stabilimenti su 5, tutti in provincia di Bari. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell nobody.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: on the ground.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, sì, vamos alla playa.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: very happy.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Did you turn the music up a teeny bit?

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma non sai che un fiore vuole da bere.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.